quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del cannone.

così la donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano.

manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo, la mia patologia è che sono rimasto solo.

migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Latte miele.
1: Una canzone triste nel mio cuore.
0: Latte miele.
1: Una canzone d'amore buttata via.
0: Latte miele, la tua musica italiana.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Latte e miele.
1: La felicità.
0: Latte e miele.
2: Che rumore fa la felicità.
3: Radio Latte e miele.
0: La tua musica italiana.

giusto amarsi più. Le mani sul viso cercano una forza che non.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007,

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Pronto?

0: 4 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Aver paura di innamorarsi troppo.
0: Latte e miele.
2: Ho voglia di innamorarmi, sì. Ho voglia di stare male.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 80. 1980.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tutti a rapporto da me. Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova. Ma sono noi il comandante di questa lurida nave. Di questa lurida nave.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2000.
1: Viaggia bene il mio cuor, se respira il tuo amore, in mezzo a tante persone, non sento chiusure e non

0: 6 in punto.
1: Correre,
2: buongiorno,
1: correre.
2: Ragazzi, come buongiorno. State?
3: Bene.
2: Alan, è tutto pronto? Sei in partenza?
3: È in partenza.
4: Sì.
2: Mangia piadine e bomboloni anche per me. E sappi che se non mi mandi qualcosa ti rigo la macchina con le chiavi di una vecchia 147 turbo.
3: Bene. Ma perché poi canta tutti al mare?
4: Non lo so, non lo vedo.
3: Ma che cosa c'è? Bene.
2: Sigla.
4: Con i pesci in mezzo al mare.
3: Benissimo.

0: Buongiorno mondo, buongiorno.
1: Ma buongiorno.
0: Buongiorno, benvenuti a questa nuova puntata degli Sveglioni in diretta da Milano. È giovedì 28 maggio 2026. C'è Alan Caligiuri, sono io. Buongiorno a tutta la radiofonia italiana e buongiorno anche a Edoardo De Simone.
1: Buongiorno a te, tutto bene? Tutto a posto?
0: Ma devo dire di sì, dai.
1: Ottimo.
0: Nulla. Come si fa? Niente a posto, tutto in
1: tutto
0: ordine,
1: a posto, vabbè. Niente in ordine.
0: Niente in ordine, al contrario, sì. Tu invece?
1: Tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto. Ci stiamo sistemando, dai. Un po' di cose da fare, un po' di cose da fare.
0: Piano piano.
1: Sì, robe di case, robe di giri vari, però tutto.
0: Allora, intanto si sa, settimana prossima io sarò da Rimini e non tornerò più fino alla stagione prossima.
1: Esatto.
0: Questo è quello che si sa.
1: Esatto.
0: Mentre fra un po' dovremo dire. Io te lo dico, va, ti lascio ancora un giorno. Poi tutto giugno lo faremo così.
1: Ah, vabbè, ma che ansia.
0: Sì, io devo far lavorare su questa cosa.
1: Ma sei qua.
0: Adesso fulminacci, maledetto me.

me. Maledetto me Fulminacci qui su Radio Latte Miele, e dobbiamo dare la linea a colui, l'uomo che conosce le stelle. Noi non le conosciamo, Paolo Fox. Sì.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Ancora insieme alle stelle di Latte e Miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi due giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non ti dà retta, se hai a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la Luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri, e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro, entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno. Di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da stabilire, perché il Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore, da questo punto di vista, saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la Bilancia è utile in questo periodo fermarsi, fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere. Questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa Luna tocca il segno, bacia Venere, bacerà Giove, insomma voi chi bacerete, perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi da fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con Gemelli e Vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la Luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un non nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere, vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Si chiama Comuni Immortali a cantare Achille Lauro. Buongiorno sveglioni, state ascoltando Radio Latte Miele. Prima cosa da fare anche in questo 28 maggio, almanacco del giorno.
1: L'almanacco del giorno. Cos'è successo oggi? Non lo sapete? Non preoccupatevi, ve lo raccontiamo noi con l'almanacco del giorno.
2: L'almanacco del giorno.
3: Dai, è questo noi, io ve lo racconto. Almanacco del 28 maggio, buongiorno, santi del giorno, quiz. È uno dei giornalisti più fedeli a Berlusconi.
0: È Emilio Fede.
3: Bravissimo, Sant'Emilio, bravo, bravo, bravo. E era una suora al femminile.
0: Cristina.
3: No.
0: Assunta.
3: Un po' più vecchia, teneva la Lazio.
0: Germana.
3: Bravissimo, al maschile però.
0: Germano.
3: San Germano, bravissimo, bravissimo. Quando uno è tutto allegrotto, come si dice? In
0: In visibilio, in
3: no,
0: su di giri.
3: Ma sei in
0: in festa.
3: Oppure in quando uno non è triste, eh?
0: Felice.
3: Ma sei in serata felice, è infelicio?
0: Felicione.
3: Sì, bravo, però è San Feliciano, bravissimo. E se non è sbagliato,
0: è giusto.
3: San Giusto di Urgel, perfetto. E gli ultimi te li dico io perché sono improponibili. Santa Eliconide.
0: Chi?
3: E Tessa Lorica.
0: Molto bene.
3: E Santa Ubaldesca Taccini.
0: Bene.
3: Oggi è giornata mondiale del gioco, quindi andiamo tutti al videopoker. No,
0: mondiale
3: del gioco.
0: No,
3: niente, gioco nel senso dello sport.
0: Giochiamo.
3: Allora, associazione internazionale delle ludoteche, quindi giochi ludici.
0: Esatto, giusto? Il videopoker.
3: Accade oggi, 1961, nasce Amnesty International.
0: Bene.
3: E la ringraziamo. 1974, strage di Piazza della Loggia, la ricordiamo. Nati in questo giorno, nel 1945, nasceva Patch Adams. Diciamo che è il medico attivista che col camice bianco si vestiva anche da pagliaccio per andare a far divertire i bambini malati. Una clown terapia si chiamava.
0: Sì, esatto, una storia.
3: 1908, Ian Fleming,
0: quello che ha inventato la penicillina.
3: No. Diciamo che autore cardine del genere spy stories. Diciamo che è il papà
0: Alexander
3: di James Bond.
0: Fleming ha inventato la penicillina. Mi sembra fosse un Fleming. Vabbè.
3: Nati sportivi 1947, Erika Lechner. Lechner.
0: Beh.
3: È una slittinista. Certo. Ex slittinista, campionessa. Scomparsi oggi nel 2013, Nino Bibbia, è morto a St. Moritz nel 2013, è stato uno scheletonista e bobbista italiano. Poi nel 1980 è scomparso Walter Tobagi, giornalista famosissimo, e nel 2016 il grande Giorgio Albertazzi.

0: Gaia Bossa Nostra, lei che arriva proprio da lì, dal Brasile, giusto?
1: Quando ci mette dentro il Brasile, alza il livello, sì. Gaia, niente da fare.
0: Ti piace?
1: Sì.
0: Va bene, è il momento delle barzellette, quelle d'Italia, prego!
2: Strap

0: siete voi a fare ridere noi con le vostre barzellette, quelle che ci inviate al 335-787-1910. Non è importante che lo facciate adesso, potete sfruttare qualsiasi momento della giornata, l'importante è che quando viene in mente una, prendete e fate come Giulio che ce l'ha inviata.
1: È un signore a largo, sta affogando. Aiuto, aiuto! Subito si lanciano dei ragazzi in acqua, lo raggiungono e lo portano subito a riva, cercando di organizzare velocemente una squadra di soccorso. Tutti gli tagli sulle braccia, tu schiacciagli lo stomaco, facciamolo respirare. Però più gli tiravano sulle braccia, schiacciavano lo stomaco, e questo blu,
0: blu. Ha fatto pure l'acqua, che grande!
2: Vabbè,
0: sto volando.
1: Quanto ne ha bevuto? Arriva un vecchietto, guarda la scena. Mani dietro la schiena, classico vecchietto da cantiere. Sì, ma secondo me, se voi non gli togliete il sedere dall'acqua, questo continua,
0: No, no,
2: Ah, perché aspirava, capito? Come uno spruzzino, quando prende da...
0: Vabbè,
2: non è molto probabile questa cosa.
0: Però, cioè, che grande è Giulio che ha fatto anche l'effetto acqua muovendo
2: Giulio
0: dell'acqua.
2: Maestro, Giulio Maestro, dai, Giulio Maestro delle imitazioni della barzelletta.
0: No, ma secondo me c'era lui che metteva una mano in una, tipo in una bacinella. No, vabbè, numero uno.
2: Interpretazione, bravissimo. Se volete farlo anche voi, potete farlo al 335-787-1910. Mandateci le vostre barzellette.

0: di Sveglioni. Sulla latte miele.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Questi sono un po' come il Gianluca Vialli e Mancini del, sì, della Sampdoria.
3: Senza dubbio, senza dubbio. Senza
2: Lucio dubbio. Dalla, Francesco De Gregori, Cosa sarà? La cantiamo tutti qui su Radio Latte Miele.

0: E questa è la canzone, domani articolo 31, la canzone delle lacrime, la canzone dei ricordi, la canzone di quel periodo in cui ero molto giovane, avevo 16 anni e dall'ITIS di Carate, Brianza, andavo verso la casa di questa ragazza che amavo follemente, l'amore, e io la vivevo così, nelle mie cuffiette c'era questa canzone, domani articolo 31. Io non so se voi avete un'idea, ma chissà cosa successe un po' di tempo fa oggi, vediamo.
1: L'appuntamento con la storia della musica, ogni giorno negli Sveglioni.
2: Era il 28 maggio 2014, quel giorno Emi Schilla pubblica Maracanà, l'unico estratto dalla riedizione del terzo album in studio Mercurio, scritto insieme ad Emi Schilla, insieme a Big Fish, Aquadrop e Alessandro Erba, è stato utilizzato come sigla di Sky Sport per il campionato mondiale di calcio 2014 in Brasile. Con Maracanà, Emi Schilla voleva trasmettere il senso di entusiasmo che si respira pensando al Brasile, ma anche la realtà locale. La prima strofa, infatti, racconta il sogno di un bambino che nasce nelle favelas e vuole diventare una star del calcio, mentre la seconda strofa è il racconto dal punto di vista di un tifoso.
3: E poi perché noi, diciamo, della vecchia guardia, eravamo e siamo tuttora ancorati a un'attitudine diversa, che è molto più legata al messaggio, allo scrivere le rime, la tecnica, il rap, la cultura hip hop addirittura. Io mi sono addirittura succato con tutta quella roba lì e di cui vado fiero. Io ancora faccio i graffiti, per dirti, no? E quindi, insomma, invidio un po' questa cosa di dire si è sdoganato completamente il fenomeno e ad oggi non ti devi fare più le pippe che invece magari facevano a me.
2: Il brano ottenne anche un disco di platino, superando le 50.000 copie vendute, nonostante un mondiale triste per i colori azzurri, con l'Italia che venne eliminata ai gironi.
0: Una canzone che ha fatto un sacco di hype e devo dire molto bella. Stiamo parlando comunque di 12 anni fa.
2: 12 anni fa, l'ultimo mondiale che abbiamo fatto.
0: Non sono tanti, cioè sono tanti.
2: Mamma mia, se sono tanti. Mamma mia,
0: passato, sono tanti. Per esempio, Liam non c'era.
2: Esatto.
0: Vabbè, l'ascoltiamo. Lontano.

0: E mi schilla Maracanà qui su Radio Latte Miele, una canzone fenomenale.
1: Siamo tornati indietro di 12 anni, se ci pensi, cioè, anni, è tantissimo.
0: Sì.
1: Un po' di magone viene, perché pensi che quelle canzoni lì, no, sono quelle che ci ricordiamo per quale motivo? Perché le associavamo ai mondiali. E oggi con i mondiali noi non abbiamo più nulla a che fare. È una tristezza.
0: Guarda, io non penso a quello, penso a 12 anni fa miei. Cioè, io a 12 anni fa ero un fiore. Ero veramente un fiore. Cioè, 32 anni. Bene, devo dire molto bene. Era proprio il mio esploit. Dicevo che iniziavo a essere molto popolare. Era un periodo fantastico. Che mi sono giocato male nella vita, però
1: addirittura.
0: Devo dire, sì. Perché spesso quando hai delle cose le vivi di petto, no? Cioè, non te le godi con testa, anche forse per un fattore di immaturità. No, non
1: cioè,
0: pensi.
1: Sì,
0: cioè,
1: vabbè.
0: Magari se tu l'avessi affrontata, vedi, anche va da carattere a carattere. Se fossi stati forse tu al mio, se fossi stato tu al mio posto, secondo me l'avresti vissuta meglio a livello di lavoro, vita, per
1: però magari l'avrei vissuta peggio per altre cose, perché
0: ah
1: sai.
0: Beh, sì, no, ma io non mi rimprovero come l'ho vissuta, assolutamente. Mi rimprovero la modalità, no, non avevo le basi per piantare un futuro.
1: Comunque,
0: un
1: 12 futuro anni fa usciva Maracanà, il mondo era ben diverso da quello di oggi.
0: Sì, era tutto diverso, la popolarità, vedi, anche Mischi l'ha raccontato nell'appuntamento con la storia. Cioè, lui arriva ancora da quella roba lì di una volta, no? I primi pop, la vecchia guardia. Adesso non c'è più. Non c'è più quasi neanche il rispetto tra
1: questo, questo non lo so. So solo che è un vero peccato che canzoni così vengano dimenticate, perché i mondiali non ci sono più. Cioè, quindi auguriamo a Amy Schilla, ma in generale a un qualsiasi
0: secondo
1: artista.
0: Secondo te quanto valuti Amy Schilla come
1: cantante? Beh, molto forte. Beh, io poi ho un legame anche affettivo. Cioè, comunque io sono cresciuto con, cioè, con Maracanà ci sono cresciuto. 2014 facevo terza superiore, seconda superiore, figurati. Io non aspettavo altro. No, ma va tutta la vita. Anzi, auguro a qualcuno, a qualche artista, anche qualche emergente italiano, un domani di fare la prossima Maracanà.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Ricchi e poveri qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di intrattenervi.
1: Ma cos'è, ricchi e poveri? Bro, ma che tutto a posto, bro?
0: Cioè,
1: ma io posso mai arrivare dopo il bro Emis?
0: Maranza.
1: Che io sento Emis, il bro papapara. E poi metti ricchi e poveri, bro. Ma
0: Maranza, buongiorno, come sta? Bene?
1: Ma bro, ma sono, cioè, no, bro.
0: E non
1: ma
0: sono, bro, sono Alan Caligiuri.
1: Ma bro, come? Ma cioè, ricchi e poveri, bro. Ma dove siamo? Cioè, raga,
0: poi sono
1: tutto
0: belli,
1: a posto. Ma che non c'è Shiva? Cioè, io sento Emis, Shiva, bro, gang. E poi metti ricchi e poveri.
0: No,
1: io
0: non possiamo mettere quelle canzoni,
1: cioè, vabbè, senti. Allora, bro, io te la butto lì. Sto weekend c'è il ponte, no? Roba di ponti, eccetera.
0: Ma chi lo
1: noi cosa
0: fa
1: facciamo? Come? Tu non fai il ponte. Sfigata. Noi cosa facciamo? Praticamente prendiamo la macchina e andiamo a fare un macello giù. Tanto sono tutti al mare, no? Scegliamo un posto di mare e andiamo a fare un macello. Cioè, proprio tiriamo
0: non
1: sabbia.
0: Si può,
1: cioè,
0: non devi fare il macello.
1: La roba proprio di delirio. Cioè.
0: Cos'è successo?
1: Io non ci voglio andare a fare il macello.
0: Non lo sapevo.
1: Io ci voglio andare.
0: Doppia persona.
1: Io voglio andare al mare come tutti. E voglio fare il castello di sabbia. Tu li fai i castelli di sabbia?
0: Anni.
1: Sono
0: Ma
1: bellissimi.
0: Sì, che li faccio con mio figlio.
1: Ma tu metti la sabbia nel secchiello, poi lo giri e rimane. C'è anche
0: la
1: già
0: torre,
1: le feritoie. Sono bellissime.
0: Ma non puoi dirlo. Sei con la tua compagnia di Maranza. Devi fare il
1: castello. Sono bellissime le feritoie.
0: Sì, lo so, dai.
1: No, no, sono più belle le ferite che faremo noi alla gente, bro, perché noi andiamo nel locale la sera e ci meniamo di brutto, spacchiamo tutto.
0: Ma
1: e tu
0: devi menar chi?
1: Guai
0: a
1: chi parcheggia davanti al locale, perché se passiamo noi non c'è nessuno. Cioè, toglietevelo.
0: Ma non
1: toglietevi.
0: Allora, non
1: dalla
0: dovete
1: testa.
0: Litigare, questo è proprio la, non dovete, non si deve.
1: Ma infatti io non voglio litigare, lo so che non si deve, ma sono quelli che mi dicono: dai, dai, ne picchia qualcuno anche tu, eccetera.
0: Devi fare cose.
1: E io ero quello che se volavano due pugni ne prendevo quattro. E invece almeno adesso non ne prendo più.
0: Dunque. Senti, Maranza, io stavo guardando una cosa. Allora, c'è dottor Giacomo, psicoterapeuta.
1: Sì.
0: A Nuova Milanese. Ne hai bisogno, hai bisogno. Devi fare per forza un giro dallo psicoterapeuta.
2: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori, ci sono gli sveglioni.

0: Only Full Gas.
1: È proprio vero, quando ci sono in onda gli sveglioni, questo è il mood. Stiamo insieme fino alle 8, 335 787 1910, numero per i vostri messaggi su WhatsApp.

0: 7 e 2.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Volevo capire, Marrakesh e Madame, qui su Radio Latte Miele, adesso è arrivato il momento di svegliare tutta l'Italia con il nostro disco sveglione!
1: Oggi avevo voglia di estate, allora pensando all'estate mi è tornata in mente una canzone di Giuni Russo e ho detto perché non riproporla in versione remix? Senti qua.

0: Casalinga.
1: Voglia di remare.
0: Casalinga.
1: Fare paglia all'arco.
0: Casalinga.
2: Buongiorno, Svezia.

0: questa canzone è bella, eh.
1: C'è è veramente da bella, fare. Sì, devo dire che Giulio Russo era avanti mille anni, eh.
0: Bella, bella, bella.
1: Era avanti una cifra. Devo dire complimenti a chi l'ha scritta, a chi l'ha prodotta, perché poi ovviamente ci sarà stata altra gente a farla insieme a lei.
0: Adesso le news, noi

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense e i Pasdaran hanno aperto il fuoco contro 4 navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed Hezbollah ha attaccato con droni il nord di Israele, un soldato ucciso e 2 feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale, scontro nel governo Meloni, il vice premier Tajani apre all'ipotesi, l'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. È tutto da Nicola De Muro.
5: Spot. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
6: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare. Iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
7: Gelosa cara amica mia, io ti capisco veramente.
8: Latte e miele. Latte e miele.
9: Che amica sei.
10: Radio Latte e Miele.
8: La tua musica italiana.

0: cattive abitudini qui su Radio Latte Miele, quelle che abbiamo noi, vero Edoardo De Simone?
1: Ovviamente no, perché? Noi siamo in formissima, che cattive abitudini abbiamo? Cioè tu tra l'altro ti sei messo a dieta, ti sei messo a posto, hai iniziato ad allenarti, che cattive abitudini hai? Nessuna.
0: Io ho un sacco di cattive abitudini.
1: Tipo? Tipo un'abitudine cattiva che hai? Io ne ho, allora, una fastidiosa, ne ho una, però ci sto lavorando, che è quella appena arrivo a casa, e soprattutto nella stagione un po' più calda, tipo questa, di togliermi i vestiti e buttarli. Dopo li lancio come se fossero, non so, il lancio del disco o il lancio del vestito diventa. E si stropicciano, poi li devi lavare, poi li devi ristirare ed è un disastro. Questa è una cattiva abitudine che ho.
0: Quello anch'io.
1: È male, quella roba male.
0: Vabbè, poi c'è il fumo. Il fumo per me è una cattiva abitudine.
1: Ma chi ha detto che è una cattiva abitudine?
0: No, dai, non capisco. Fa male.
1: Non capisco.
0: No,
1: sì, lo so.
0: Non respiri bene, non hai il fiato. Non è bello, non è una
1: bella
0: abitudine.
1: Sto scherzando, ovviamente è una cosa da evitare.
0: Ne ho tante altre di cattive abitudini, forse solo questa, ma ne ho tante altre, tantissime. Boh. Il telefonino, adesso per me il telefonino sta diventando un'abitudine. Io penso di passare 18 ore sul telefonino durante il giorno.
1: Ti arriva anche a te il lunedì il resoconto settimanale?
0: Sì.
1: Quante ore ti dice male?
0: Mi dice 6-7, però io ci lavoro, quindi io monto video anche, cioè io passo tutto il giorno a guardare il telefonino.
1: Sì, non benissimo.
0: E soprattutto anche i social, per paragonare, non è bella questa cosa.
1: Facciamo così, diamo una buona abitudine, diamo una bella idea per intraprendere una nuova abitudine, il ballo, se vi serve un pezzo.
0: Ballo buono.
1: Samurai J. Don't

0: Samurai J qua su Radio Latte Miele o qui su Radio Latte Miele, vedete voi cosa preferite, ma è arrivato il momento più bello degli sveglioni perché c'è l'indovinello.
1: Bene, vuoi passare con l'indovinello degli sveglioni? Devi cominciare.
2: Bene, bene, adesso iniziamo con il quiz. Andiamo avanti con il quiz.
3: Allora, signori, buongiorno, è arrivato il momento dell'indovinello. Quiz, guizzi. Buongiorno.
0: Sì.
3: Tutto bene?
0: Buongiorno a lei.
3: Sì, sì, tutto grande. A posto. Ottimo. Allora, faccio questo indovinello qua.
0: Vai.
3: Sotto un ponte passano nuotando due anatre davanti, sì, a due anatre.
0: Sì.
3: Due anatre dietro a due anatre.
0: Sì.
3: E due anatre in mezzo. Quante sono in totale le anatre?
0: Vabbè, sempre con sta matematica, va che ci hai rotto.
3: Vabbè, no, questa è logica, questa è logica.
0: È logica,
3: dai.
0: Allora, ridimmelo.
3: Sotto un ponte passano nuotando due anatre davanti, sì, a due anatre.
0: Sì.
3: Due anatre dietro a due anatre.
0: Sì.
3: E due anatre in mezzo. Quante sono in totale le anatre?
0: Beh, io ce l'ho. Cioè, non so se sia giusto, però ce l'ho.
3: Tu hai una proposta di soluzione?
0: Sì. Direi che...
3: Vabbè, cioè, non dire niente, perché se non gli aiuto.
0: Cifratone. Va bene, allora, cari sveglioni, sapete come funziona? È il vostro momento. 335-787-1910. Incominciate a contare le anatre.
4: Gli sveglioni sulla latte miele.
5: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
10: Spot.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
12: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
11: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
13: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
14: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
15: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
0: L'indovinello di oggi dice: sotto un ponte passano nuotando due anatre davanti a due anatre, due anatre dietro a due anatre e due anatre in mezzo. Quante sono le anatre?

0: Cosa resterà degli anni 80? Una canzone iconica del 1989, una canzone che cantavo anch'io e sapevo a memoria in quel bellissimo periodo, avevo 8 anni.
1: Adesso ne è passato qualcuno, non tanti,
0: sì,
1: ma qualcuno.
0: 8 anni, negli anni 80 avevo 8 anni.
1: Vabbè, sei nato all'inizio degli anni 80, quindi alla fine degli 80 ci sta che qualche annetto tu ce l'avessi, fa parte del tempo, matematica di base.
0: Cosa rimarrà invece di questi anni 2000?
1: Sai che non lo so, perché le cose vanno talmente veloce che probabilmente nessuno si ferma per capire che cosa davvero potrà rimanere. Cioè, è questo.
0: Sì, è vero, è cambiato velocissimo.
1: È molto soggettivo quello che rimarrà.
0: Dal 2000, cioè, molto più lento di quello che dal 2000-2026. Sì.
1: Cosa rimarrà in questo 2000? Il 2020 rimane sicuramente, perché è una cosa più o meno comune.
0: Sicuramente rimarrà il Covid, che è una cosa che...
1: Esatto, il 2020, l'abitudine che ci sono cambiate. Rimarrà, non lo so cosa rimarrà, vabbè, con qualche periodo musicale, qualche periodo sportivo. Rimarranno dei nomi nella leggenda dello sport. Per esempio Yannick Sinner rimarrà nella leggenda dello sport italiano. Lui che adesso comunque ancora nel prime, come dicono i giovani. Sì, diciamo che sono queste le cose.
0: Poi, vabbè, secondo te i bambini sognano ancora di entrare a far parte delle leggende?
1: Ma glielo auguro. Cioè, almeno,
0: vedo molto più svogliato.
1: Quando qualcuno fa qualcosa,
0: più distaccato.
1: L'idea di essere ricordati per quello che si è fatto, secondo me, non so, per me è uno stimolo importante. Poi non so se anche per i ragazzi più piccolini è così, ma per me l'idea di fare un qualcosa, avendo l'ambizione di essere ricordato, è uno dei motori che mi fa
0: svegliare. Sì, ma c'è
1: svegliare.
0: Una mentalità troppo diversa in questo periodo. Non vedo i bambini come i bambini.
1: Sì, però l'ego è diverso. Cioè, tutti noi abbiamo un minimo di ego. Poi, chiaro, noi che facciamo questo mestiere ce l'abbiamo particolarmente più grande.
0: Spropositato.
1: Sì, fa parte. Cioè, se no non potremmo fare questo lavoro. Però, ecco, secondo me tanti altri invece... vogliono comunque essere ricordati in qualcosa, anche se è un qualcosa di piccolino, non è che deve essere qualcosa di gigante sempre. Però magari i bambini avranno... A parte i bambini, posso dirti, è giusto che nemmeno ci pensi,
0: sì, no?
1: Cioè, ma che gliene frega i bambini di essere ricordati? Che si godano quello che fanno e basta.
0: Questo cartone era meraviglioso, La mia suoneria telefonino.

0: Era bellissimo il mio periodo di infanzia, l'ho usata spesso anche come suoneria del cellulare, era il grande mitico Lupin. Mi dispiace che mio figlio non l'abbia visto, non abbia vissuto questo cartone animato immenso, meraviglioso. Allora bambini, è il vostro momento, abbiamo aperto finalmente il nostro sfogodromo. In cosa consiste lo sfogodromo? È il vostro momento per sfogarvi su qualcosa che non vi piace nella vostra vita, qualcosa che vi dà realmente fastidio. Potrebbe essere i vostri genitori, la mamma, il papà, il fratellino, la sorellina o quelli più grandi, fratello e sorella, oppure a scuola qualche compagnuccio o nello sport che praticate, l'allenatore, il compagno di calcio. Ditecelo, perché siamo curiosi di capire quanto sono arrabbiati i nostri bimbi, e così magari, sai, domani potrebbero portare a casa un regalino. Lo sfogo più bello porta a casa un regalino.
1: Vi facciamo qualche esempio.
2: Ciao, latte e miele, a me non piace quando la mia mamma mi fa studiare.
1: Sì. Capisco bene, anche la mia, vero?
3: Ciao, radio latte e miele, sono Simone da Torino.
0: Ciao.
3: Ho 9 anni e sì, ogni volta che vi ascolto tutte le mattine mi mettete allegria, e quando sono a scuola sono più carico che mai.
1: Grande.
3: Ciao, grazie.
1: Vedi, perché c'è anche lo sfogo positivo, cioè non è che c'è solo lo sfogo negativo.
0: Sì, c'è anche lo sfogo positivo, comunque ha vinto il regalo questo bambino.
1: Ma no, lo assegneremo noi domani e non è...
0: Ha vinto uno in più, perché se lo merita.
1: La lecchinata non fa parte, perché
0: sennò...
1: Diamo un brutto insegnamento ai bambini. Apprezziamo, grazie.
0: Esatto. Regalo, ti arriva a casa, maglietta di Radio Latte. No. Sì.
4: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.

0: Macumba Carrave, Noemi qui su Radio Latte Miele. Adesso è arrivato il momento di captare e sentire le vostre risposte sull'indovinello del giorno, che non era facile, era matematico. Sicuramente Enza sarà arrabbiatissima, ve lo dico, io vi avviso. Qual era l'indovinello, caro Edo?
1: Ci sono due anatre che nuotano davanti a due anatre che nuotano dietro a due anatre e due anatre nel mezzo. Vi ho chiesto di dirmi quante sono le anatre in totale, sentiamo.
2: Ciao Zioni, sono Alessandra da Palermo, ho 9 anni. Sì. Sono andando a scuola e per me la risposta all'indovinello è 10 anatre.
1: No, troppe. Troppe, troppe, Ale.
2: Ciao Sbaglioni, sono Nicolò da Palermo.
0: Ciao Nicolò.
2: E do la risposta al quiz, che è 6 anatre.
1: No.
0: 6.
3: No. Ma buongiorno, no, sono no, sempre no. Pier Giorgio da Asti.
0: Pier Giorgio.
3: Ma ascolta, ma Giorgio, che ci puoi far diventare matto con queste anatre?
0: C'ha ragione.
3: Allora, due davanti e l'altra dietro, passa sotto il ponte, in mezzo dovrebbero essere 10. Sveglioni,
1: no.
3: Dai.
1: Ma no, troppe, no, troppe, Pier, troppe, troppe, troppe.
4: Ciao Latte e Miele, sono Amedeo, il fratello
0: Ciao,
4: di Gabriele.
0: Ciao
4: Amedeo. La risposta all'indovinello è 8.
1: No, sono di meno di 8.
0: Di meno,
5: Ciao,
0: di meno, Sveglioni,
5: sono Nicola da Giusto. Per Ciao, me Nicolò. La risposta dell'indovinello è 8 o 10?
1: No, sono di meno.
6: Buongiorno meno. Sveglioni. Allora, la risposta al quiz di oggi è 6.
1: Sì. No.
6: Le anatre sono 6.
1: Non sono 6. No.
6: E niente. No. Buona giornata. No. Un abbraccio.
1: Un abbraccio a te, Lucianone. No, non sono 6, non sono 6.
7: Buongiorno, Sveglioni, sono Maria da
1: Ciao
7: Piano,
1: Maria.
7: Secondo me
0: Ciao Maria, che fine avevi fatto?
7: 10 anatre.
1: No.
7: Ciao, buona giornata.
1: Non sono 10, ma qualcuno la dà la risposta giusta.
8: Buongiorno, Latte e Miele.
1: Buongiorno,
0: sono il maestro.
8: Lei di nuovo matematica, vediamo. Come al solito, vabbè, partecipo di nuovo all'indovinello.
1: Sì.
8: Secondo
1: sì.
8: me le anatre sono 4, perché le prime, le due in fila sono sempre le stesse. Dunque sono 4.
0: Maestra,
8: vabbè.
0: Maestra.
8: Comunque, domani, se oggi non indovino, domani sono il mio
1: bollino. No. Enza, che ti devo dire? Cosa devo aggiungere? Tutto
0: perché
1: giusto.
0: È passata, non la sentivo che dice.
1: Vabbè, ma perché c'era le trombe, c'era la gente che faceva il delirio.
0: Ma cosa ha detto? Che domani se c'è matematica non partecipa più.
1: Oddio,
0: però
1: aspetta,
0: vinci,
1: torniamo all'audio.
8: Se oggi non indovino, domani vi do solo il mio buongiorno. Grazie
0: ma
8: per
0: no,
8: la giornata.
1: No, invece ci ha preso, quindi domani continua a giocare con noi.
9: Buongiorno cari Sveglioni, secondo
0: Maestro.
9: Me l'indovinello di oggi sono 4 anatre.
1: Vedi.
9: Grazie, buona giornata.
1: C'è niente da fare. C'è niente da fare, l'abbiamo riportato nel suo campo.
0: Si respira un'aria diversa, l'aria degli indovinelli. Maestri Michela e Enzo.
1: No, Michele Enzo. Enza. Michela
0: Michele
1: ed Enzo.
0: E Enzo. Grandi, è la nostra seconda famiglia.
10: Su Radio Latte Miele, la giornata sai che inizia bene. Alzate quel volume tutti insieme e fate partire i cori. Ci sono gli sveglioni.

0: 7:59.
1: Cari svegliori, siamo giunti alla fine di questo 28 maggio 2026, ma ovviamente non vi lasciamo da soli, vi lasciamo con Master and Commander di Radio Latte Miele, il grande Francesco Bianco. Buongiorno.
2: Sono addirittura come Trump, Master and Commander, buongiorno a tutti.
3: Ciao Fra, ciao, buongiorno.
2: State bene?
1: Sì, stiamo bene. Siete ieri non c'eri presi. Perché non c'ero, era un appuntamento importante.
2: Lavoravo sì, anche sì, ieri.
1: Ci mancherebbe. Ma vuoi lasciarci qualcosa di questa famosa cena aziendale che abbiamo vissuto? Vuoi darci, non lo so,
2: no.
1: qualcosa di palpabile?
2: No,
1: niente,
2: no.
1: Nulla.
2: Ho visto cose che è meglio che...
3: Io ho visto Carrubba che guardava Caligiuri che cantava Balorda Nostalgia, fine del film.
2: Io ho visto anche Carrubba che ti guardava con un certo appetito a te, De Simone.
3: Beh, ovvio. Comunque, buon gustaio.
2: A parte questo, la cosa che mi colpisce è che le persone fanno cose che, di cui vergognarsi, le faccio anch'io nella vita, ma io non mi filmo e non le pubblico queste cose.
1: Anch'io faccio cose
2: di cui mi vergogno, ma non lo dico agli altri, lo tengo per me e per lo stretto numero di persone che è presente. Perché dire al mondo che ci si comporta in modo vergognoso? Non lo capisco. È bizzarro.
1: Vabbè, c'è anche chi lo fa.
2: Aiutatemi. 335-787-1910. Perché?
3: Giusto, bravo.
2: Perché
3: fra.
2: Lo fa?
1: C'è anche chi lo fa comandando delle nazioni. Ma questa è un'altra storia. Va bene. Grazie mille, Edoardo De Simone.
3: Grazie a te, Lanca Ligiuri. Noi comunque torniamo domani mattina, giusto?
1: Domani puntuali come le tasse, dalle 6 alle 8. Ma dove?
2: Su Radio Latte Miele.
4: Perché gli sveglioni sono sempre gli sveglioni. Ci sentiamo presto, eh? Fate i bravi. Bye bye.

0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
1: Ancora insieme alle stelle di Latte e Miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi due giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non ti dà retta, se hai a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri, e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro, entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno. Di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da stabilire, perché il Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore, da questo punto di vista, saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la Bilancia è utile in questo periodo fermarsi, fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere. Questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa luna tocca il segno, bacia Venere, bacerà Giove, insomma voi chi bacerete, perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi da fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con Gemelli e Vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un non nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere, vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui.

0: Rolling Stones, The Colors, partiamo così per questo giovedì 28 maggio. Buongiorno anche a Natalia Scaratelli, che è appena arrivata. La sigla per le notizie.
1: Wake up, la sveglia di Radio Latte Miele. Wake up.

0: tanto fa caldo, potremmo dire così, per cominciare l'Italia, ma non solo, perché tutta Europa è in questa morsa di caldo anomalo, lo diciamo da tempo. La prima parte del mese di maggio è stata marzo, mentre la parte finale di questo mese sta diventando luglio inoltrato, con temperature veramente molto calde. Non vi faccio l'elenco delle cose da non fare o da fare, lì basta guardare Studio Aperto, lo sapete che sono i master di queste informazioni. Però, a parte gli scherzi, attenzione, perché c'è il bollino rosso in alcune città del nostro paese, soprattutto Bologna, Firenze, Roma e Torino. Attenzione soprattutto, ve lo dico davvero, perché avete visto anche le immagini che sono arrivate dal Vaticano, con il Papa che ha soccorso un fedele che si è sentito male per il caldo. Attenzione davvero, perché le temperature sono altissime, c'è l'afa, bevete naturalmente più che potete.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
4: Salve.
2: Ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
5: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
6: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
7: Spot.
8: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
9: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
10: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
11: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
12: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
13: Ma in Italia, oh dolce Italia, in Italia è già prima.
14: Latte e miele.
15: Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
14: Latte e miele.
16: Ti muovi lentare, ti lasci guardare, che Italia.
17: Radio Latte e Miele.
14: La tua musica italiana.

0: buona domenica.
1: Buona domenica, c'è Safe qui su Radio Latte e Miele. Allora, c'è un'ultima ora che arriva da Milano, che in questi giorni è al centro della cronaca per quello che è successo alla stazione di Milano Certosa. Sapete, questa gang di latinoamericani che ha ucciso un ragazzo di appena 22 anni. Tra l'altro c'è stata anche una sassaiola vicino a Milano, a Rozzano. C'è grande allarme, anche se tra poco vedremo i dati del Ministero dell'Interno, scoprendo cose nuove, nel senso che sicuramente c'è un problema grave di criminalità nel capoluogo lombardo, ma scopriremo che in realtà ci sono molte altre città che hanno problemi più seri del capoluogo lombardo. Fra poco lo capiremo. Comunque è scoppiato anche un incendio nel vano ascensore proprio di uno stabile a Milano. 18 ricoverati per intossicazione, è stato evacuato dai vigili del fuoco, una persona è in ospedale, ma sembrerebbe che la situazione sia tranquilla, che sia stata portata alla normalità dall'intervento dei vigili del fuoco. E poi naturalmente quello che vi dicevo prima, le indagini per la rissa a Milano Certosa. Si indaga sulle gang di latinos che sono presenti da anni in città. Solamente quando avvengono questi reati si comincia a indagare su di loro, incomprensibilmente, perché li vediamo, basta camminare per la città in alcuni quartieri, e certo non si nascondono. E poi

Poi quello che vi dicevo prima, che vi ho anticipato, l'attacco a Rozzano e poi è questa sassaiola per una rissa a Garbagnate milanese. Siamo a pochi chilometri dal capoluogo lombardo.

Buon vento! Giovanotti Alfa con Buon Vento qui su Radio Latte e Miele. Vi dicevo del problema sicurezza a Milano. Allora, sicuramente se si guardano i dati del Ministero dell'Interno, che ovviamente ragiona solo su dati ufficiali, ragiona sulla classifica delle denunce, Milano è sicuramente al primo posto, seguita vicinissima da Roma e Firenze. Quello che colpisce soprattutto la presenza di Firenze al terzo posto, perché tutto sommato è una città piccola rispetto, non so, a Torino, Napoli. Attenzione però, perché questi sono i reati denunciati, non i reati che sono avvenuti nelle città, e sappiamo, si sa, che in alcune città i cittadini sono più pronti a denunciare rispetto ad altre realtà. E poi in realtà questo dato non tiene conto dei famosi city users, con questo termine americano si utilizza per indicare le persone che ogni giorno vengono a Milano, e i turisti anche sono quelli che utilizzano la città, ecco perché si chiamano city user. Quindi il dato si divide per gli abitanti ufficiali di Milano, che sono circa 1.400.000, e non per i 3 milioni che ogni giorno frequentano la città, e in questo modo calerebbero in modo significativo i numeri di reati ogni 100.000 abitanti, ovviamente. Ma soprattutto per, ad esempio, gli omicidi volontari, che sono quelli che ci spaventano di più, Milano scivola oltre il 60° posto tra le città in Italia, quindi non si può dire che sia la più pericolosa. Inoltre, per quanto riguarda l'infiltrazione mafiosa o le estorsioni, ci sono molte altre province, soprattutto al sud o in alcuni specifici distretti industriali, con tassi davvero molto più alti del capoluogo lombardo.

0: 178 sa di felicità.
1: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
2: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
4: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È stata disposta al San Francesco di Nuoro la commissione per l'accertamento di morte di Marco Muredda. Il 37enne di Sedilo era rimasto gravemente ferito in un incidente in moto sulla statale 129. L'uomo era ricoverato in rianimazione dopo un gravissimo trauma cranico. Fin dal ricovero le sue condizioni erano apparse disperate. Muredda era molto conosciuto a Sedilo e vicepresidente dell'associazione Santo Antinu. L'incidente è avvenuto domenica nel tratto tra Macomerra e Nuoro. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della moto in curva, che si sarebbe schiantata violentemente contro il guardrail. Si è svolta l'udienza di riesame per Gianmarco e Filippo Tunis, arrestati per l'omicidio di Leonardo Mocci. Il delitto risale alla notte del 23 aprile scorso a Monserrato. Davanti al Tribunale della Libertà, la difesa ha contestato l'ordinanza cautelare. Secondo la difesa, alcuni testimoni indicati dalla procura sarebbero in realtà da indagare. Per questo la loro dichiarazione non sarebbe utilizzabile. Il PM aveva chiesto l'arresto dei due fratelli. I giudici dovranno ora pronunciare sulle tre posizioni coinvolte nell'inchiesta. La Regione Sardegna ha convocato il Comitato di Monitoraggio del Trasporto Aereo. La decisione arriva dopo ritardi e cancellazioni di voli operati da Aero Italia. Numerose le segnalazioni di disagi arrivati all'URP regionale. L'incontro è fissato per questo pomeriggio. L'assessora ai trasporti Barbara Manca chiederà chiarimenti alla compagnia. La Regione richiama Aero Italia al rispetto degli obblighi previsti dalla continuità territoriale. Secondo Manca, il servizio rappresenta un diritto essenziale per i residenti sardi. Nelle ultime settimane diversi episodi avrebbero compromesso la regolarità dei collegamenti. Aveva installato telecamere nascoste nel bar per controllare i dipendenti senza autorizzazione. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Cagliari, denunciato un 54enne socio amministratore della società che gestisce il locale. Le telecamere sarebbero state utilizzate per monitorare il personale a loro insaputa. Durante i controlli sarebbero emerse anche irregolarità sulla sicurezza sul lavoro. Per il 54enne sono scattate sanzioni superiori ai 2.200 euro. Proseguono gli accertamenti degli ispettori sulle eventuali ulteriori violazioni. È tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi con nuove notizie dall'isola.
9: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
11: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: Tra poco, quando torniamo, ci occuperemo del fatto se un ristoratore è obbligato a darvi l'acqua del rubinetto o no. Prima vi lascio a Claudio Baglioni con Amore Bello, poi c'è Edoardo Bennato con Sono Solo Canzonette. A tra poco.

0: Canzonette.
1: Sono solo canzonette, Edoardo Bennato, 1980, Radio Latte e Miele. Tra l'altro anche lui parteciperà al Festival della Bellezza, che vedrà molti artisti come ad esempio Claudio Baglioni, che abbiamo ascoltato prima, e lui in Piazza San Marco a Venezia. Lui si esibirà il prossimo 6 luglio, non vedo l'ora, vorrei andarla a vedere, vediamo se ci riesco. Allora, vi dicevo dell'acqua del rubinetto e se i ristoratori o i bar sono obbligati a servircela. Allora, cosa è successo? Una signora che sicuramente è molto concentrata nel far valere i suoi diritti ha denunciato un ristoratore. Tra l'altro lei andava sempre a mangiare in questo ristorante, però voleva l'acqua del rubinetto. Loro non ce l'avevano, cioè non le davano, e c'era la bottiglia a 10 euro, prendere o lasciare. È un ristorante ovviamente di quelli di lusso, di quelli costosi. La signora quindi l'ha denunciati, ma la Corte di Cassazione, sono arrivati al terzo grado di giudizio, pensate quanto è testarda questa signora veramente, praticamente ha detto no. Ristoratori e anche gestori del bar possono liberamente scegliere dal punto di vista commerciale cosa servire. Quindi si dice prima, se una persona vuole l'acqua del rubinetto, dice: buongiorno signor ristoratore, lei fornisce l'acqua del rubinetto? No, sì, se no e non ci piace ce ne andiamo, se sì ci sediamo. Ma non c'è nessun obbligo per i gestori di alcun locale pubblico di utilizzare l'acqua del rubinetto.

0: Per fortuna c'è l'energia di Irene Grandi qui su Radio Lattimiele con Boom Boom. Allora, si sta parlando moltissimo di quello che è successo a Belen Rodriguez con le varie vicende. Io vi ricordo sempre che la salute è un dato sensibile per tutti, anche per Belen Rodriguez. Quindi se lei ci vorrà raccontare quello che è successo, l'ascolteremo volentieri. Ma se lei non avesse voglia di farlo, esattamente come capita a tutti noi, siamo zitti e ci facciamo gli affari nostri. Comunque, gli affari di tutti invece riguardano il tempo. Io do un consiglio ai nostri amici meteorologi: non dite bel tempo in questi giorni con 60 gradi, la protezione civile che dà il bolino rosso e i medici che non parlano d'altro. Non parlerei di bel tempo, ma di allerta meteo. Questo è quello che sta succedendo. Attenzione, perché ora si apre un periodo un po' strano, perché le temperature sono tropicali e anche i temporali che ne seguiranno potrebbero essere tropicali. Quindi sapete, ne abbiamo già vissuto in tutte le estati degli ultimi anni questa situazione. Quindi al nord nei prossimi giorni potrebbero anche scatenarsi temporali molto importanti. La giornata di domenica, soprattutto nel nord-est, è pericolosa. La vedo anche in Piemonte, ma anche al centro potrebbe piovere. E le temperature dovrebbero scendere a una cosa più normale per il mese di maggio. Dalla settimana prossima, dal 2 giugno in poi, le temperature dovrebbero assestarsi intorno alle 26-27 gradi di massima, che sono quelle giuste per il periodo.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Inizio conto alla rovescia. Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.

0: di te. Di te.
1: Eccoli, Zero Assoluto con Per Dimenticare qui su Radio Latte Miele. Ma non ci dimentichiamo di fare gli auguri a Maffucci, che compie 48 anni oggi. Buon compleanno anche a lui. Allora, domani c'è un altro sciopero. È venerdì, lo so, lo dite sempre, lo dicono anche i politici. In realtà l'abbiamo spiegato perché scelgono il venerdì, perché è un giorno più facile, no? Per organizzare, per fare lo sciopero. Poi c'è il weekend, quindi uno può anche spostarsi. Se volesse partecipare a, non so, la manifestazione nazionale, è più semplice. Ecco perché si fa così. Comunque, diversi settori coinvolti, perché è uno sciopero, come dire, generale. Allora, essere coinvolti sono i trasporti. Il comparto aereo incrocerà le braccia dalla mezzanotte di oggi fino alle 23.59 di domani, quindi da stanotte alla notte successiva. Poi il settore ferroviario prenderà il via alle 21 di stasera per finire alle 21 di domani. Collegamenti marittimi scioperano dalla mezzanotte fino alle 23.59, esattamente come gli aerei. Le autostrade, lo sciopero sarà dalle 22 del 28 maggio per 24 ore, però le autostrade al limite non pagate il casello, quindi non è pazzesco, ma ci potrebbero essere problemi se ci sono richieste di manutenzione. Ci sono le fasce di garanzia, ma dovete guardarlo. Attenzione, perché il trasporto pubblico locale scioperano solo in alcune città, non in tutte, anzi in pochissime. Lo sciopero riguarda l'intera rete invece a Roma, quindi a Roma sarà un problema, nelle altre città dipende.
2: .8 e 59 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque, portala sempre con te.
3: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

Rugiada, c'è Arisa, partiamo così in questa seconda ora insieme con Wake Up su Radio Latte Miele. Buon giovedì 28 maggio da Francesco Bianco e da Natalia Scalatelli. Allora, c'è un'ultima ora che riguarda le indagini per trovare il tesoro di Messina Denaro. Sapete, l'ex boss della mafia, ex semplicemente perché ha perso la vita, sono stati sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro in questa operazione svolta in diversi paesi del mondo, guidati dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo. Quindi davvero 200 milioni di dollari sono davvero una cifra importante. Poi tutte le altre notizie, c'è moltissima cronaca in questi giorni. Questa ragazza a Roma, 5 fermati perché l'hanno segregata e violentata per 3 giorni in una zona dove non c'era nessuno, disabitata. E poi questa storia che arriva dalla provincia di Lecce, a Santa Maria di Leuca: un prete ha molestato un ragazzino durante la confessione e gli arresti domiciliari. Lui dice che era semplicemente un rito di purificazione. E poi le notizie che arrivano dal Medio Oriente, perché gli americani hanno attaccato ancora il sud dell'Iran, gli iraniani hanno sparato a 4 navi nello stretto di Hormuz e Teheran ha attaccato anche nel Golfo una base americana in Kuwait.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
3: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Spot.
7: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
8: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
7: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
10: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
11: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenith.com.
12: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.

Al mio paese, Serena Brancale con Levante e Delia su Radio Latte Miele. In molti hanno deciso di tornare al loro paese. In questo lungo ponte del 2 giugno si inizia domani con il bollino rosso sulle autostrade, in alcuni tratti addirittura il bollino sarà nero, si rientrerà poi martedì 2 giugno. Ho visto che ci sono tanti che andranno al mare, ma visto le temperature fate benissimo. Prese d'assalto anche le città, che con questo caldo devo dire che non è una scelta magnifica. Forse Bologna, che tendenzialmente è una città particolarmente calda, poi c'è anche Napoli, Venezia e Palermo, però Palermo li potete farvi anche un tuffo in mare, anche a Venezia in realtà è possibile farlo. A Napoli vi spostate un attimo, magari anche lì tutti al mare. Comunque tanti italiani saranno in viaggio, vedremo quello che succederà, soprattutto per quanto riguarda il tempo, perché vi dicevo anche prima, ci potrebbe essere questa alternanza di temperature record ma anche di forti temporali. Insomma, potremo solo scoprirlo vivendo.

prima la caccia al tesoro del boss che è riemerso nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla direzione dei settori antimafia di Palermo e condotta anche dai finanzieri del comando provinciale sempre di Palermo. Sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, ma soprattutto sono stati sequestrati beni per oltre 200 milioni di euro. L'operazione si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore dei guadagni incassati negli anni 80 col narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro. Ma gli inquirenti sostengono che il patrimonio sia molto più alto e che quindi questa sia la prima operazione per trovare i soldi di Matteo Messina Denaro. Già 200 milioni sono parecchi. Restiamo in zona Palermo perché è arrivata la notizia che la nostra amica Dua Lipa ha anticipato il matrimonio, quindi se eravate invitati non è più a luglio ma è tra il 5 e il 7 giugno a Palermo. La diva inglese ha scelto la città italiana e ha fatto molto bene, perché Palermo è

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: E mentre brucia lenta questa sigaretta, io sto seduta qui che non ho fretta. Ti ascolto, dimmi tanto e come l'altra.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
6: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
7: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Spot.
10: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
11: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
12: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari via Carrara 12. Prenota ora.
13: Indovina un po', il ristorante Il Volo di Via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso.
14: E tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
13: Ristorante Il Volo, a Cagliari Pirri, in Via Montecassino, 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.
15: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
16: Tra poco, quando torniamo sulla Temiere, parleremo ancora del caso Garlasco con nuove indiscrezioni su Sempio. Prima vi lascio Mia Martini con Minuetto, poi c'è Antonello Venditti con C'è un cuore che batte. A tra poco.
17: Sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

Cuore che batte, c'è Antonello Venditti qui su Radio Latte Miele, che ha rivelato che sarà al concerto di Ultimo a festeggiare, sapete, siamo tutti pronti a seguire questo concerto. Allora, vi dicevo del caso Garlasco, perché? Perché il settimanale giallo è entrato in possesso di nuove intercettazioni e di nuove questioni che riguardano Andrea Sempio. Questa volta i giornalisti sono entrati in possesso, non so come abbiano fatto, delle pagine del diario di Andrea Sempio, che è stato sequestrato, pensate, solo nel 2025, eppure era lì. Comunque, ci sono molte frasi che sono un po' inquietanti. È vero che, diciamoci la verità, sono anche un po' decontestualizzate, no? A tutti noi, forse. Allora, queste sono pesanti, se le volete vedere, ci sono ovunque, compatevi giallo e le leggete proprio tutte. Sono inquietanti, perché lui parla, insomma, di avere un disperato bisogno di approvazione, di sognare sempre andare in carcere. Ha sognato che accoltellava gente, ha commesso grossi errori, dice cose brutte. Non viene mai citato però il caso di Chiara Poggi, ma ci sono alcune pagine strappate. Insomma, è ovvio che è una persona che ama, no, scrivere e parlare di queste cose. È una persona che ama parlare anche da solo di queste cose, come sappiamo. Però, così decontestualizzate, non si riesce a capire se è un disperato bisogno di attenzione e di aiuto, se c'è qualcosa invece di penale alle spalle.

0: Certe notti c'è Ligabue qui su Radio Latte e Miele. Allora, parliamo di zanzare perché questo è il loro periodo, le loro tournée iniziano proprio in questi giorni. Io sono già divorato completamente da loro, e c'è uno studio scientifico che dice una cosa molto interessante, non perché io l'ho sempre pensata, ma perché c'avevo questo dubbio. Sapete che ci sono un sacco di lozioni da mettere sul corpo per cercare di evitare di farsi mordere, ma questo studio, che tra l'altro l'hanno pubblicato su il Journal of Experimental Biology, che è un giornale scientifico molto importante, quindi è una ricerca validata da esperti internazionali, che sostiene che in alcuni casi questi prodotti che ci mettiamo sulla pelle, come dire, la zanzara è intelligente più di una faina, e quindi dice: ah, c'è questo odore, c'è un pasto, cioè ha capito che quell'odore corrisponde a un umano che passeggia felice e pensa di essere al riparo dalle zanzare. Quindi in realtà, a volte, non sempre, con alcuni odori che sono quelli proprio specifici anti-zanzare, la zanzara ormai ha capito che è l'odore del suo prossimo pasto.
1: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: L'anticiclone è sempre ben presente sull'Italia, seppure un pochino meno forte. In mattinata avremo sole dominante da nord a sud, con cieli anche sereni. Saranno però possibili dei rovesci, specie tra Emilia e Marche, ma in generale anche su tutti gli Appennini. Nel pomeriggio assisteremo a un aumento del rischio temporalesco, in particolare sui settori nord-orientali del paese e sulla dorsale appenninica, con possibili sconfinamenti alle pianure vicine. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
10: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
12: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.

Radio Canto, c'è Laura Pausini qui su Latte Miele in questo giovedì 28 maggio. Allora, la notizia più importante della mattinata è il sequestro di questi 200 milioni di euro che sarebbero il patrimonio, una parte del patrimonio del boss della mafia Messina Denaro. L'indagine in diversi paesi, da Andorra alle isole Cayman, dal Lussemburgo alla Svizzera. Resta il mistero però sulla reale portata dell'immensa ricchezza del patrimonio del boss. Allora, questi 200 milioni di euro arriverebbero solo da quello che lui avrebbe guadagnato negli anni 80 con la vendita di droga e i suoi contatti con i narcos dell'America Latina. Quindi, se ci pensate, lui è stato in giro fino a qualche anno fa. Se negli anni 80 ha messo da parte 200 milioni di euro, potete immaginare a quanto ammonti veramente la sua ricchezza. Vi dicevo, ci sono questi luoghi, mette i brividi soprattutto il fatto che ci siano luoghi ancora in Europa dove sia possibile, no, nascondere i soldi della mafia, perché ok, le isole Cayman, però pensare che anche a Gibilterra, ad Andorra, in Lussemburgo, in Svizzera, nel Principato di Monaco, anche in Spagna, nelle città di Malaga, Marbella, Benavis e Puerto Banús, ci sono dei conti intestati a lui e delle attività che erano praticamente sue, e c'era un grande lavaggio di denaro sporco.

0: 9:59.
1: Giovedì 28 maggio, buongiorno da Natalia Scalatelli, Matilde Brizzi e Francesco Bianco, siete su Radio Latte Miele. Matilde Brizzi tossisce.
2: Scusa.
1: Ma secondo te è un riflesso nervoso,
2: certo,
1: oppure è semplicemente malattia mentale?
2: Vabbè, questo... I colpi di tosse sono un riflesso dell'ansia,
1: sì,
2: anche fare la pipì e anche altre cose.
1: Interessantissimo.
2: Vero, sì, vero, meno male faccio radio.
1: Meno male,
2: vita.
1: Puoi raccontare tutte queste cose e pensare che io non ti ascolto perché faccio altre cose anch'io nel lavoro. Però posso chiedere a Natalia,
2: sì,
1: di mandarmi il meglio, gli highlights. Si dice in questi casi.
2: Oppure di scrivere un piccolo bignami.
1: Esatto, un riassuntino.
2: Ma tu, Franci, puoi ascoltarci tutti i venerdì,
1: sì,
2: alle 11:50. Noi facciamo il riassuntone di cosa ci portiamo a casa in 10 ore di caffè.
1: E allora questo... Natalia,
2: bene,
1: questo mi devi mandare.
2: Non ti
1: così
2: perdere.
1: Nel fine settimana io posso, ho più tempo e posso ascoltare, no? Mentre,
2: e puoi dormire tranquillo
1: mentre faccio giardinaggio.
2: Va bene,
1: Natalia, vi augura un fantastico giovedì. Fate i bravi, non fatevi leggere in cronaca.
2: Allora, buongiorno, è giovedì 28 maggio. È una delle mie giornate mondiali preferite. L'hai già detto, Franci?
1: Cosa?
2: La giornata mondiale del gioco.
1: No.
2: E quindi scomodiamo per la perla che apparecchia l'oroscopo il signor Platone.
1: Addirittura.
2: Franci, capito? Che disse: si può scoprire di più su una persona in un'ora di gioco che in un anno di conversazione.
1: Ha ragione, purtroppo.
2: Wow.
0: Latte, latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte, latte
3: stelle. Ancora insieme alle stelle di Latte Miele in questa giornata del 28 maggio. Insomma, siamo a metà settimana. L'Ariete negli ultimi due giorni l'ho trovato, almeno astrologicamente parlando, non dico confuso, ma anche un po' nervoso. Evidentemente ci sono dei grandi piani di azione, progetti, variazioni, vendite, acquisti, e tutto è importante, tutto tende i nervi. Attenzione alle parole di troppo. Per il segno del Toro, questa giornata porta qualche squilibrio solo sul finire. In particolare, se c'è una persona che non ti retta, se hai a che fare con un partner che è un po' ribelle. Ora, il Toro non vuole dominare per forza il rapporto, però vuole avere accanto persone che seguano il suo pensiero. Attenzione a non fare sforzi fisici esagerati. I Gemelli non hanno più la Luna a favore, ma non c'è neanche un aspetto contrario del pallido astro. Avere Sole, Mercurio nel segno e anche un Saturno eccellente non solo è buono, ma sviluppa la curiosità. Noi sappiamo che i Gemelli saranno tra i favoriti, soprattutto nella seconda parte dell'anno. Imprenditori, persone di successo, scrittori avranno una marcia in più. Insomma, la fantasia è davvero al potere. Cancro, spero che vi siate innamorati o comunque stiate vivendo una situazione più consona alle vostre esigenze, alle vostre sensazioni, che in questo periodo tornano ad essere positive anche per l'amore. Il desiderio di famiglia, di stabilità, di passione è al centro dei pensieri, e poi tra l'altro Marte è in buon aspetto, quindi io penso che abbiate tanto da dire e da fare. Nell'ambito del lavoro, entro fine giugno fatevi confermare un accordo. Leone, siamo solo all'inizio di una fase di grande impegno. Di vittorie ne avete già avute tante, penso che ci sia stato un calo fisico agli inizi di maggio, però piano piano state recuperando. L'importante è avere un progetto da seguire, un obiettivo da diciamo stabilire, perché il Leone, se non ha pulsioni di questo genere, cioè se non vive la competizione, si sente un po' spento e quindi perde colpi. Questa sera no alle ore piccole, meglio essere rilassati. Per il segno zodiacale della Vergine, la Luna in buon aspetto rappresenta un elemento di forza, Venere non è più contraria come agli inizi del mese. Io mi auguro che le coppie che hanno vissuto un momento di incomunicabilità possano recuperare. Proprio le prossime 48 ore, da questo punto di vista, saranno molto interessanti. Novità di lavoro. Per la Bilancia è utile in questo periodo fermarsi, fare una sorta di analisi introspettiva. Sono contento di quello che vivo? L'amore è quello che voglio? Perché questa Venere dissonante non parla per forza di una crisi sentimentale, ma di momenti in cui c'è un dubbio, magari non ci si sente spalleggiati a dovere. Questo vale anche per il lavoro. Attenzione alle alleanze. Scorpione, questa Luna tocca il segno, bacia Venere, Bacerà Giove, insomma, voi chi bacerete? Perché questo weekend in arrivo mi sembra molto intrigante. Magari c'è una persona nella vostra testa, ma è quella giusta? Vi ricambia? Ponetevi delle domande. Sagittario, non è un cielo semplice solo perché bisogna organizzare tante cose e poi da fine giugno si riparte. Intanto pensate a quello che dovete fare nel weekend. Attenzione in amore se ci sono contrasti con gemelli e vergini. Il Capricorno ha una marcia in più, oggi e domani la luna è favorevole, ma l'amore è un po' lontano. Attenzione anche a qualche disguido di famiglia. Acquario, giornate strane, qualche discussione, qualche mancata risposta nel lavoro, potreste prendervela per un non nulla, non fate le ore piccole. Pesci, due giorni assolutamente inebrianti, intriganti anche per i sentimenti, con la possibilità di fare incontri speciali. Intuizioni libere, vi abbraccio, a domani.
4: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte.

0: stavo canticchiando questa canzone nel fuori onda, Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia su Latte e Miele. Natalia mi corregge anche quando canticchio e il microfono è spento. Cosa importa ai nostri ascoltatori se scambio vera, vera, vera, vera con nera, nera, nera, nera? Capisci che sono due parole simili e scritte apposta simili in versi adiacenti, capisci Nati?
1: Per fare la rima.
0: Per fare la rima, la rima. Buongiorno, buongiorno, sigla dai.
2: Caffè e cliché.
3: Caffè e cliché.
2: Caffè è cliché.
0: Mi deve sempre correggere, però tanto è un po' il ruolo del regista, l'unico pubblico che noi che facciamo radio abbiamo live, quindi se non mi corregge lei, in realtà lo potete fare anche voi al 335-787-1910. Il 28 maggio di ogni anno, da qualche decennio, è la giornata mondiale del gioco, nata in Corea. Tra poco vi racconto la storia di questa iniziativa internazionale molto più importante e meno giocosa di quanto si potrebbe pensare, ma soprattutto stamattina mi andrebbe di chiacchierare con voi, sempre al nostro numero giallo. La domanda è molto semplice: vogliamo fare un tuffo nella memory lane, si direbbe in inglese, nel viale dei ricordi? A cosa giocavate da piccini e a cosa state ancora giocando da grandi, da adulti? Quindi ho varie opzioni: i rimpiattini, che è il modo dell'IGA di chiamare una sorta di nascondino, i quattro cantoni svizzeri, quel gioco che sin da bambini ci ha illuso che i cantoni svizzeri fossero quattro, poi sono cresciuta, ho scoperto che sono 26 e mi sono sentita ignorante per l'ennesima volta. A carte col nonno, e credo che le carte siano tra le tradizioni giocose che uno si porta avanti anche negli anni. È importantissimo giocare, ti fa prendere le cose con una leggerezza che credo che l'esistenza nel 2026 non riesca sempre a garantire. Ok? Quindi let's play.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
12: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
12: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
15: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito, così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Nico Bolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
16: Spot.
17: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
18: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
17: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita. Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
19: Latte e miele.

0: senza di te.
1: Willy Peyote e Kodak, il suo ultimo singolo, l'avete sentito qui su Radio Mati, il nome della Radio Latte Miele. Con calma cominciamo questa puntata di giovedì 28 maggio, è la giornata mondiale dei giochi e stamattina si gioca e si chiacchiera. Vi ho fatto una domanda: cosa giocavate da bambini? Qual è il ricordo più caro, più spensierato che avete in relazione al gioco, all'atto del giocare, ai vostri vecchi compagni di squadra? Oppure c'è un luogo della vostra infanzia in cui giocavate sempre magari alla stessa ora, con la stessa luce, proprio perché vi trovavate lì, al mare dai nonni, in campagna dallo zio? Ma soprattutto a cosa continuate a giocare da adulti? Il discorso vorrebbe essere un pelo più metaforico. Abbiamo parlato del prendere la vita un po' come un gioco quando si può, e voi mi potreste dire: Mati, ma non si può fare, soprattutto da adulti non si può fare. Invece sentite cosa diceva quel cupone di Friedrich Nietzsche, perché ce l'ha insegnato Zucker. Una persona cupa, un filosofo esistenziale del nichilismo. Quindi Natalia mi dice: Mati, spiega cosa significa cupone, forse è dialetto toscano, però insomma una persona molto oscura. Osannava il gioco, perché vi ripeto che lui diceva: maturità dell'uomo significa aver ritrovato la serietà che si metteva nel gioco da bambini. Per esempio, come fa il prossimo cantante che ci ascoltiamo qui su Latte Miele, che è ancora un irrefrenabile pirata. Uno

0: Da Dio Brescia, Andrea Brasi, all'anagrafe il nostro pirata genovese, come dicevamo, un pirata cresciuto, classe 1996, se non sbaglio, lui è nato proprio il 28 giugno, quindi ne sta per fare 30 tondi e continua a giocare nelle sue canzoni che quindi sembrano apparentemente leggere, ma in questa Da Dio, che sentiamo in radio da pochi giorni, lui che cosa dice? Ci esprime un dilemma non da poco, però molto tipico, quotidiano. La Nati mi conferma, sì, è nato proprio il 28 giugno, non so perché, sai quando quelle date ti rimangono impresse? Non lo so, oggi tra l'altro è il 28 maggio. Brescia, manca un mese al tuo 30°, come festeggi? Vieni qua da Latte Miele? Noi ti accogliamo. Quindi il dilemma di questa canzone è questo: tu mi piaci, però tutti vogliono fare l'amore con te. Cioè, sei una che piace a tantissime persone. Quindi come faccio? Sto da solo? Mi levo da questa competizione? Ecco, forse questa è una di quelle tipiche competizioni, situazioni non così serie, spero, in cui tu puoi prendere la vita come un gioco. È di questo che parliamo, perché il 28 maggio è la giornata mondiale dedicata al gioco, e continuare a giocare da adulti, quello che mi affascina è che si instaura per forza nella tua mente, davanti a problemi reali, più o meno seri, comunque quotidiani, una dinamica creativa. Secondo me è un allenamento alla strategia, però non la strategia cattiva che vuole, no, annientare gli avversari. Anzi, ci fa anche capire che alcune persone, tipo tutti quelli che vogliono fare l'amore con quella per cui si è preso la cotta Brescia, sono avversari circoscritti in uno specifico contesto. Non c'è da annientare nessuno, c'è da giocare bene le proprie carte. Latte Miele.
1: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio, ed è proprio questo il segreto per un gusto Tiguglio. È rustico e si sente.
2: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
3: Ma perché lo fai?
4: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
2: Perché non lo fai?
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Spot. Bentrovati dalla redazione della Sardegna. È stata disposta al San Francesco di Nuoro la commissione per l'accertamento di morte di Marco Muredda. Il 37enne di Sedilo era rimasto gravemente ferito in un incidente in moto sulla statale 129. L'uomo era ricoverato in rianimazione dopo un gravissimo trauma cranico. Fin dal ricovero le sue condizioni erano apparse disperate. Muredda era molto conosciuto a Sedilo e vicepresidente dell'associazione Santo Antinu. L'incidente è avvenuto domenica nel tratto tra Macomerra e Nuoro. Secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo della moto in curva, che si sarebbe schiantata violentemente contro il guardrail. Si è svolta l'udienza di riesame per Gianmarco e Filippo Tunis, arrestati per l'omicidio di Leonardo Mocci. Il delitto risale alla notte del 23 aprile scorso a Monserrato. Davanti al Tribunale della Libertà la difesa ha contestato l'ordinanza cautelare. Secondo la difesa, alcuni testimoni indicati dalla procura sarebbero in realtà da indagare. Per questo la loro dichiarazione non sarebbe utilizzabile. Il PM aveva chiesto l'arresto dei due fratelli. I giudici dovranno ora pronunciare sulle tre posizioni coinvolte nell'inchiesta. La Regione Sardegna ha convocato il Comitato di Monitoraggio del Trasporto Aereo. La decisione arriva dopo ritardi e cancellazioni di voli operati da Aero Italia. Numerose le segnalazioni di disagi arrivati all'URP regionale. L'incontro è fissato per questo pomeriggio. L'assessora ai trasporti Barbara Manca chiederà chiarimenti alla compagnia. La regione richiama Aeroitalia al rispetto degli obblighi previsti dalla continuità territoriale. Secondo Manca, il servizio rappresenta un diritto essenziale per i residenti sardi. Nelle ultime settimane diversi episodi avrebbero compromesso la regolarità dei collegamenti. Aveva installato telecamere nascoste nel bar per controllare i dipendenti senza autorizzazione. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Cagliari, denunciato un 54enne socio amministratore della società che gestisce il locale. Le telecamere sarebbero state utilizzate per monitorare il personale a loro insaputa. Durante i controlli sarebbero emerse anche irregolarità sulla sicurezza sul lavoro. Per il 54enne sono scattate sanzioni superiori ai 2.200 euro. Proseguono gli accertamenti degli ispettori sulle eventuali ulteriori violazioni. È tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randagio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
11: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
0: Chiedo, c'è questa mattina qualche fan di Umberto Tozzi all'ascolto? Di colui che sì, da un lato fondò questa tradizione mondanissima, gloriosa, per usare un suo aggettivo, della Notte Rosa, dall'altro qualche canzone con chitarra e voce.

la batteria dei pezzi anni 80 più iconici, se poi ci metti sopra, ci spalmi sopra questa vocina, no? Che non si fa riconoscere come quella di Mango, beh, arrivano i capolavori. L'86 su Radio Latte Miele, quindi lei verrà. Questo brano, Spegne o Spenge, se preferite, penso che voi preferiate Spegne, vero Nati? Solo in Toscana si dice Spengere. Spegne 40 candeline tonde tonde. Questo mi ricorda di fare gli auguri a tutti coloro all'ascolto che compiono gli anni proprio oggi, il 28 maggio. Siete nati durante quella che viene celebrata dal 1998 come la giornata mondiale del gioco. È stata fondata a Seoul, quindi siamo in Corea del Sud, nel 98, da Freda Kim, presidentessa dell'International Toy Library Association, che ora se traduciamo dal coreano... dall'inglese, Associazione Internazionale delle Ludoteche. A parte che questa è una parolina così bella retro, non so se esistano ancora, no? Le ludoteche, ci sono le sale giochi, ci sono quei posti dove lasciare liberi come allo Stato Brado i bambini, capito? Sono spesso recintate queste specie di ludoteche, però non ne ho viste molte in questi ultimi anni. È importante a livello simbolico, sociale, istruttivo, formativo questa giornata, perché vuole sensibilizzare chi? I genitori, gli insegnanti, gli educatori e tutti quelli che operano con i minori. Immaginate quelli che operano con minori in stato di difficoltà, di disagio, di povertà, sul valore formativo e sociale del gioco. E infatti, se ci pensate, quando noi andiamo a scuola e cominciamo dalla scuola dell'infanzia, leviamo il nido, che non capiamo niente a quel tempo, e infatti si stava da Dio, dalla materna in poi, come impariamo? Giocando. Questo è un processo formativo che poi scema un po' con le scuole medie, con le scuole superiori, per non parlare dell'università, che è una corsa all'ultima notte per preparare quell'esame. E questo io lo trovo un grandissimo peccato, perché forse un esame o un'interrogazione programmata, ma anche a sorpresa, no? Che qualcuno si sta vivendo alle scuole medie, alle superiori o all'università, potrebbe ottenere una valenza un pochino più creativa e giocosa se ancora ci fosse questa dinamica. Questo è il mio consiglio, cari prof all'ascolto.

0: anche Paolo Vallesi dal 92 qui su Radio Latte Miele. Beh, come si fa a non instaurare un'amicizia senza la dinamica del gioco? Sia da piccoli, immagino, che da grandi, no? Perché da piccoli c'è la solita domanda timidona: ma tu vuoi giocare con me? Vuoi venire sull'altalena con me? E da grande, secondo me, la stessa dinamica si instaura quando te conosci una persona che ti sembra abbia un'ironia simile alla tua, con cui ti sembra di poter scherzare senza che qualcuno pensi male, senza che qualcuno se la prenda. È un tipo di affinità che va alla base delle amicizie, se mi rifaccio a questo titolo di Paolo Vallesi. Ci arrivano i vostri messaggi al 335-787-1910. La Tati, la nostra solita Tatiana da Loano, ci dice che esistono ancora le ludoteche. Lei ci andava fino all'età dei 12 anni, tutti i pomeriggi dopo la scuola, quando la madre la abbandonava all'interno di un altro cancello, come dire: fate voi, maestre, io c'ho da fare, torno la sera prima di cena. A cosa giocava invece da bambina? Perché questa è la domanda che ho fatto a voi: a cosa giocavate da bambini? Ritiriamo fuori un po' di ricordi, un po' di sorrisi, ma a cosa state continuando a giocare anche da adulti? E quindi la Tati giocava ai famosissimi mattoncini danesi, e se ci pensate mi è venuta in mente una cosa: da piccoli questi mattoncini sono enormi, perché te con le tue piccole manine ci devi poter giocare, riconoscere il colore, e non li devi mandare giù, c'è il pericolo che tu li ingoi e che poi ti strozzi. Da grande sono sempre più piccoli, intricati come i problemi della vita.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Spot.
10: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
11: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
12: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
13: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
14: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

sta molto bene la voce un po' graffiata di Emma con un po' di rock di sottofondo. La mia città dal 2014 qui su Radio Latte Miele, siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo, quello musicale come in ogni seconda parte dell'ora, ma anche quello nei vostri ricordi da bambini, a cosa giocavate, perché si può capire anche tanto di alcune abitudini che avevamo da bambini quando ci ripensiamo da grandi. Per esempio la nostra Greta, la figlia di quel Giovanni da Ponzacco che salutiamo se ci ascolta anche oggi, siamo in provincia di Pisa, giocava sempre a nascondino, ma in una specifica modalità. Lei non si voleva mai far trovare, ma soprattutto non voleva mai contare, voleva nascondersi. Cosa ci dice questo della maturità odierna di Greta, che ama nascondersi, che ama scappare o che comunque in modo creativo trova sempre degli ottimi nascondigli?

0: 11:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento. Se fosse un film sarebbe Scusa in tutte le lingue del mondo, che forse mi ricorda il titolo di un film di Pieraccioni, Ti amo in tutte le lingue del mondo. Non lo so, toscani all'ascolto, più toscani di me perché di base lo sarei anch'io. Fatemelo sapere al 335-787-1910. I PTN per gli amici, Pinguini Tattici Nucleari all'Anagrafe Musicale aprono la seconda ora di Caffè Cliché di questo giovedì 28 maggio. Tra l'altro c'è un verso di questa nuova canzone che mi lascio un po' interdetta, nel senso che non ho capito. Mi rispondete, ragazzi bergamaschi? Cioè, parlo di quanti sono? Sette? Sono cinque o sette i PTN? Sono tantissimi. Almeno uno mi risponda. Mi ricordi una, mi ricordi due, che è un gioco di parole. Loro giocano tantissimo con le parole. Ma due è tipo dire due o tipo dire Dua Lipa? Che tra l'altro la Nati Dua Lipa, ma ne sei certa, Natalia, dalla regia? Ti ha scritto Riccardo, il frontman dei PTN. Dua Lipa che ha appena anticipato quel fior fior di nozze che qualcuno sta preparando per lei, se non mi sbaglio. Momento gossip che non facciamo mai qui su Caffè Cliché. La sua wedding planner, che ha scelto una wedding planner italiana perché ci aveva già annunciato che si sarebbe sposata in Sicilia, ok? Ha scelto la stessa dei Ferragnez. E lì tutti noi italiani le avremmo voluto dire Dua. Ma sei sicura? Sei scaramantica? Forse no. Però se non sei scaramantica, forse non ti sposi in Sicilia? Non lo so, non lo so. Anticipato da settembre al prossimo weekend e credo ci voglia uno spazio di manovra enorme, e per spazio di manovra intendo milioni e milioni per spostare un evento così enorme, perché hanno tipo prenotato 3 o 4 hotel solo per loro, inaccessibili da tutti noi comuni mortali, giustamente perché un po' di privacy almeno il giorno del matrimonio. Anticipato di 3 mesi così, su due piedi.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
3: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
5: Perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
10: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
9: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doberdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73.
11: Indovina un po', il ristorante Il Volo di Via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso.
12: E tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
11: Ristorante Il Volo, a Cagliari Pirri in Via Montecassino. 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.
9: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
13: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
14: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: Hai bisogno di una risonanza magnetica o di una TAC? Al CRM Sant'Antonio Cagliari trovi tecnologia di ultima generazione e tempi di attesa ridotti. Prenotare è semplice e veloce. Chiama ora 070 340 423 o vai sul nostro sito crmsantantonio.it. Non rimandare la tua salute. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tecnologia che vede, l'esperienza che cura.
15: Tu chiamale se vuoi emozioni.
16: Latte e miele.
17: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
16: Latte e miele.
18: Radio Latte Miele,
16: la tua musica italiana.

ti posso dare un bacio, non so come si fa. Se ti avvicini adesso, stellina, proviamo insieme, voilà.

capiamo tutta la nomenclatura che ne segue. Stiamo parlando di giochi oggi perché è la giornata mondiale dedicata al gioco, con un senso un po' più serio di quello leggero che tutti immagineremmo ad una prima impressione, e parliamo quindi anche di simpatie e di antipatie, perché credo che quando si parla di un concetto si parli anche un po' per differenza del suo contrario, per contrasto. E ieri, giusto ieri, sono inciampata in un articolo che porta questo nome: se non stai antipatico a nessuno, forse un problema ce l'hai tu. Bellissimo, mi ha affascinato. Tra poco ve lo leggo parola per parola, perché non riuscirei a raccontarvi meglio questa ultima riflessione di Cosmopolitan. Ma a proposito di antipatie, vi confesso l'ultimo commento di Natalia dalla regia nel fuori onda. Mati, hai le doppie punte, devi tagliarti i capelli. Grazie Nati, come sempre, per la tua sincerità. Ci sono le ragazze di Clara e San Giovanni. Cosa c'è?

Clara e San Giovanni con le ragazze qui su Radio Latte Miele. Eravamo davanti a un articolo succoso ma anche un po' pungente che porta questo titolo: se non stai antipatico a nessuno, virgola, forse un problema ce l'hai tu. E lo dovete pronunciare con gli schiocchi delle dita delle nere, bellissimi. Forse un problema, amica mia, ce l'hai tu. Benissimo, leggiamo. A tutti piace piacere, sarebbe bellissimo piacere sempre a tutti. Forse è anche per questo che nei nostri rapporti amorosi, lavorativi o amicali spesso ricerchiamo la validazione degli altri. Poi va avanti con un piccolo contesto storico: siamo nel mondo, nell'era dei social, in cui ci sembra che l'interazione con gli altri sia fatta di like, di visualizzazioni, di ricondivisioni, e quindi purtroppo siamo sempre di più, forse l'uomo lo è sempre stato, però siamo ancora di più ossessionati dalla ricerca dell'approvazione degli altri. Però a un certo punto, dice l'articolo, chi non infastidisce mai nessuno non è più simpatico degli altri, due punti. Probabilmente sta solo cancellando se stesso per far sentire questi a proprio agio. Perché questa voglia di approvazione modifica quello che dici, a volte addirittura quello che pensi. Tu avresti un pensiero istintivo, un'opinione, e

0: Prima di dire la propria opinione, secondo me c'è sempre da pensare. Non ti dico fino a 10, fino a 7, facciamo una via di mezzo che però vada verso il 10. Però non può modificare la tua vera natura. E qui ritorniamo ai giochi dell'infanzia, al trovare le amicizie anche in quella magica sintonia che si crea anche laddove tu non ti debba mai forse spiegare troppo.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini. La tua prossima auto ti sta già aspettando.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
10: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
9: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande! Ti basta una telefonata! Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio! Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
11: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
0: Io amo questa radio perché ci ricorda che Rita Pavone non è stata e non è solo quella della partita di pallone o del jeghe, ma anche quella di Cuore, a parer mio, una delle canzoni più belle d'amore della nostra musica italiana.

0: Al fianco di Dargen D'Amico, che ricantava una reinterpretazione del Disertore di Ivano Fossati, però c'era anche il beat super rifatto un po' anni 80, devo dire, anche questa canzone degli anni 80, però un pochino più movimentata di Su di noi. C'era Pupo ovviamente con gli Ok da sole, esattamente come Dargen, ma poi uno dei trombettisti più bravi in Italia, Fabrizio Bosso. Bene, allora è arrivato un messaggio sui vostri giochi da piccini, da Zurigo. Buongiorno Orazio, che ci scrive. Il mio gioco Orazio, io non ho capito questo gioco, ma ora proviamo insieme agli altri ascoltatori. Poi c'è la Nati che ha fatto il classico, lei capisce tutto. Il mio gioco preferito lo chiamavamo i Tuddri. Erano 5 sassolini della stessa forma e grandezza che si lanciavano uno in aria e si dovevano prendere quelli da terra. Dall'1 al 5, poi c'erano diverse difficoltà, li conservo ancora a 60 anni. Vabbè, questa è un'immagine dolcissima, che tu ancora hai questi sassolini, no? Che hanno per te un valore inestimabile. Non ho capito il gioco, ma sappiamo darti il numero di Radio Latte Miele in tutte le lingue del mondo. Zurigo, Nati, è in un cantone in cui si parla tedesco. Quindi 335-787-1910 diventa...
1: Dry Funf.
0: Sì.
1: Siebenacht. Sieben.
0: Sì.
1: Neunzen.
0: Zen. Perché il 10 è Zen. Siebenacht. Sì. 335-787-1910 per continuare a raccontarci i vostri giochi. Non solo, attenzione, quelli che vi deliziavano, vi intrattenevano, lasciavano in pace i vostri genitori almeno per mezz'ora quando eravate piccoli, ma soprattutto a cosa state continuando a giocare da grandi, da giovani adulti.

0: arricciata preferita, ma soprattutto la sua voce, Anna Ozza, dal 99 qui su Radio Latte Miele, su Senza Pietà. Ti stringerò, ti amerò, amore mio, ramaro, marone, che però non credo niente all'interno del testo di questa canzone del 99. A un passo dai 2000 siamo all'interno del nostro viaggio nel tempo in questa puntata un po' giocosa, però in realtà, come vi dicevo, oggi il 28 maggio, che dal 98 è la giornata mondiale del gioco, porta con sé una certa serietà. Per esempio, pensate a quanto aiuti la dinamica del gioco quando stiamo apprendendo cose, sia da piccoli che da grandi, per esempio pensate a tutti quegli eventi di team building, cioè dei colleghi che si odiano, vanno in campagna a costruire una barca su di un fiume che ha un briciolo d'acqua. Quindi questa è la prima immagine terribile che mi viene in mente. Poi ci sono anche colleghi fantastici, tipo te, Natalia, che fai sempre finta di non amarmi. Ecco, vi dicevo, alle superiori la dinamica del gioco per far apprendere ai giovani scema un po', e invece ho trovato un articolo che ci spiega i casi umani tra i letterati, gli scrittori più importanti del 300 in Italia. Prego, Natalia. Partiamo da Dante, ovviamente, mio zio, mio nonno, no? Il fondatore della lingua italiana, la lingua volgare, ok? Lui praticamente è passato alla storia come quello che ha detto: parliamo come mangiamo, per favore, così ci capiamo tutti, e la Divina Commedia la leggono tutti, anche se dura troppe pagine. Identikit ti piazza in paradiso e ti dedica un'opera immortale, ma ti ha incrociato solo due volte in tutta la tua vita, nel caso in cui voi foste la sua Beatrice. Red flag, quindi campanellino d'allarme, al primo odore di crisi scappa in esilio e sparisce nel nulla. Oggi sarebbe quello che visualizza, sparisce per sempre, scrive una serie TV su di voi, una lunghissima serie TV su di voi, e vende le tue foto a Fabrizio Corona.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Iren 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
11: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
12: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park, Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
13: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

Una canzone bella triste, però intoccabile, pure sentire Elisa su Radio Latte Miele, che si è movimentata negli anni, si è movimentizzata. Il suo ultimo singolo, che ci preannuncia il suo prossimo album, di cui ancora non sappiamo il nome, è bello estivo, bello movimentato. Lei quasi rappa su Amore, la sentite tutti i giorni anche qui su Radio Latte Miele. Noi eravamo davanti a un articolo che invece vuole strapparvi un sorriso questa mattina, perché è la giornata mondiale dei giochi e ci sono degli amanti di letteratura che si sono messi a ricreare l'identikit dei più grandi poeti e scrittori del 1300, da Dante a Petrarca, Boccaccio, eccetera eccetera, come se fossero dei casi umani che oggi potremmo trovare in una qualsiasi app di dating, anche per dirci che i casi umani sono sempre esistiti e alcuni hanno fondato una carriera letteraria sulle donne che hanno amato. Petrarca, rischio catfishing, quindi un rischio di identità non vera, dubbia identità. Identikit scrive 366 poesie d'amore disperate per una donna, Laura, che non sappiamo nemmeno se sia esistita. Red flag, relazione totalmente fantasma, ti usa solo per svoltare la carriera e prendersi la corona d'alloro. Oggi sarebbe evidentemente Neck che canta Laura non c'è. Passiamo e concludiamo con Ariosto, poi continuiamo domani perché le ore di Caffè Cliché, purtroppo, oggi mi sento di dire purtroppo, Natalia mi guarda male, sono finite. Ariosto, quindi, è stato etichettato come il biondo che non si impegna. Identikit ti permette la luna, scusate, ti promette la luna, letteralmente, nell'Ariosto si parla tantissimo della luna, ma è solo un pallonaro al verde che vive in un castello di carte. Red flag, bugiardo patologico ed eterno Peter Pan. Il conto a fine serata lo devi pagare tassativamente tu. Oggi chi sarebbe il nostro amico Ariosto? Sarebbe il bomber della chat che manda meme bellissimi e storie di draghi, ma poi ti scrocca l'aperitivo.

Le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse le mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire. Non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Undici e 59.
2: Buongiorno Enrico.
3: Ciao Matilde.
2: Buongiorno Enrico.
3: Stai?
2: Buongiorno. Sto bene. Tu come stai?
3: Scattato mezzogiorno. Io adesso mi bevo un bel cliché. Ah no, scusa,
2: un bel caffè.
3: Prendiamo l'ennesimo cliché della giornata.
2: Sì, sì. E poi pranzo. Pranzo con Enrico, l'indiano, la tribù.
3: Esatto. Dal brunch al primo caffè del pomeriggio, come mi piace dire.
2: Senti, ti chiedo scusa perché so che stamattina ti ho rubato un argomento.
3: No, ma nessuno ruba nulla.
2: La giornata mondiale del gioco.
3: Bisogna sempre giocare
2: anche a rubarsi gli argomenti radiofonici.
3: Ma
2: capito?
3: Nessuno ruba nulla, anzi io avevo preparato proprio il compleanno di Ian Fleming.
2: Ah, ce l'ho, l'inventore della penicillina.
3: No, è uno scrittore, ha creato James Bond.
2: Più o meno, dai.
3: Sì. James Bond che custodiva i segreti dello Stato britannico e quindi sì, vorrei credere che tutti noi abbiamo qualcosa di cui siamo gelosi o comunque ci vergogniamo. Per esempio, sì, noi custodiamo con gelosia le foto in cui siamo venuti male.
2: Ah sì?
3: O magari poi custodiamo, e tutti noi.
2: Eh sì, perché non le vogliamo condividere in questo senso.
3: Non le vuoi condividere, magari sei geloso di una ricetta, la fai bene solo tu.
2: Te, perché non condividi mai l'ingrediente segreto che, ragazzi, non è l'amore. Non è l'amore l'ingrediente segreto.
3: A volte magari il pepe rosa.
2: Capito?
3: Che è molto
2: capito.
3: Più basso
2: o
3: dell'amore.
2: Quello dell'Himalaya, capito? Esatto. Senti, comunque si chiamava Alexander Fleming.
3: Della penicillina.
2: Della penicillina.
3: Certo,
2: si chiamava comunque Fleming,
3: incredibile.
2: Dai.
3: Certo. Dai. È anche un quartiere di Roma, il Fleming.
2: Il Fleming.
3: Sì, sì, è molto
2: il Fleming, senti come ci sta.
3: È molto molto costoso come quartiere.
2: Ecco.
3: Va bene, grazie Mati.
2: A domani
3: è Caffè Cliché, domani inizia l'indiano. Iniziamo alla grande perché con un gruppo che stimo tantissimo.
2: Gli Stones o i The Colors?
3: Tutte e due. Sì, The Colors che i Rolling Stones. Questa è Radio Latte e Miele. Buona

0: Rolling Stones, ci sono i The Colors su Radio Latte e Miele. Abbiamo superato mezzogiorno, lo ripeto ancora, dai, buon appetito. Inizia l'indiano come ogni giorno con la nostra informazione per poi lanciarci nell'argomento di oggi.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche 3 ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerúndolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli V, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknech. Ed è tutto, a più tardi.
3: Spot.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Ogni grande cantiere parte da basi sicure, GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: Erba di casa mia.
10: Latte e miele.
11: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
10: Latte e miele.
12: Voglio andare a casa.
13: A casa dov'è?
12: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
14: Radio Latte e Miele.
10: La tua musica italiana.

0: Ratatata, fra quintale aranciata. Abbiamo parlato dell'orario del pranzo, quello in cui l'indiano vi accompagna da mezzogiorno fino alle 2:30, dalla tarda mattinata fino al primo caffè del pomeriggio, e a portare le bevande ci ha pensato lui. Musica italiana su Radio Latte e Miele è naturalmente protagonista, ma anche i nostri argomenti. Inizia l'indiano
1: su Radio Latte e Miele. L'indiano.
0: Cerchiamo di farci compagnia anche nei momenti di pausa pranzo in cui il lavoro incombe, anche se la settimana sta quasi finendo, dai, tenete duro perché il weekend è vicino. Oggi un po' una spy story questa trasmissione, perché parliamo di Ian Fleming, nato il 28 maggio 1908, creatore di James Bond, no? Il più celebre agente segreto della storia, che aveva la missione di proteggere i segreti di Stato britannici. E quindi io vi chiedo, voi invece qual è la cosa che proteggete con più gelosia e che non mostrereste mai a nessuno? Che ne so, la cronologia su Google alle 3 di notte, il vostro diario segreto delle medie, oppure delle foto imbarazzanti nel backup del telefono. Penso a delle ricette in cui siete i migliori ai fornelli. 335 787 1910, andiamo con Gaia in Brasile, la sua Bossa Nostra.

0: La bravissima Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte e Miele. Buon giovedì ancora a tutti. Oggi nella storia, il 28 maggio 1908, nasce a Londra Ian Fleming, l'uomo che avrebbe cambiato per sempre il genere della spy story. Era scrittore, giornalista, militare ed ex agente dell'intelligence navale britannica durante la Seconda Guerra Mondiale, e lui riversò le sue reali esperienze di spionaggio poi nella scrittura. Nel 1953, dalla sua tenuta GoldenEye in Giamaica, non male, diede vita a James Bond, l'agente famosissimo 007. Con il primo romanzo Casino Royale inaugurò questo mito letterario e poi cinematografico. Il suo Bond era misterioso, elegante, letale e amante del buon vivere, e divenne il più celebre, appunto, agente segreto della storia. Icona pop mondiale, Fleming scrisse 14 libri della saga, prima della sua scomparsa poi avvenuta nel 1964, e ha lasciato però un'eredità immortale che continua a ridefinire l'immaginario collettivo dell'azione e del fascino. Noi, se poi abbiamo delle pellicole, centinaia di pellicole su questo genere, dobbiamo anche ringraziare proprio lui, Ian Fleming. Domanda del giorno, dai, ve la ricordo: quali sono quelle cose che proteggete e che nessuno può vedere? Un po' per privacy, gelosia, ma anche per vergogna. Dai, apritevi al nostro numero 335-787-1910, un po' come faceva James Bond con la sua missione di proteggere i segreti di Stato britannici.
1: Su Radio Latte Miele, l'indiano con Enrico De Dola.

0: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio è rustico e si sente.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Spot. Trovati dalla redazione della Sardegna. Nella notte un incendio doloso ha colpito il parcheggio di una società di autonoleggio vicino all'aeroporto Riviera del Corallo ad Alghero. Le fiamme hanno distrutto circa 50 auto nuove parcheggiate nell'area esterna della ditta. Secondo le prime indagini si tratta del secondo attentato contro lo stesso autonoleggio dopo un episodio simile avvenuto a marzo. Il rogo ha suscitato forte preoccupazione per la sicurezza e per le possibili ripercussioni sull'economia locale. Momenti di tensione nella notte a Oristano per un allarme bomba davanti alla sede del gremio dei falegnami in via Eleonora. Davanti all'ingresso è stata trovata una scatola bianca con una tegola con messaggio in sardo dai toni ambigui interpretato come un possibile avvertimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Da Cagliari è arrivata anche una squadra di artificieri che, dopo aver effettuato le verifiche, ha aperto la scatola. All'interno non c'era un ordigno ma solo oggetti e rifiuti. Restano comunque in corso gli accertamenti per chiarire l'accaduto. Il Ministero della Salute ha assegnato a Cagliari il bollino giallo per l'ondata di calore di oggi, inserendo il capoluogo tra le città italiane con temperature superiori alla media stagionale. La Sardegna sta affrontando la prima vera fase di caldo intenso dell'anno. Nel Campidano e nelle aree interne oggi si toccheranno i 34-35 gradi. Una lieve tregua è attesa nel fine settimana, con la possibilità di temporali domenica pomeriggio nelle zone interne e in Ogliastra. Per il ponte del 2 giugno però le temperature resteranno ancora alte oltre la media del periodo. Un diploma di maturità ottenuto pagando circa 3.000 euro senza frequentare le lezioni è quanto sarebbe emerso da un'indagine che coinvolge tre giovani di Tortoli, Tertenia e Baunei, riusciti a conseguire il titolo di perito elettronico utile per migliorare la propria posizione nelle graduatorie dei concorsi pubblici. Le verifiche hanno riguardato l'attività svolta tra il 2023 e il 2025 da un centro studi di Caserta specializzato nel recupero anni e nella preparazione agli esami di maturità. Secondo gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, la struttura sarebbe stata al centro di un sistema che, attraverso istituti paritari considerati veri e propri diplomifici, garantiva il superamento dell'esame di Stato in cambio di denaro. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
3: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Mozzarilandia, l'arte autentica della tradizione pugliese fatta con latte sardo di altissima qualità. Mozzarelle, nodini, burrate, stracciatella, anche latticini senza lattosio. Mozzarilandia, vieni a scoprire la bontà che nasce da mani esperte. A Cagliari, nella sede storica di via Doverdò 83 e nella nuova sede di Pirri in via Italia 73. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme.
3: è 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
6: Celebriamo ogni ora la nostra amata musica italiana, grazie ai nostri viaggi nel tempo. Partiamo dal 1971 con Lucio Dalla, La casa in riva al mare, e proseguiamo con gli anni 80. Grazie a Luca Carboni, vieni a vivere con me.

che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una follia.

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre manca poco, Maria.

vivere senza lavorare, l'ora per andare al mare, decidere per chi votare, andare in centro con la bicicletta tra le

Gli anni 80 nel viaggio nel tempo. Siamo immersi in questo mare della musica italiana. Luca Carboni, vieni a vivere con me. Una delle più belle frasi d'amore, no? Aprirsi e superare ogni tipo di segreto. Aprirsi completamente alle braccia del nostro partner. Perché quando vivi insieme a qualcuno, sei te stesso. Sei nudo, non esteticamente, ma quantomeno come anima, ci lasciamo andare. Oggi sarebbe stato il compleanno di Ian Fleming, come detto, padre di James Bond, l'agente segreto più famoso al mondo, che nasce nel 1953, era contrassegnato dalla licenza d'uccidere, no? Lo 007, può essere considerato l'archetipo della spia perfetta, che dovrebbe scoprire i nostri segreti. In realtà vi sto chiedendo quali sono quelle cose che non fareste mai vedere a nessuno, e sono tanti, già i messaggini, vi ringrazio. Univa l'eleganza, che era impeccabile, quindi ti fidavi, una letalità straordinaria, senza però mai perdere l'ironia, con il suo iconico vodka martini che era agitato e non mescolato, se ricordate bene. Dalle pagine dei libri è passato poi al cinema, un mito che ha dato vita ad una saga leggendaria. Ci sono volti indimenticabili come quello di Sean Connery, che l'hanno reso un'icona globale di stile. Tra le canaglie planetarie, poi le Aston Martin piene di optional erano super accessoriate, che attraversa le epoche restando immutato. Se ci pensate, è arrivato fino ai giorni nostri proprio così com'è. Era il simbolo supremo del fascino, dell'azione e dell'avventura senza tempo. Tutti elementi che lo rendono speciale. Un po' come Biagio Antonacci, non voglio dire che sia il James Bond di oggi, però un grande artista sì. Mi fai stare bene, dal 98. Da qua.

0: Viaggio Antonacci con Mi fai stare bene nel nostro viaggio nel tempo. Era il 1998 e tre giorni fa è stato il compleanno di questo grande disco. Non solo questo brano meraviglioso, ma anche È mattina, Non vendermi, Quanto tempo è ancora, Iris tra le tue poesie, una delle canzoni più famose di Biagio, che ha detto in realtà questa Iris si chiamava Sara. Io soffro, ho detto, di una forma di dislessia, tant'è che non sono riuscito mai a leggere un libro per intero, dopo poche righe mi perdo. Insomma, se l'arte, il frutto è questo, caro Biagio, insomma, complimenti. Lui che farà 40 concerti in 4 arene, quindi ha deciso di dedicarsi a poche location ma tante date per accontentare tutti, da luglio fino ad ottobre sarà al Teatro Greco a Tindari, Messina, quindi una location incredibile, l'anfiteatro romano di Lucera, provincia di Foggia, poi a Gardone Riviera, l'anfiteatro del Vittoriale, quindi non male, e poi al Teatro Grande di Pompei, il grande Biagio Antonacci, che canta Io mi fermo qua, ma in realtà non mi pare proprio, lui continua e fa bene.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. 3 antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
8: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari, via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.

0: Dal 2009 c'è Alessandra Amoroso. Alla fine della nostra prima ora c'è il Cinascondiano. Giochiamo!
1: Cinascondiano! Cinascondiano.
0: Mi sono andato a nascondere lunedì, quindi oggi è l'ora del quarto indizio. Sono dentro un personaggio di stazza incredibile che cucina molto bene. Nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse in giro per l'Italia. È divenuto poi un personaggio televisivo conosciutissimo, molto caratteristico. Il suo viaggio culinario è iniziato all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del Lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione gastronomica. Nei suoi menù ama unire idealmente il nord e il sud, sposando la solarità della Campania con il rigore e la precisione culinaria del Piemonte. Oggi vi dico che è famoso per il suo modo d'affetto decisamente energico. Se un cuoco non fa un ottimo lavoro o ha bisogno di una svegliata, lo accoglie con una pacca sulla schiena. Quindi vabbè, dai, questo è proprio l'indizio definitivo. Buttatevi 335-787-1910 fino a domani, dove ci sarà poi l'estrazione della nostra redazione che omaggerà uno solo di voi con i nostri bellissimi gadget.
2: L'indiano.

0: 12:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Seconda ora dell'Indiano con Francesca Michelin, una donna non può, con cui superiamo l'una. Come ogni giorno, secondo tempo che si apre con Ok, salute e benessere.

0: Olio fresco Citterio dal 1878 sa di felicità.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Ok, salute e benessere.
3: È giovedì 28 maggio, buona giornata da Francesco Bianco. Non solo i cibi ultraprocessati, i cosiddetti junk food, il cibo spazzatura, a minacciare la salute del nostro cuore, ma i conservanti in essi contenuti, compresi quelli che consideriamo comunemente naturali. Chi consuma regolarmente alimenti ricchi di additivi corre un rischio maggiore del 29% di soffrire di pressione alta e del 16% di andare incontro a infarto o ictus. La conferma arriva da un imponente studio epidemiologico condotto in Francia e pubblicato sull'autorevole European Heart Journal. La ricerca ha monitorato per oltre un decennio la dieta e la salute di oltre 112.000 partecipanti, accendendo un faro su una realtà che riguarda da vicino anche noi, anche i consumatori italiani. La vera sorpresa emersa dallo studio riguarda i conservanti antiossidanti, spesso percepiti come innocui o persino salutari. L'acido citrico, che trovate anche la sigla E330, e l'acido ascorbico, la comune vitamina C, che è E300, utilizzati dall'industria alimentare per evitare che i cibi anneriscano o irrancidiscano, sono stati associati a un aumento, pensate, del 22% del rischio di ipertensione. È intervenuta però Mathilde Touvier, che è direttrice di ricerca presso l'Istituto Nazionale Francese per la Salute e la Ricerca Medica, che ha coordinato questo studio, e dice: l'acido ascorbico presente in natura nei frutti ha un impatto sull'organismo completamente diverso rispetto a quello aggiunto come additivo. I risultati osservati per gli additivi alimentari non si applicano quindi alle sostanze naturali che assumiamo mangiando frutta e verdura fresca. Il dubbio era venuto perché se mangiamo anche la vitamina C e ci fa male alla pressione, ci rimaniamo male. Invece no, se la mangiamo dagli alimenti non c'è nessun problema, è quando viene usato come conservante che può essere un problema. In Italia la cultura del buon cibo è sacra, ma i ritmi della vita moderna hanno spinto un numero crescente di persone verso i prodotti pronti, confezionati o a lunga conservazione. Lo studio ha analizzato nel dettaglio 17 conservanti diffusi, scoprendo che ben 8 di essi sono legati all'insorgenza dell'ipertensione. Allora, ne parliamo un attimo. E202, sorbato di potassio. Vi dico anche i codici perché così li trovate sulle etichette. Ampiamente utilizzato nei prodotti da forno confezionati, come le merendine, il pan bauletto, nei formaggi spalmabili, nelle salse, persino in alcuni vini. Poi c'è E224, metabisolfito di potassio, un classico elemento impiegato nelle italiana per la conservazione del vino, ma presente anche in birre, sidri e succhi di frutta. E poi c'è E250, il nitrito di sodio, il sale chimico pilastro della conservazione della carne. In Italia lo troviamo nella stragrande maggioranza dei salumi industriali, dal prosciutto cotto al salame fino ai würstel. I nitrati e i solfiti erano già noti per il loro legame con le patologie cardiovascolari, ma questo studio dimostra come l'effetto cumulativo degli additivi sia un problema sistemico. Non si tratta solo di eliminare un singolo alimento, poiché queste sostanze sono ormai onnipresenti. Precedenti ricerche dello stesso team hanno dimostrato che i conservanti si trovano nel 65% dei cibi non considerati ultraprocessati, ma comunque confezionati. Quindi il consiglio è sempre lo stesso: se lo mangiamo una volta non succede niente, perché l'effetto è cumulativo, come vi dicevo, ma dobbiamo dirigerci verso cibi freschi che cuciniamo noi. Grazie per essere stati con noi.
2: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. è 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
6: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park! Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
4: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
7: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
4: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
8: Quando c'è un dubbio sulla tua salute, la cosa più importante è sentirsi al sicuro. Al CRM Sant'Antonio di Cagliari trovi accoglienza, professionalità e tecnologia all'avanguardia. Risonanza magnetica e TAC con macchinari di ultima generazione, seguiti da medici esperti che ti accompagnano passo dopo passo. Per diagnosi precise e con un medico al tuo fianco, CRM Sant'Antonio. Chiama ora allo 070 340 423 o visita il sito crmsantantonio.it. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12.
9: Latte miele.

0: Annalisa con canzone estiva. Quando uscì questo brano non lo era, adesso con le temperature altissime, infernali, lo è diventata. Ce la portiamo fino all'estate, meritatamente. Oggi parliamo di segreti, quelle cose che non volete far vedere a nessuno, di cui non parlate a nessuno, un po' per gelosia, un po' per privacy, in alcuni casi anche per vergogna. Tante sono le polemiche sulla Ferrari Luce di questi giorni, no? Questo storico debutto del cavallino nel mercato del full electric. Io non voglio partecipare alle polemiche, anche perché non me la potrei mai permettere, però ci sono delle promesse fatte. Per esempio, nonostante il prezzo sfiori i 550.000 euro, dicono che le prestazioni possano rimanere fedeli al DNA del marchio, preservando il coinvolgimento alla guida tramite un sound autentico e le tradizionali palette al volante. Molti hanno criticato, altri invece hanno condiviso questo passo ecologico da parte di Ferrari. Io mi astengo per due motivi: innanzitutto perché non sono un esperto, e secondo perché è un segreto. Ecco, quindi io le macchine che posseggo nel garage le tengo gelosamente nascoste da tutte voi. 335 787 1910, ditemi quali sono quelle cose, quegli elementi della vostra vita che non vorreste mai far vedere a nessuno. Arriva Mr. Rain con Lunedì Nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita, e non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere,

0: babbo, meglio di no.
1: C'è Mr. Rain con Lunedì Nero su Radio Latte e Miele in una puntata dell'Indiano in cui si parla di cose da tenere nascoste, cose che non possiamo e non vogliamo mostrare a nessuno. Saluto Cesarina che ha parlato di proteggere la libertà, quello assolutamente, Cesarina, dovrebbe essere un dovere per tutti noi, ma in modo più leggero dobbiamo anche, secondo me, tenere nascoste le foto in cui siamo venuti male. Dietro ogni foto pubblicata ci sono dei dati, non lo dico io, sono gli esperti che lo dicono. Secondo essi, dietro ogni foto pubblicata, come detto, si nasconde un cimitero digitale, cioè quello scatto spontaneo, tra mille virgolette, è il sopravvissuto di una selezione spietata, a volte tra decine, ma anche a volte centinaia di repliche quasi identiche. Il rapporto medio con foto venute male oscilla tra un po' un rifiuto psicologico e l'eliminazione immediata. Ci sono gli scatti fuori fuoco, quindi proprio le fotografie venute male, oppure il doppiamento, no, non mi piace, oppure l'espressione goffa, che vengono percepiti come minaccia all'identità ideale che ci siamo costruiti online. Perché i social network sono la patria della perfezione, che naturalmente è una perfezione solo virtuale e non reale. Quindi, per fare una sintesi, per una foto venuta bene ce ne sono 100 da nascondere e appunto da non far vedere a nessuno.
2: Su Radio Latte Miele, l'Indiano con Enrico De Dola.

0: Radio.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Spot.
5: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nella notte un incendio doloso ha colpito il parcheggio di una società di autonoleggio vicino all'aeroporto Riviera del Corallo ad Alghero. Le fiamme hanno distrutto circa 50 auto nuove parcheggiate nell'area esterna della ditta. Secondo le prime indagini si tratta del secondo attentato contro lo stesso autonoleggio dopo un episodio simile avvenuto a marzo. Il rogo ha suscitato forte preoccupazione per la sicurezza e per le possibili ripercussioni sull'economia locale. Momenti di tensione nella notte a Oristano per un allarme bomba davanti alla sede del gremio dei falegnami in via Eleonora. Davanti all'ingresso è stata trovata una scatola bianca con una tegola con messaggio in sardo dai toni ambigui interpretato come un possibile avvertimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Da Cagliari è arrivata anche una squadra di artificieri che, dopo aver effettuato le verifiche, ha aperto la scatola. All'interno non c'era un ordigno ma solo oggetti e rifiuti. Restano comunque in corso gli accertamenti per chiarire l'accaduto. Il Ministero della Salute ha assegnato a Cagliari il bollino giallo per l'ondata di calore di oggi, inserendo il capoluogo tra le città italiane con temperature superiori alla media stagionale. La Sardegna sta affrontando la prima vera fase di caldo intenso dell'anno. Nel Campidano e nelle aree interne oggi si toccheranno i 34-35 gradi, una lieve tregua è attesa nel fine settimana con la possibilità di temporali domenica pomeriggio nelle zone interne e in Ogliastra. Per il ponte del 2 giugno però le temperature resteranno ancora alte oltre la media del periodo. Un diploma di maturità ottenuto pagando circa 3.000 euro senza frequentare le lezioni è quanto sarebbe emerso da un'indagine che coinvolge tre giovani di Tortoli, Tertenia e Baunei riusciti a conseguire il titolo di perito elettronico utile per migliorare la propria posizione nelle graduatorie dei concorsi pubblici. Le verifiche hanno riguardato l'attività svolta tra il 2023 e il 2025 da un centro studi di Caserta specializzato nel recupero anni e nella preparazione agli esami di maturità. Secondo gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, la struttura sarebbe stata al centro di un sistema che, attraverso istituti paritari considerati veri e propri diplomifici, garantiva il superamento dell'esame di Stato in cambio di denaro. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
7: Hai un'auto, una moto, un furgone, un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartus Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
8: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
9: Come James Bond proteggeva i segreti di Stato britannici, noi proteggiamo la nostra grande musica italiana. Anzi, la omaggiamo. Partiamo col secondo viaggio nel tempo dal 1979, Adriano Celentano con Soli.

0: Senza una donna, una delle canzoni per eccellenza di Zucchero, era il 1987 nel nostro viaggio nel tempo. Fra poco i 90, ma prima ci vogliamo far mancare una polemica a proposito di matrimoni dei VIP. Si parla del matrimonio naturalmente di Taylor Swift per il 3 luglio, è in programma col suo amato Travis, e a proposito di Senza una donna potrebbe essere un po' la colonna sonora, perché ha tolto il classico più uno per gli amici single. Quindi o sei sposato e vieni naturalmente con tua moglie o tuo marito, e perché no anche figli, oppure vieni da sola. Questa decisione ha scatenato il malumore di diverse amiche single della cantante, che magari volevano portare il fidanzato magari da pochi mesi, la frequentazione, oppure semplicemente un amico o un'amica, e niente, una persona in anonimo in realtà lo ha scritto al Daily Mail minacciando persino di dare forfè. Io lo sai che cosa dicono questi invitati un po' arrabbiati con Taylor Swift? Diranno esattamente il titolo del brano di Fabio Concato. Era un grande disco, un grande brano in un meraviglioso viaggio nel tempo. Io non lo penso, lo pensano gli invitati. Speriamo che piova, così il matrimonio, gli invitati col più uno, se lo godono meno.
1: È stata davvero un'idea partire in corriere, ma non piace tanto viaggiare.

0: di Maestro Concato, Speriamo che piova, dal 1990. Ancora un buon giovedì a tutti da Radio Latte e Miele. Buon 28 maggio e, spulciando l'almanacco, scopriamo che oggi nella storia scompare il mitico enorme Giorgio Albertazzi. 28 maggio del 2016, è stato un gigante del teatro italiano, ha debuttato nel 1949 e si impone rapidamente grazie ad una voce magnetica, un fascino aristocratico, un'interpretazione moderna dei classici, in particolare di Shakespeare. Era regista, era divulgatore, porta la prosa in televisione, ottenendo un successo clamoroso con lo sceneggiato L'Idiota nel 1951. Una celebre curiosità riguarda la sua vita privata. Grande seduttore, nel 2007, a ben 84 anni, sposa la nobildonna Pia dei Tolomei, di 36 anni più giovane. Fino all'ultimo ha calcato il palcoscenico, incarnando l'essenza dell'attore, convinto che il teatro fosse l'unica vera forma di immortalità.
1: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Spot.
4: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
6: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.

0: Ine Gramaro dal 2007 con L'Immenso. Abbiamo chiuso la seconda ora dell'Indiano, lo facciamo con l'indizio di oggi del Cinascondiano.
1: Cinascondiano.
0: Eh?
1: Cinascondiano.
0: È il quarto, e già nella prima ora l'ho dato, però giustamente non è che tutti stanno qui ad aspettare l'Indiano, ci sono anche delle cose da fare, quindi è giusto aprire le orecchie. Allora, mi raccomando, partecipate tutti perché domani ci sarà l'estrazione, quindi uno di voi verrà omaggiato dei nostri gadget. Mi sono nascosto dentro un personaggio televisivo, un grandissimo chef. Nel corso della sua carriera ha collezionato ben 3 stelle Michelin per il suo ristorante principale, più altre sparse così, come se fosse facile, no? In giro per l'Italia. Il suo viaggio culinario inizia all'ombra del Vesuvio, ma è sulle sponde del Lago d'Orta che ha trovato la sua vera consacrazione. Nei suoi menù ama unire il nord e il sud, sposa la solarità della Campania e il rigore e la precisione del Piemonte. Oggi vi ho detto che è famoso per un suo modo d'affetto, decisamente energico, per usare un eufemismo. Se un cuoco fa un ottimo lavoro o non lo fa o ha bisogno di una svegliata, lo accoglie con una pacca fortissima sulla schiena e fa e dice sì. Ecco, dai, ve l'ho anche imitato male, tra l'altro. 335-787-1910, ditemi dove mi sono andato a cacciare questa settimana.
1: L'Indiano.
2: Bisogno di qualcuno che mi indichi la strada. La ragazza del futuro.

0: 14 in punto.
1: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: La bellissima Comuni Immortali di Achille Lauro ci porta oltre le due, quindi ufficialmente buon pomeriggio da tutti noi di Radio Latte e Miele. Buon giovedì 28 maggio, ultima mezz'ora insieme dell'Indiano.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

Le bambole di pezza con porno, questa è Radio Latte e Miele. Siamo quasi alle battute finali. Oggi abbiamo parlato di quelle cose che non facciamo vedere a nessuno. Un po' per privacy, un po' per vergogna, un po' per gelosia. E tasto dolente che ho tenuto alla fine, vi ho letto tutti i vostri messaggini. E qualcosa mi dice che avete dei segreti con il vostro partner, perché molti citano il cellulare da non far vedere in toto al partner. Guarda, il mio troverebbe solo cose di calcio, quindi non avrei problemi. Ma gli esperti si dividono, no? Sbirciare il telefono del partner è un confine psicologico un pochino delicato. Ci sono i sostenitori della trasparenza totale, no? I patti del telefono aperto, quello senza il codice di accesso, vedono proprio in ciò un pregio per eccellenza. Cioè azzera i segreti, crea complicità, rassicura chi ha subito traumi passati. Ma c'è un difetto, cioè che rischia di alimentare una falsa sicurezza basata sul controllo anziché sulla fiducia, e io la penso un pochino così. Poi ci sono i difensori della privacy, che considerano il cellulare un'estensione della mente. Il pregio del divieto è la tutela dell'individualità e degli spazi personali. Il difetto invece emerge quando il rifiuto diventa un muro, no? Un'eccessiva segretezza che può creare un po' di ansia e un po' di sospetti di tradimento. Non so da che parte state voi, però gli esperti dicono questo. Io a tutte le coppie all'ascolto, a tutti i partner che mi stanno ascoltando, lo sai cosa auguro? Un buon vento, un po' come Alfa e Jovanotti.

0: Buon vento!
1: Ho come l'impressione che questa Buon Vento non rimarrà l'unica collaborazione tra Alf e Jovanotti. Due generazioni diverse, ma la stessa arte condivisa. Abbiamo terminato per oggi l'Indiano, giovedì 28 maggio. Tra pochissimo il testimone passa ad Andrea D'Agostino con Arena Latte e Miele, vi porterà fino alle 5, poi ci saranno Sim e Vaschi, Anna Patti, insomma dai, Radio Latte e Miele è il vostro sottofondo di tutte le giornate. Oggi abbiamo celebrato quello che sarebbe stato il compleanno di Fleming, Jan Fleming, lo scrittore, 28 maggio 1908. Padre creativo proprio di James Bond, aveva una missione, quella di proteggere i segreti di Stato britannici, e voi invece avete la missione di proteggere alcune cosine che mi avete scritto proprio per messaggio, cose che non può vedere e sentire nessuno, e fate bene, tenete il punto. Domani torna l'Indiano su Radio Latte e Miele, sempre da mezzogiorno alle 2:30. Ciao! L'Indiano con Enrico.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
4: Continua il pomeriggio di giovedì 28 maggio e inizia veramente alla grande perché c'è D'Agostino.
5: Addirittura alla grande.
4: Sì, dai, fa vedere la mano.
5: Ma non è così grande.
4: Ecco, no, ma no, c'era un oggetto nella mano.
5: Ah, va bene. Henry, grazie, a domani.
4: A te,
5: ciao.
4: Andrea.

Oggi è giovedì 28 maggio. Ciao a tutti e buon pomeriggio. Io sono Doug, pronto anche oggi ad accogliervi tutti quanti in arena, eccoli qua. Buon pomeriggio, buon giovedì, ci siamo pronti anche oggi per tenerci compagnia fino alle 17, come sempre con tantissime cose, c'è tanto sport giocato, praticato proprio anche in questi momenti, come ad esempio Roland Garros. Insomma, parleremo di tutto quello che sta succedendo anche a livello sportivo, a livello musicale. Ci sarete voi come tutti i giorni al 335-787-1910 con tutti i vostri messaggi, quindi preparatevi perché oggi giochiamo insieme. Tra l'altro torna la canzone strapazzata, la possibilità per voi di vincere i gadget di Radio Latte Miele, quindi segnatevi il numero se ancora non l'avete fatto, 335-787-1910. Cominciamo anche con Ligabue, questa è L'odore del sesso. Sì.

0: Peekaboo e l'odore del sesso su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon giovedì 28 maggio, eccoci anche oggi insieme ad Arena Latte Miele. Allora, ci sono un po' di cose che stanno succedendo, ma queste poi troveremo il modo e il tempo di raccontarvele in corso d'opera nelle prossime 2 ore e mezza. Una delle cose che però mi hanno un po' fatto, non dico storcere il naso, ma mi hanno lasciato con un mezzo sorriso in questa mattinata passata, come tutti i giorni, a cercare belle cose da raccontarvi, è un nuovo ingresso nel mondo della Formula 1. Ecco, lo sappiamo, la Formula 1 ha una casa automobilistica principale, no? Che gareggia tutti gli anni, la Ferrari, poi a targhe alterne arrivano anche, che ne so, l'Alfa Romeo piuttosto che altre. Ecco, a partire dall'anno prossimo ci sarà un nuovo marchio che però non è mai stato legato al mondo dell'automobilismo. Probabilmente avete già sentito parlare della Alpine, una casa automobilistica francese, principalmente auto da corsa e auto che vanno belle e veloci, ecco. Qualche anno fa ha provato tante volte a tornare in Formula 1, ma con alterne fortune. Ecco, chissà che il nuovo sponsor che hanno trovato non possa portargli ancora più fortuna, perché uno sponsor italiano è una casa di moda italiana ed è Gucci. Quindi a partire dall'anno prossimo in Formula 1 ci saranno dei piloti che andranno in giro su una macchina tutta gucciata, no? Tutta con i colori della casa di moda di Gucci. Quindi non so cosa aspettarmi, perché la livrea non è ancora stata svelata, però a capo di questo progetto ci sarà uno che conosce la Formula 1 molto bene, come Flavio Briatore, che ha già detto: la moda è perfetta per la Formula 1, e c'ha ragione, con tutti quei soldi lì.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
3: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
4: Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazione online della Sardegna.

Francesco Renga con questa canzone del 2014, Vivendo adesso su Radio Latte Miele. L'estate è cominciata e tanti artisti sono già pronti, hanno già fatto le valigie, pronti a girare tutta Italia. Tra questi c'è anche Francesco Renga, pronto a giocare, a portare in giro la sua musica ovunque, veramente in tutta Italia, con un tour molto lungo. In realtà è già cominciato con la prima data giusto un paio di giorni fa a Larino, e poi ci saranno Peschici, Palermo, Catania, Milano, veramente tantissime date. Solo nel mese di luglio-agosto non so come farà il buon Francesco Renga a trovare 5 minuti per andare al mare, però sono sicuro che i suoi fan sono pronti ad accoglierlo ovunque.

nonostante intorno fosse tutto bruciato, perché in fondo questa vita non ha significato. Se hai paura di una bomba o di un fucile puntato, gli uomini passano e passa una canzone, ma nessuno potrà fermare mai la convinzione

335 787 1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp e tra poco vi servirà. Ci sono i gadget di Radio Latte Miele per voi e tra poco arriva la canzone strapazzata.

possiamo stare senza anche le pericolose, come ad esempio una canzone mentre la stai cantando. Di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo.

0: 15:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Irama con Cabana su Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ancora un buon pomeriggio e buon giovedì 28 maggio, eccoci. Anche oggi insieme per le prossime due ore fino alle 17. Ciao, mi presento, io sono Doug, tiro fuori la manina dall'autoradio, ve la stringo calorosamente e vi presento anche il bel Vaschi in regia. Ciao Vaschi! Ah no, ho sbagliato, scusa. E vi presento anche Glauco in regia. Ciao Glauco! È fermo in macchina. L'abbiamo lasciato in macchina all'ombra, all'ombra e con i finestrini un po' aperti così. Bravo Glauco. Va bene, dai, senti Glauco, ma lo sai che oggi c'è la canzone strapazzata?
1: No.
0: Come no? Ma sì che lo sai, dai. Allora, siamo pronti. Oggi ci sono i gadget di Radio Latte Miele per voi. 335-787-1910. C'è una canzone da riconoscere. Avviso ai naviganti. Secondo me oggi non è facilissima. Così, vogliamo metterci un po' in difficoltà da soli. 335-787-1910 da riconoscere con un messaggio vocale e la canzone è questa.

0: Ok, dai. Vabbè, abbiamo capito l'artista.
1: Spero.
0: La canzone potrebbe non essere una delle più facili da indovinare. Però provateci lo stesso, buttatevi che è morbido. 335-787-1910.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
8: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
6: Vuoi dimagrire, ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari, via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
9: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenith.com.

Gaia e Bossa Nostra su Radio Latte Miele, disco Latte Miele di questa settimana. E noi siamo pronti per una nuova classificissima! Wow wow! La classifichissima oggi ci riporta nel 1995. Quali erano le canzoni più amate dagli italiani? Cosa si andava a comprare al negozio di dischi? CD, musicassette, insomma c'era questo mondo qua. I vinili iniziavano un po' a fare la loro scomparsa per essere soppiantati da nuovi supporti musicali. C'era un sacco di musica internazionale. In questa classifica troviamo ad esempio un sacco di musica dance come i La Bouche, Corona, i Da Blitz, Billy Ray Martin, Madonna con Human Nature, però di musica italiana poca. Proprio poca. Per trovare una delle prime classificate dobbiamo scendere parecchio in classifica per andare a recuperare una canzone presentata al Festival di Sanremo di quella stagione. E stiamo parlando di una delle partecipazioni di Ivana Spagna al Festival di Sanremo. Andò piuttosto bene, soprattutto a livello musicale, perché ancora oggi ce la ricordiamo e la cantiamo tutta. Spagna dal 95, la classificissima è Gente come noi.

Spagna e Gente come noi su Radio Latte Miele, una canzone che dicevamo ha avuto veramente un grande successo nella carriera di Ivana Spagna, cominciata con la lingua straniera, con la lingua inglese, poi proseguita invece felicemente, devo dire, con la lingua italiana, nonostante in tante interviste lei ha sempre raccontato che non era molto convinta. Il primo esperimento di lingua italiana per Ivana Spagna fu il famosissimo Cerchio della Vita, quello del Re Leone, e da lì ha detto: vabbè, dai, me la cavo anche con l'italiano. Allora ha proseguito e l'ha portato anche molto molto bene, tant'è che la canzone, l'album che conteneva questo brano è stato il più venduto del 1995 da parte di un'artista femminile. E noi torniamo a giocare insieme il giovedì, vuol dire uguale sinonimo di canzone strapazzata, al 335-787-1910 dovete riconoscere un brano. Glauco, qua dobbiamo dargli una mano. No? Sì, va bene. Dico l'artista? Dai, è Edoardo Bennato. Edoardo Bennato, dai, così almeno una parte di soluzione già ce l'avete. E basta, no, dai, non dico più niente. Sentiamo la canzone.

0: deciso di tuffarsi.
1: Ok, ok, ok, bene, dai, un po' si capisce, sono sicuro che qualcuno ce l'ha, è lì sulla punta della lingua, basta tirarla fuori. 335 787 1910, i vostri messaggi vocali su WhatsApp.

0: Taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot.
6: Trovati dalla redazione della Sardegna. Nella notte un incendio doloso ha colpito il parcheggio di una società di autonoleggio vicino all'aeroporto Riviera del Corallo ad Alghero. Le fiamme hanno distrutto circa 50 auto nuove parcheggiate nell'area esterna della ditta. Secondo le prime indagini si tratta del secondo attentato contro lo stesso autonoleggio dopo un episodio simile avvenuto a marzo. Il rogo ha suscitato forte preoccupazione per la sicurezza e per le possibili ripercussioni sull'economia locale. Momenti di tensione nella notte a Oristano per un allarme bomba davanti alla sede del gremio dei falegnami in via Eleonora. Davanti all'ingresso è stata trovata una scatola bianca con una tegola con messaggio in sardo dai toni ambigui interpretato come un possibile avvertimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Da Cagliari è arrivata anche una squadra di artificieri che, dopo aver effettuato le verifiche, ha aperto la scatola. All'interno non c'era un ordigno ma solo oggetti e rifiuti. Restano comunque in corso gli accertamenti per chiarire l'accaduto. Il Ministero della Salute ha assegnato a Cagliari il bollino giallo per l'ondata di calore di oggi, inserendo il capoluogo tra le città italiane con temperature superiori alla media stagionale. La Sardegna sta affrontando la prima vera fase di caldo intenso dell'anno. Nel Campidano e nelle aree interne oggi si toccheranno i 34-35 gradi. Una lieve tregua è attesa nel fine settimana, con la possibilità di temporali domenica pomeriggio nelle zone interne e in Ogliastra. Per il ponte del 2 giugno però le temperature resteranno ancora alte oltre la media del periodo. Un diploma di maturità ottenuto pagando circa 3.000 euro senza frequentare le lezioni è quanto sarebbe emerso da un'indagine che coinvolge 3 giovani di Tortoli, Tertenia e Baunei, riusciti a conseguire il titolo di perito elettronico utile per migliorare la propria posizione nelle graduatorie dei concorsi pubblici. Le verifiche hanno riguardato l'attività svolta tra il 2023 e il 2025 da un centro studi di Caserta specializzato nel recupero anni e nella preparazione agli esami di maturità. Secondo gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, la struttura sarebbe stata al centro di un sistema che, attraverso istituti paritari considerati veri e propri diplomifici, garantiva il superamento dell'esame di Stato in cambio di denaro. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
8: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
9: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
10: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
5: Ripartiamo nonostante il caldo, è il momento di un nuovo giro nella storia della musica italiana. Però ci rinfreschiamo perché andiamo vicino al mare e torniamo nel 1979 con una pietra miliare di Fabrizio De André.

una delle canzoni più struggenti di Michele Zarrillo, Una Rosa Blu su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena, un nuovo pomeriggio insieme, già cominciato ormai da più di un'ora, ma ne abbiamo un'altra. Un'altra ora e mezza, perché siamo qui fino alle 17 anche oggi, oggi che è giovedì 28 di maggio. Ci sono tante cose da fare, per ad esempio la canzone strapazzata che sentiremo tra pochissimo, la chance settimanale per portarsi a casa i gadget di Radio Latte Miele, anche con i vostri messaggi vocali al 335 787 1910. È quello che stiamo aspettando, cioè di scoprire chi è l'artista, qual è il titolo, ma soprattutto chi tra voi avrà questa bella sorpresa da trovare nella cassetta della posta. Sentiamo la canzone.

0: deciso di tuffarsi.
1: Ok. Bene, bene, bene, dai, dai, so che ce l'avete, so che ce l'avete. Provateci al 335-787-1910 con un messaggio vocale, titolo e artista. Per chi si è collegato adesso, una canzone di Edoardo Bennato. Però questo è un plus che diamo a tutti. È l'ultima chance, poi scopriamo chi si porta a casa i gadget.
0: Penso.

0: i migliori anni della nostra vita. Su Radio Latte Miele, Renato Zero. In onda c'è anche lo sport con il 3 su 3. E iniziamo con il calcio, perché ci sono state le finali di Conference League ed Europa League, entrambe vinte da due squadre inglesi. L'Europa League vinta dalla Aston Villa e il Crystal Palace invece ha vinto la Conference League. Qualora l'Arsenal dovesse riuscire a vincere anche la Champions League, riuscirebbe ad eguagliare un'impresa ottenuta dalle squadre italiane nel 1990, cioè quella di aggiudicarsi tutte e tre le competizioni europee in palio. All'epoca ci riuscirono Milan, Juventus e Sampdoria. Passiamo anche al tennis con i Roland Garros. La compagine italiana allo Slam parigino inizia a perdere qualche pezzo qua e là. Ieri sera è uscito di scena Lorenzo Sonego, battuto da Tommy Paul. Ha perso anche Jasmine Paolini. Vittoria invece per Flavio Cobolli, che batte il cinese Wu in 3 set. In campo in questo momento c'è anche Jannik Sinner, che ha accusato un malore per il caldo e sta giocando il quinto e decisivo set contro l'argentino Cerundolo. C'è anche il Giro d'Italia, ieri giornata da fuga sulle strade della Corsa Rosa, con una tappa vinta dal danese Michael Valgren. Il corridore ha resistito nel finale agli attacchi degli avversari. Damiano Caruso, italiano, chiude al terzo posto e riesce così a rientrare nella top 10 della classifica generale. Maglia rosa rimane a Vingegaard. E con questa il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
2: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria, e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
5: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia le riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Quindici e 58.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Fra Quintale aranciata su Radio Latte Miele. Nel frattempo che c'erano le canzoni, ci siamo un po' persi via con la canzone strapazzata. È arrivato il risultato finale del match tra Yannick Sinner e Juan Cerundolo, perché c'è anche Francisco, questo invece è Juan. E niente, ragazzi, dopo un filotto di tantissime partite, Yannick Sinner ha ceduto e ha perso. Quindi ha perso 3-2 questo match di Roland Garros contro questo tennista argentino. Aveva accusato già dei fastidi e dei malori nel corso del terzo set che stava per vincere, ma il caldo di Parigi di questi giorni non gli ha davvero lasciato scampo. Quindi il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, invece il quarto e il quinto set proprio trascinati dietro, entrambi finiti 6-1. È tanto per uno come Yannick Sinner, vuol dire che davvero stava parecchio male. Si prenderà quindi qualche giorno di riposo, presumo e immaginiamo, per recuperare da questa batosta, non solo fisica ma anche psicologica, perché cadere così non deve far piacere a nessuno, soprattutto quando è il caldo a fermarti e non è un avversario. E quindi niente, quindi a sorpresa, clamoroso, Yannick Sinner fuori da Roland Garros.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124, oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.
8: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
9: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park! Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
10: Latte Miele.
11: Arrivederci a questa sera.
10: Latte Miele. Radio Latte Miele.
12: La tua musica italiana.

Tiziano Ferro insieme a Giorgia e Superstar su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati ad Arena, ancora un buon pomeriggio e buon giovedì 28 maggio a tutti quelli al lavoro, in ufficio, nei negozi, nelle officine, ma anche a casa, perché ricordiamocelo sempre, lavorare a casa e fare la casalinga, il casalingo, la mamma o il papà a tempo pieno sono dei veri lavori, o no? Dico la verità? È giusto così? Esatto. Perché ci sono tantissime cose da fare e gli errori sono dietro l'angolo, quindi pensate, anche semplicemente andare a fare la spesa, pensare a tutte le cose da fare durante la settimana, le lavatrici, il bucato, i figli, mettere a posto, sistemare, far trovare la casa più o meno ordinata a tutti quelli che ci convivono, è un vero e proprio lavoro e chi abita da solo lo sa molto bene, soprattutto quando non hai nessuno che ti dà una mano. Perché parliamo di tutto questo? Perché c'è qualcuno che ha avuto un'idea, secondo me, valida, che però apre davvero un dibattito interessante. Nel frattempo ascoltiamo anche la nuova canzone di Elettra Lamborghini, che è tornata, e questa è da ballare, sì, mentre sei lì che spazzoli e che spolveri. Bam bam bambina. Tutta

0: Bam bam, bambina.
1: Lo ha detto lei, Elettra Lamborghini, su Radio Latte Miele, il titolo della sua canzone. Si parlava poco fa di lavoro domestico, cioè quando sei a casa propria, magari un marito, moglie, figli, eccetera, a cui badare, perché molto spesso è proprio un vero grande sacrificio quello che fanno tante persone che decidono di rimanere a casa o di occuparsi della famiglia e delle faccende quotidiane. È stato aperto un dibattito nel corso delle ultime settimane da una mamma influencer americana, lei si chiama Amber, e ha pattuito una sorta di compenso con il marito, tutto fatturato tra l'altro, e gli paga anche i contributi. Quindi tanta roba. Il compenso varia a seconda delle settimane, a seconda dei lavori che Amber svolge all'interno di della propria vita, virgolette, lavorativa quotidiana. Viene preso in considerazione ad esempio aiutare i figli a fare i compiti, viene preso in considerazione anche le pulizie o l'allattamento dei figli più piccoli. Tutto quanto è calcolato al centesimo, e questa signora Amber ha calcolato che nel corso di una settimana riesce a guadagnare quasi $2,700, tutti fatturati e pagati dal marito, si dice. Però comunque ha lanciato questa provocazione. C'è chi dice che sui social non bisogna dare un valore economico alla vita familiare, c'è chi invece dall'altra parte dice che no, quello è effettivamente un lavoro, si è sacrificato molto per raggiungere questi obiettivi nella vita e quindi è giusto che ci sia una retribuzione, piccola o grande che sia, anche se simbolica, magari da tenere in considerazione.
2: Arena Latte Miele.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
2: Sì, è di là sul divano.
3: Salve.
1: Ma questa signora non è mia madre.
2: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Spot.
8: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nella notte un incendio doloso ha colpito il parcheggio di una società di autonoleggio vicino all'aeroporto Riviera del Corallo ad Alghero. Le fiamme hanno distrutto circa 50 auto nuove parcheggiate nell'area esterna della ditta. Secondo le prime indagini si tratta del secondo attentato contro lo stesso autonoleggio dopo un episodio simile avvenuto a marzo. Il rogo ha suscitato forte preoccupazione per la sicurezza e per le possibili ripercussioni sull'economia locale. Momenti di tensione nella notte a Oristano per un allarme bomba davanti

0: Alla sede del gremio dei falegnami in via Eleonora, davanti all'ingresso è stata trovata una scatola bianca con una tegola con messaggio in sardo dai toni ambigui, interpretato come un possibile avvertimento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia. Da Cagliari è arrivata anche una squadra di artificieri che, dopo aver effettuato le verifiche, ha aperto la scatola. All'interno non c'era un ordigno, ma solo oggetti e rifiuti. Restano comunque in corso gli accertamenti per chiarire l'accaduto. Il Ministero della Salute ha assegnato a Cagliari il bollino giallo per l'ondata di calore di oggi, inserendo il capoluogo tra le città italiane con temperature superiori alla media stagionale. La Sardegna sta affrontando la prima vera fase di caldo intenso dell'anno. Nel Campidano e nelle aree interne oggi si toccheranno i 34-35 gradi. Una lieve tregua è attesa nel fine settimana, con la possibilità di temporali domenica pomeriggio nelle zone interne e in Ogliastra. Per il ponte del 2 giugno però le temperature resteranno ancora alte oltre la media del periodo. Un diploma di maturità ottenuto pagando circa 3.000 euro senza frequentare le lezioni è quanto sarebbe emerso da un'indagine che coinvolge tre giovani di Tortoli, Tertenia e Baunei, riusciti a conseguire il titolo di perito elettronico utile per migliorare la propria posizione nelle graduatorie dei concorsi pubblici. Le verifiche hanno riguardato l'attività svolta tra il 2023 e il 2025 da un centro studi di Caserta specializzato nel recupero anni e nella preparazione agli esami di maturità. Secondo gli investigatori del nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, la struttura sarebbe stata al centro di un sistema che, attraverso istituti paritari considerati veri e propri diplomifici, garantiva il superamento dell'esame di Stato in cambio di denaro. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
1: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli il Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
1: Risonanza magnetica o TAC? Affidati al CRM Sant'Antonio di Cagliari. Tecnologie avanzate e medici altamente qualificati per diagnosi precise e tempi rapidi. Prenota subito. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. La tua salute al primo posto.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
5: Siete pronti? Avete messo quei completini da ciclisti che si vedono per le strade? No, non l'abbiamo messo. Vabbè, dai. Pedaliamo lo stesso perché partiamo per un nuovo giro, questa volta nella storia della musica italiana. Anna Oxa.

Edoardo Bennato e viva la mamma su Radio Latte Miele. Ben ritrovati ad Arena. Siamo pronti, abbiamo messo il caschetto, le scarpette, i guantini. C'è il Giro d'Italia!

Nuova tappa, tappa numero 18, che gli esperti definiscono come una tappa piuttosto facile che non richiede grandi sforzi. Siamo tra Fai della Paganella e Pieve di Soligo, una tappa definita ondulata dagli esperti. Dall'inizio alla fine, perché si passa dalla valle dell'Adige a quella del Brenta e poi si superano delle posti meravigliosi. Siamo in pieno Veneto, nelle colline del Veneto, e si arriva anche fino a Val d'Obbiadene, quindi posto dove c'è il Prosecco, insomma tutto il resto, si sta veramente una favola. E visto che si sta così tanto bene, io direi, caro Glauco, che ci prepariamo anche un bel gastrogiro. Tra l'altro gastrogiro oggi è monotematico, perché abbiamo un solo piatto che però è molto caratteristico della zona che visiteremo. Intanto tappa negli anni 90, 1996, con una canzone di Niccolò Fabi. Il titolo è Dica sul latte e miele.

0: il prossimo dica Nicolò Fabi su Radio Latte Miele. Dico il prossimo dica perché qua, ragazzi, con il gastrogiro siamo in una zona dove c'è un piatto incredibile, particolarissimo, e che ha una tradizione estremamente radicata nel territorio in cui siamo. Quindi ci fermiamo in realtà a Pieve di Soligo, siamo tra le colline del Val Dobbiadene, del Prosecco Superiore, quindi posti tra Conegliano e Val Dobbiadene, lì è un vigneto unico e da bere ce l'abbiamo. Però che cosa mangiamo? Dal 1956, in occasione del Giro d'Italia, viene allestito in piazza lo Spiedo Gigante. C'è una sagra appositamente creata per omaggiare lo Spiedo. È stata fondata anche l'Accademia dello Spiedo d'Alta Marca per valorizzare la tradizione dello Spiedo, tipica proprio delle colline del Val Dobbiadene. Tant'è che lo Spiedo Gigante di queste zone è entrato anche nel Guinness dei primati per essere il più grande arrosto di quaglie al mondo. Oltre 500 kg di volatili arrostiti allo Spiedo e serviti con l'immancabile polenta bianca, tipica come sempre anche questa delle zone dell'Alto Veneto. E io sono a posto, abbiamo bevuto, abbiamo mangiato, siamo tranquilli. Io direi che però ci rimettiamo a pedalare, perché queste due settimane abbiamo mangiato davvero parecchio. Pedaliamo, va.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Instabilità in aumento sull'Italia a causa di infiltrazioni fresche in quota che minano l'egemonia dell'anticiclone. Nel corso del pomeriggio rovesci e temporali interesseranno soprattutto i rilievi alpini e prealpini centro-orientali, le Alpi Marittime e gran parte della dorsale appenninica, con locali sconfinamenti dei fenomeni fin verso le pianure. Tempo soleggiato altrove. In serata e nella notte i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle aree montuose. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
8: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te, perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
9: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari, dalle 18 in Piazza Università, si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
10: Indovina un po', il ristorante Il Volo di via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso
11: e tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
10: Ristorante Il Volo a Cagliari Pirri in via Montecassino, 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.
9: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. Sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
12: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
13: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
14: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti calabresedentalclinic.it.
15: Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

0: Biagio Antonacci, ti dedico tutto su Radio Latte e Miele. Ben ritrovati in questo giovedì pomeriggio, giovedì amaro sicuramente per i fan del tennis, i fan di Jannik Sinner, per la stranissima sconfitta subita dal nostro Jannik. Stavo guardando proprio poco fa le immagini del momento in cui ha avuto il grosso del malore. Tra l'altro la sfortuna vuole che Jannik a Roland Garros non corre tanto buon sangue. Già l'anno scorso c'era stata quella famosissima partita in cui Sinner ha perso dopo aver avuto il servizio un match point, si è fatto poi recuperare ed è andato a perdere contro Alcaraz. Questa volta anche qua aveva il servizio per vincere, ma ha accusato un malore ed è crollato all'improvviso, quindi sia fisicamente che poi nel punteggio. Quindi Cerundo lo vince con 3-7 e gli ultimi due 6-1, quindi una vera e propria debacle per Sinner. Speriamo che da questa insomma parentesi non felicissima possa tornare come sempre più forte, però questo ci ha abituato tante volte.
1: Arena Latte Miele.

0: Non guardare indietro mai e vai.
1: Diciassette in punto.
2: Questo era...
3: Da quando si è sposato non è più lo stesso.
2: No, infatti. Ha iniziato a fare dei versi strani.
4: Vabbè. Cioè, ma stavo facendo chiaramente il verso
3: del nuovo animale misterioso.
4: Del fringuello di montagna.
2: Tu sei il maritato misterioso.
4: Cioè, guarda, sul misterioso di me c'è ben poco.
2: Infatti. Vabbè. Vai, però comunque è una
4: ciao,
2: bella
4: ragazzi!
2: Giornata.
4: Ciao ragazzi, ciao Vaschi, ciao Simo. Dai. Ciao belli.
2: Perché
4: ciao.
2: Hai detto ciao Vaschi guardando Simo e ciao Simo guardando Vaschi?
4: Perché sono abituato a dire ciao Simo e ciao Vaschi. Okay. Quindi così...
3: Per non offenderti questa volta mi ha scritto su WhatsApp. Oggi saluterò prima Vaschi.
2: Ah, ok. Vabbè, in realtà per non offenderti ti ho avvisato. Comunque riprendiamo le redini dell'animale misterioso.
3: Sì, oggi è nuovo tra l'altro.
2: Infatti
3: in realtà...
2: abbiamo lasciato settimana scorsa. Che animale
3: il
2: era?
3: Panda.
4: Il panda.
3: Ha durato 4 settimane.
4: Pensa infatti. Che io volevo dire volpe, perché ha sempre 5 lettere.
3: Okay. Ma qualcuno l'ha detto.
4: O l'asino anche.
3: Anche okay. Oggi 5 lettere.
4: Asino.
3: Ah, no. Non dovevo dirlo.
2: Basta, lo cambiamo. Facci un verso a caso, Doug. Ecco, questo è l'animale misterioso. Non è vero, l'animale misterioso di oggi è questo. Ce l'ho.
4: Ha chiaramente problemi di digestione.
2: Non aprite quella porta.
4: Anche.
2: È quello l'animale.
3: Può essere. Però magari ha mangiato tanto. Sì, magari infatti. L'abbiamo preso nel momento post pranzo.
4: Cena di pranzo di Natale.
3: Cena aziendale, come abbiamo fatto noi questa settimana.
4: Sì, cena aziendale e difficoltà
3: vabbè,
4: digestive.
3: Abbiamo già dato un indizio, 5 lettere, non dovevamo farlo.
4: 5 lettere, di difficoltà digestive.
3: Sai perché abbiamo dato l'indizio? Perché la prossima settimana e quella dopo non giocheremo l'animale misterioso.
2: Perché non giocheremo?
3: Avremo un altro gioco per tutti i giorni.
2: L'indizio misterioso faremo.
3: No.
2: No, ok, perfetto.
3: Quindi 5 lettere, l'animale misterioso fa un verso un po' strano, sembra Vaschi quando dorme.
2: 3 3 5 7 8 7 19 10. Chi indovina si porta a casa i gadget. Ciao
4: Vaschi che dorme, ciao.

0: giovedì 28 maggio. Ciao a tutti, state ascoltando Fin qui tutto bene? Per la precisione, Radio Latte Miele.
1: No, è contrario, state ascoltando Radio Latte Miele per precisione.
0: Mi sono distratto.
1: Fin qui tutto bene, ciao Simo Rossi.
0: Ciao Vaschi, ciao a tutti voi, è l'ultimo giovedì di maggio.
1: Ah, sai che potremmo farla per tutta questa settimana, sta roba.
0: Domani
1: del...
0: sarà l'ultimo venerdì di maggio.
1: E poi sarà anche l'ultimo sabato di maggio e poi l'ultimo 31 di maggio, che è domenica. Vabbè,
0: sabato
1: non è che
0: 30,
1: di confondere, sì, è abbastanza semplice, dai. Ciao Simo, oggi si gioca insieme, oltretutto per i gadget, hip hip urrà.
0: Evviva, evviva, ci sono i gadget perché torna l'animale misterioso. Oggi siamo molto curiosi perché dopo 4 settimane di panda...
1: No, forse anche di più,
0: Non lo so, comunque
1: usata
0: più o meno...
1: per pandarmare, come si dice a Roma.
0: Bella questa. Un mese praticamente con lo stesso verso, oggi giochiamo con un nuovo animale che fa così...
1: Erroneamente
0: sì. Mi sono fatto scappare un suggerimento.
1: Sì, esatto, che ha un animale che ha 5 lettere all'interno del proprio nome.
0: Sì, le stavo contando.
1: Ah sì, infatti, dicevo, che sta succedendo? Dove stai guardando?
0: Ferma, 5 lettere, ragazzi. Abbiamo un nuovo verso, un nuovo animale misterioso. 335-787-1910. Chi lo indovina si porta a casa i gadget. Ascoltiamo il verso.
1: Ma sì, dai. No, non è il mio motorino che è ingolfato.
0: Neanche lo zio che dorme dopo pranzo.
2: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla. E non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
11: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
10: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web.
12: Social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
13: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
14: Sarà bello soffia.
15: Latte miele.
16: Sogna ragazzo, sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
15: Latte miele.
17: Sognami se nevica.
15: Latte miele, la tua musica italiana.

0: Laura Pausini, immensamente, su Radio Latte Miele.
1: Anche lei.
0: Anche lei, grande amante dell'animale misterioso.
2: L'animale misterioso come fa.
1: Scappa.
2: Su Latte Miele chi lo sa.
1: Zing dong.
0: Cos'è che hai detto? Ti scappa?
1: Scrappa, ah, scrappa. È quello che fanno i trapper.
0: Capito? Mi scappa!
1: No, trapper, che era una cosa che noi dicevamo, perché da giovani fare i trapper. Sai che ormai è da vecchi. Cioè, siamo arrivati a quel punto in cui.
0: Ormai chi sono? I trapper. 25 e 30?
1: No, i trapper.
0: Che non sono comunque vecchi, eh.
1: No, no, però 25-30 già si inizia a fare.
0: Non si è giovanissimi.
1: No, no, però anche se siete 25-30 anni, ma anche se avete 60, 70 o 100
0: anni. Anche 200 anni.
1: Potete giocare con noi all'animale misterioso.
0: Sì, oggi abbiamo un nuovo verso, sì, perché finalmente abbiamo indovinato il panda dopo un mese che ci
1: come?
0: Faceva il verso e non mi ricordo neanche il verso che faceva.
1: Se vuole vado a ricercare.
0: No, non ti preoccupare.
1: Va bene.
0: Il nuovo animale misterioso fa così. Nulla?
1: No, niente, non riascoltiamo.
0: Vai, vai.
1: Abbiamo dato un indizio che ha 5 lettere il nome di questo animale, un altro indizio è che è un animale grosso, perché mi sembra uno che abbia una bella cassa di risonanza sotto la bocca.
0: Non sono pronto a dare un secondo indizio, già sono scivolato sul primo,
1: okay,
0: non dovevo dire le lettere e abbiamo già regalato questo piccolo suggerimento.
1: Di banana non mangiata una e si è inciampato solamente su quella buccia, ecco, tra poco mangerò la seconda e vediamo se rinciampi.
0: Voi come siete messi dal punto di vista dell'animale misterioso? Avete capito che animale può essere che fa questo verso?
1: Buttatevi che è morbido, il numero è sempre lo stesso
3: 335-787-1910.
0: E soprattutto chi indovina l'animale misterioso come sempre si porta a casa i gatti.

0: di RC, che dovrebbe essere
1: Reggio Calabria.
0: Perfetto, che si trova in
1: Calabria.
0: Perfetto.
1: Beh, Reggio Emilia. Dove si trova?
0: In Emilia.
1: E Venezia?
0: In Veneto.
1: No, perché Friuli, Venezia, Giulia.
0: Ah, giusto.
1: Che poi se ci pensi è come se, che ne so, il Perugia, cioè ci fosse magari, che ne so, Friuli, Perugia, Giulia, e poi in realtà
0: vabbè,
1: Perugia
0: comunque
1: stava...
0: Friuli è vicino al Veneto, eh?
1: Sì,
0: non
1: infatti,
0: è che sono un'altra parte dell'Italia. Comunque non perdiamo la bussola,
1: sì, anche
0: rimaniamo...
1: Perché...
0: Anche perché siamo messi
1: geografia
0: male.
1: Geografia siamo scarsi.
0: No, tu sei scarso, io sono bravissimo.
1: Io sono scarso.
0: Rimaniamo sull'animale misterioso, verso nuovo, sentiamolo.
1: E riascoltiamolo, va. E andiamo.
0: Lancialo.
1: E dai.
0: Forza! 335-787-1910, un bel messaggio vocale dove ci dite l'animale misterioso.
1: E chi indovina si porta a casa tutti i gadget di Radio Latte
0: dai,
1: Miele.
0: Dai, dai, dai!
2: Fin qui

0: 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Spot. Il comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
9: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
10: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it. In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
11: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
12: Nella seconda ora andremo a scoprire se qualcuno di voi avrà indovinato l'animale misterioso. I vostri tentativi stanno arrivando, eh?
13: Nel frattempo, tra poco parliamo di colazione e soprattutto di caffè, perché in alcune parti d'Italia costa veramente tanto. Prima però c'è De Gregori.

Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia!

0: Prima Viva l'Italia con De Gregori, ora l'italiano con Toto Cutugno su Radio Latte Miele. E infatti, proprio avendo così avuto una bella entrata d'Italia, parliamo di
1: Italia.
0: No, parliamo di caffè.
1: Ah, tutto, caffè, ok. Insomma, pizza, siamo... ah, vabbè, no, vabbè. Gli stereotipi italiani.
0: Mandolino, bravo, e mafia. Allora, l'italiano a colazione, se non beve il cappuccino, cosa beve?
1: Caffè.
0: Ecco, a metà mattina?
1: Caffè.
0: Dopo pranzo?
1: Caffè.
0: A metà pomeriggio,
1: una bella birra.
0: No, il caffè. Ecco, se lo bevessimo al bar Rivoir pagheremo circa 7,20 euro al giorno.
1: Al giorno?
0: Ecco,
1: quindi
0: facendo
1: quanti,
0: due conti,
1: quanti caffè?
0: 1,80 euro praticamente a caffè, e sono 4 caffè, che mi sembra anche un numero abbastanza accettabile.
1: E
0: no?
1: Chi è sto, perché mi hai citato questo bar?
0: In realtà questo bar vende il proprio caffè 1,80 euro, ma aveva fatto partire una bella iniziativa che era: se sei di qui paghi 1 euro.
1: Ok.
0: Quindi un caffè.
1: Dove
0: caffè
1: si trova sto bar?
0: Un bar a Firenze. Se sei fiorentino, comunque di Firenze e dintorni, paghi solamente 1 euro.
1: E si chiama Arroir? Tipo no, arrivederci.
0: Scritto Rivoire, penso si dica Rivoir, sembra francesizzante.
1: Poi non mi parlare di Francia, che ho scoperto da poco, non ho guardato i social, che Sinner è uscito da Roland Garros.
0: Roland Garros. Ecco, no, non parliamo di quello, ma parliamo di questo bar, perché ha fatto questa promozione per chi era fiorentino, solo che ha dovuto smettere di farla perché
1: tutta Firenze si è presentata lì.
0: No, perché i cassieri erano impazziti. Perché,
1: cioè?
0: No, perché sono molto polemici i fiorentini, di una cosa che dicono loro, che dicono nell'articolo da cui ho preso.
1: Perché i clienti si spacciavano per fiorentini anche se in realtà non lo erano.
0: No, perché in realtà per 6 mesi dovevano portare la carta d'identità a chi voleva prendere il caffè a solamente 1 euro, dimostrando di essere fiorentino.
1: Perché per 6 mesi?
0: Per 6 mesi, perché ora, dopo che hanno fatto da ottobre fino,
1: okay,
0: ad oggi,
1: da quando c'era la promozione,
0: esatto,
1: dovevi dimostrare grazie alla carta d'identità.
0: Perché molte volte era la polemica: ma io sono domiciliato, sono della zona, ma
1: certo,
0: non ho la residenza. Tipo, io ad oggi, che ho la carta, sono residente a Milano e sono nato a Catania,
1: sì,
0: se dovessi dire a qualcuno che sono romano, la carta di identità
1: non ci crede nessuno.
0: Ma che non si vede, anzi che non si sente. No, però effettivamente la carta d'identità vede nato a Catania e residente a Milano, quindi sparisce Roma, e se facessero una cosa a Roma del genere lo pagherei pieno. Che cosa

0: Pino Daniele su Radio Latte e Miele, gente distratta. E noi stiamo parlando non tanto della gente distratta, ma della gente che vuole risparmiare. Tanto che se sei fiorentino, anzi se eri fiorentino,
1: Se sei fiorentino
0: potevi pagare in questo bar il caffè solamente a un euro. Ma dovevi dimostrare di essere fiorentino.
1: Dovevi portare la carta d'identità. Sarebbe stato carino fare un test.
0: Sì, tipo?
1: Tipo, non so, quando è stato costruito Ponte Vecchio.
0: Ma è che...
1: Il Duomo di Firenze, da quanto c'è.
0: Come lo descrivi, Stefano Pioli? Un bischero, cioè,
1: esatto. Prova a dire Coca-Cola.
0: Vabbè, quella è banale,
1: banale
0: però.
1: Non vorrei stereotipizzare con ecco. Tutti i toscani, anzi fiorentini in questo caso. Scusatemi, città che amo. E se fossi andato lì non avrei approfittato di questa promozione, perché io, essendo di Milano,
0: non puoi. No, ma anche perché alla fine in Toscana è molto grande la Toscana, sì. Ma l'accento cambia veramente di città in città.
1: E soprattutto non dire, cioè, se tu dici a una persona della Toscana, sei un toscano,
0: ok,
1: cioè cosa, parli toscano? No, io parlo fiorentino, io parlo
0: pisano, livornese,
1: sono...
0: esatto. Senese, esatto. Anche se in realtà se tu vai un po' a vedere in giro per i film americani, no, le serie TV, quando si parla di andare a fare un viaggio in Italia si dice: vuoi andare alla Moda di Milano, vuoi andare a Roma o in Toscana,
1: sì, cioè, o Venezia, dico,
0: o Venezia, cioè comunque le città, e poi la Toscana rimane comunque quel posto.
1: Dici?
0: Dove
1: dicono Toscana?
0: Sì, ho visto un documentario da poco dove si parlava della Toscana e si diceva che...
1: Beh, se si parla della Toscana è giusto che si dica Toscana.
0: No, vabbè, però...
1: Cioè, è il Friuli!
0: Ma scusa, del Veneto parli spesso di Venezia, no?
1: Sì, sì.
0: Del Lazio parli di Roma, parli di Roma, volevi dire tu, giusto?
1: No. Ah, tu dici la Toscana, invece, essendo bella tutta, no, adesso non voglio usare parole sbagliate, magari si offendono gli abitanti delle altre regioni. L'Italia è bella tutta, però forse la Toscana ha più alternative dal punto di vista turistico.
0: Ma sì, più che altro è gestita forse anche meglio.
1: Non
0: perché...
1: riesco ad uscirne, scusa.
0: No, hai ragione, io sono siciliano di origini e in Sicilia comunque...
1: Ma non dici che vado a Palermo e basta.
0: No, però, sì, forse dicono anche sì. Sicili.
1: Ah,
0: ok, vedi. Niente, praticamente ho iniziato parlando di una cosa e mi sono contraddetto 6 volte.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
4: perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
14: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
15: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
10: all'Antica Osteria. È iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.

0: Marco Mengoni, Mohamed Adeli dal 2018 su Radio Latte e Miele, dove arriva il momento di parlare di caffè, ma da un punto di vista un po' più scientifico.
1: Scientifico sì, perché abbiamo parlato di caffè prima.
0: Sì.
1: Parlavamo di questo bar di Firenze, sì, te lo faceva pagare un euro, okay, seri, però del luogo. Qui si parla di che cosa nello specifico?
0: Si parla della scienza di mostra, innanzitutto.
1: Giusto, me l'ho dimenticato.
0: Sì, vabbè, tu senti silenzio e quindi non ti chiedi tipo, oddio, ora
1: che sta succedendo?
0: Arriva la scienza. Ecco, prendiamola uno studio della University of Cambridge, che è ovviamente
1: in Puglia,
0: in Toscana. Nei bar le persone prendono decisioni più rischiose dopo il primo caffè.
1: Che decisione devi prendere al bar?
0: Che
1: dopo
0: so,
1: il primo caffè? Cioè,
0: che
1: faccio un caffè,
0: compro casa,
1: faccio un caffè e decido.
0: Compro quella casa a piano terra in un posto dove spesso si allaga.
1: E invece dovresti celebrare la scelta con un caffè.
0: No, quello con una birra o uno champagne.
1: Vabbè, se mattina no.
0: Ma sì.
1: Cioè, se vai al bar per un caffè, magari sempre, anche l'orario.
0: È sempre l'orario per un buono champagne.
1: Mi sembra una pubblicità.
0: No, infatti, sembra un pochino. No, non ho detto marche. Comunque, l'Università di Cambridge ha osservato che la caffeina aumenta sicurezza percepita, rapidità mentale, tendenza a sovrastimare le proprie idee. Un po' il Dunning-Kruger, conosci?
1: No.
0: Dunning-Kruger è quella cosa per cui chi è un po' meno, diciamo, intelligente tende a sovrastimare la propria intelligenza.
1: Dopo un caffè,
0: dopo un caffè siamo tutti Dunning-Kruger.
1: Sentiamo miliardari,
0: incredibile.
1: Compro una barca.
0: Sì, e poi
1: uno yacht, ma se sei in giro con la bici e basta.
0: E beh, ho risparmiato.
1: Quello, ho risparmiato sulla benzina.
0: Ho detto che yacht può essere. Compro una
1: yacht elettrico.
0: Compro una Ferrari, modellino, quella piccolina.
1: Che comunque è una Ferrari,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Brum brum
1: da,
0: in giro.
1: Da non sottovalutare.
0: Questo succede perché il cervello diventa più attivo e ottimista anche quando non dovrebbe. Hanno fatto dei test per arrivare a questa conclusione. Dopo il caffè aumentavano decisioni impulsive, sicurezza nelle opinioni e voglia di parlare. Ecco, potremmo utilizzare la storia del caffè per andarci a provare con le ragazze.
1: Io mi dissocio completamente.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

0: 17:59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Miss Salmo con la pesce, cattive abitudini su Radio Latte Miele, giovedì il 28 maggio. State ascoltando fin qui tutto bene. Come stai, Vaschi?
1: Io sicuramente meglio di te, Simone Rossi, perché è da tutto il pomeriggio che dici: no, Sinner ha perso, sono scioccato.
0: Non apro i social per un po'. E esco dal mondo.
1: Cioè, ma aprili allora, se questo è il risultato.
0: È brutto, però. Vedi, una volta che magari ho passato 2 o 3 ore lontano dai social, mi sono perso un'informazione.
1: Perché solitamente tu in 2 o 3 ore quante volte vai sui social? Ma
0: almeno un paio di volte ci vado, sì. Persona che ti scrive.
1: A me non mi scrive nessuno.
0: Un momento in cui non hai nulla da fare e in maniera sbagliata ci attacchiamo al telefono e scivoliamo sui social. Ho saputo da circa un'oretta che è uscito Sinner.
1: È uscito Sinner, ci dispiace.
0: Cioè, addirittura, cioè, commenti brutti, è tipo? Finito il sogno. Vabbè. Ma c'ha 12 anni, Sinner c'ha tutto il tempo di vincere solo Langa.
1: Non ha 12 anni, ne ha 13. Io credo che alla fine Sinner ha talmente tanti punti nel ranking che se anche stesse fermo per tutto l'anno sarebbe comunque primo.
0: Sì, però... ti girano le scatole.
1: Vabbè, ma cioè, è può succedere.
0: È l'unico torneo che gli manca.
1: Ma è il numero uno al mondo, è stacanovista, è uno che ha fatto tutti i possibili impegni immaginabili di tutto quest'anno. È normale che a un certo punto il corpo dice: sono stanco,
0: sì,
1: capo,
0: sì, sì,
1: come John Coffey nel Miglio Verde. Non l'hai visto il film?
0: Miglio Verde, sì, l'ho visto.
1: Bellissimo.
0: Però non mi ricordo, cioè, tipo, l'ho visto in maniera distratta. Cioè, se tu adesso mi hai citato qualcosa.
1: Dai, John Coffey.
0: John Coffey.
1: Sono stanco capo, il monologo più bello.
0: John Coffey mi viene voglia di bere un caffè.
1: Però non abbiamo parlato prima.
0: Ne abbiamo parlato prima.
1: Si prendono decisioni sbagliate.
0: Bisogna stare attenti.
1: Potresti iniziare a fare il tennista professionista dopo aver bevuto un caffè.
0: Dopo la sconfitta di ieri e quella di Sinner di oggi. È un caso che io e Sinner abbiamo perso nel giro di poche ore?
1: È un messaggio chiaro e tondo.
0: Rimanete qui, tra pochissimo Animali Misterioso.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
7: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Vuoi dimagrire ma non sai da dove iniziare? A Cagliari c'è Naturhouse, il luogo dove ritrovi equilibrio, energia e motivazione. Studieremo insieme a te un percorso nutrizionale personalizzato. Naturhouse, a Cagliari via San Benedetto 56. Inizia oggi a perdere peso. Ti aspettiamo nel nostro centro per una consulenza personalizzata e gratuita.
8: Hai un'auto, una moto, un furgone o un caravan e ti serve una revisione veloce senza perdere tempo? Allora vieni da Revisioni Non Stop in via Pirasto 37 a Quartu Sant'Elena. Da noi revisione non stop. Si effettuano anche ricariche clima.
9: Ma penso io per te.
10: Latte Miele.
11: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
10: Latte Miele.
12: Sai, le canzoni non vanno mai via.
13: Radio Latte Miele.
10: La tua musica italiana.

0: Rolling Stones, The Colors su Radio Latte Miele, pronti?
1: Partenza!
0: Si gioca!
2: Ok.
0: Cos'è che ti lamenti?
1: No, no, va bene.
0: Pronti?
1: Simone,
0: continu- partenza, si gioca.
1: Non ho avuto il tempo di dire partenza, che subito... No, va bene,
0: l'hai
1: poi...
0: detto partenza.
1: Tanto la stagione sta per finire, poi farò io le mie
0: basta,
1: chiamate.
0: Basta,
1: chiamo la polizia.
0: Tutti al mare, tutti al mare.
1: Ma basta, ma che stai
0: a mostrarle. Comunque,
1: cosa?
0: Stiamo
1: cosa?
0: Giocando all'animale misterioso, abbiamo raccolto i vostri tentativi e siamo pronti a scoprire se qualcuno di voi l'ha indovinato.
1: Vogliamo riascoltarlo al volo?
0: Allora, partiamo con un paio di messaggi scritti che sono arrivati al 335-787-1910. Per esempio, Patrizia da Bologna dice: potrebbe essere la zebra?
1: Mm,
0: ah, perché
1: no.
0: Sono 5 lettere, scusate,
1: sì,
0: mi sono dimenticato di dire il suggerimento.
1: Sì, preciso!
0: E poi abbiamo un nostro ascoltatore, Vito, che ci dice: è un orso?
1: Orso?
0: Difficile. No, non è l'orso, sentiamo un po' di vocali.
3: Antonio da Milano.
0: Ciao Antonio.
3: Credo che sia il cervo.
1: Cervo?
0: Non è il cervo.
1: È perché siamo in estate.
0: Ah, perché il cervo. Non ancora. In realtà ancora cervo primavera.
1: Ah, sì,
0: bello,
1: ci sta,
0: bello di calendario.
1: Ragione.
4: Ciao ragazzi, sono Francesca.
0: Ciao.
4: Per me l'animale misterioso è la tigre.
1: Tigre.
0: Allora, tanti si sono divisi tra cervo
1: e tigre.
0: Sì. Ma non sono questi gli animali.
1: Vabbè, ci sta, un carnivoro e un erbivoro.
5: L'animale misterioso è la renna. Ciao Dimes dalla Repubblica Ceca.
0: Ciao Dimes, non è neanche la renna, mi spiace.
6: Ciao ragazzi, ciao. Secondo me l'animale misterioso di oggi, a sentire il rumore, sembra tanto mio padre quando dorme come Russia.
1: Ma no! Ma no!
6: Ciao!
1: Ciao, ciao.
0: La cosa più bella è la sorrisata.
1: Sì, infatti, è bello contento.
0: Quando ti fai una battuta ridi da solo.
1: È un po' come quello che fai tu solitamente.

0: Gaia con Bossa Nostra su Radio Latte Miele in questo giovedì 28 maggio. Stiamo giocando l'animale misterioso. Riascoltiamo il verso. Simpatico.
1: Lo vogliamo riascoltare? Eh?
0: No, basta.
2: Ah, ok, dai. Va bene.
0: 335-787-1912. È lì che giustamente vi siete fatti sotto. Milena scrive suino.
1: Non credo. Anche se in realtà un po' ricorda.
0: Stessa cosa, cioè va su un animale analogo. Dice Franco, la risposta al quiz.
1: Al quiz,
0: è il porco.
1: No. In realtà
0: che sono lo stesso animale, no? Il suino,
1: sì,
0: il porco,
1: però,
0: maiale.
1: Vabbè, non dire parolacce, però. Infatti, cioè, poi se li associ a Simone Rossi è quasi una verità.
0: Ma cosa? Che cosa stai dicendo?
1: No, sto scherzando.
3: Ciao Radio Latte Miele.
0: Ciao.
3: L'animale misterioso è il cervo, secondo me. Ciao da Davide, da Noale.
1: C'è Noale.
0: Dove si trova Noale?
1: Sicuramente non dove c'è Ale. No.
4: Buonasera, sono Fabio da Palermo.
0: Ciao Fabio.
4: Non mi vorrei sbagliare, ma per me è una tigre.
0: Niente. Fabio da Palermo, neanche lui è riuscito ad indovinare l'animale misterioso.
1: Natale.
5: Sono Giulia di Ravenna, per me è la renna.
1: Che poi in realtà ha fatto pure una rima, cioè sono di Ravenna ed è una renna.
0: Ma cos'è che stava ascoltando, scusa?
1: No, ha messo una canzone di Natale, si è fatto il jingle alla risposta.
0: Sai perché? Perché fa troppo caldo, allora magari ascoltare canzoni natalizie ti fa abbassare la temperatura.
1: Ma la temperatura in realtà ora si alza perché forse qualcuno è riuscito a indovinare.
6: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
6: Il verso potrebbe essere un koala.
1: Giusto.
6: Sono Giorgio da Enschede, Olanda.
0: Ciao. Hai capito?
6: Grandi,
0: c'è stato un ciao.
1: Ma più che altro dall'Olanda è riuscito a beccare un koala. Cioè, sai, avesse detto ciao, sono tizio dall'Australia, ci può stare, lo senti tutti i giorni.
0: Giorgio dai Paesi Bassi, ragazzi, ha indovinato l'animale misterioso incredibilmente alla prima botta.
1: E noi non ce l'aspettavamo perché il koala già l'avevamo fatto tempo fa ed era durato molto di più. In questo caso è stato un po' più precoce.
0: Ti porti a casa i nostri gadget. Bravo, Giorgio.

0: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Spot.
4: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio doloso ha distrutto nella notte circa 50 auto nuove parcheggiate nell'area di una società di autonoleggio lungo la provinciale 44 di fronte al terminal dell'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero. Le vetture appartenenti alla società Galtieri Rent erano pronte per entrare in servizio in vista della stagione turistica. Un testimone ha raccontato di aver sentito forti scoppi e visto alzarsi una grande fiammata all'alba. Sull'episodio è intervenuto anche Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia, che ha parlato di un fatto gravissimo, capace di colpire la sicurezza e il tessuto economico della città, esprimendo solidarietà all'imprenditore Stefano Ledda e ai lavoratori coinvolti. Il Tribunale ha condannato l'avvocato penalista cagliaritano Massimiliano Ravenna a 6 anni e 8 mesi per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una collega. Il giudice Pintori ha riconosciuto parte delle accuse della procura, assolvendo l'imputato da alcuni reati e dichiarandone altri prescritti. La difesa ha annunciato ricorso

0: un appello, mentre la parte civile ha espresso soddisfazione per una sentenza che, secondo i legali del denunciante, restituisce dignità alla persona offesa. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Secondo il report Italia Rinnovabile di Legambiente, la Sardegna è in forte ritardo sulla transizione energetica e ai ritmi attuali impiegherebbe circa 25 anni per raggiungere gli obiettivi fissati dal decreto aree idonee. L'associazione attribuisce la difficoltà soprattutto alla legge regionale 20, che limita la realizzazione di nuovi impianti industriali. Nonostante questo, i progetti in fase avanzata potrebbero creare quasi 13.000 posti di lavoro. Legambiente chiede alla Regione un cambio di rotta per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e ridurre la dipendenza da carbone e metano. Nella relazione annuale presentata al Consiglio regionale, la garante dei detenuti, Irene Testa, descrive un sistema penitenziario sardo al limite, segnato da forte sovraffollamento e gravi criticità sanitarie. Gli istituti, oltre il 100% di capienza, sono triplicati nel 2025, con situazioni particolarmente critiche a Uta e Bancali. Preoccupante anche il quadro sanitario. Nel carcere di Uta, il 92% dei detenuti segue terapie continuative, mentre quasi la metà assume farmaci psichiatrici. Criticità emergono inoltre nelle camere di sicurezza delle forze dell'ordine, in gran parte inagibili, e nella gestione dei trattamenti sanitari obbligatori. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
1: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
3: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice. È su misura. È Steel Glass.
1: Per risonanza magnetica e TAC, scegli CRM Sant'Antonio Cagliari. Macchinari di ultima generazione, medici radiologi esperti e referti rapidi. CRM Sant'Antonio, Cagliari, via Carrara 12. Prenota ora.
4: Bravissimo Giorgio dall'Olanda, che ha indovinato l'animale misterioso al primo colpo, era il koala.
5: E quindi arriveranno pian piano i gadget che hanno preso il volo, arriveranno verso i Paesi Bassi. Noi invece andiamo nel 1977 con i Pooh.

0: Donne Zucchero dal 1985 su Radio Latte e Miele in questo giovedì 28 maggio. Ieri sera lui in quel di Parigi.
1: Ah, adesso, famosissima Parigi.
0: Adesso che pronuncio Parigi mi viene in mente il povero Yannick Sinner. Ha sofferto caldo anche perché, se noi ci stiamo lamentando qui in Italia, in Francia hanno battuto dei record importanti per quanto riguarda le temperature nel mese di maggio.
1: Tanto che hanno fatto il bagno nella Senna.
0: Bravo.
1: Nonostante ci fossero
0: dei bei divieti.
1: Sì, anche perché è come il film dei Simpson, che entrano con due braccia e escono fuori con quattro braccia.
0: Allora, ci sono delle zone in realtà balneabili perché Parigi ha lavorato molto bene. Sembrava papà l'americano.
1: No, papà Parigi.
0: Papà Parigi fa ridere. Ha lavorato per tanti anni. L'obiettivo era bonificare la Senna, l'hanno fatto.
1: Per le Olimpiadi
0: del 2024. Quindi...
1: Sì, però poi i vari atleti uscivano vomitando, comunque stando malissimo.
0: Sì, è vero. Però ci sono delle zone ad hoc dove sono state create addirittura delle spiagge.
1: 6 metri quadri di Senna in cui ci si può fare il bagno, ma non per più di un secondo. Perché
0: allora, sono andato a vedere le immagini. Io non sono mai stato a Parigi. Te sì?
1: Sì, ci ho vissuto.
0: Ci hai vissuto.
1: Per un mese, vabbè, non era tantissimo.
0: Per un mese ai tempi non era balneabile.
1: No, adesso
0: ci sono alcune zone balneabili. Dove hanno creato delle spiagge artificiali, hanno bonificato una parte di quelle acque e le hanno chiuse come se fossero delle piscine.
1: E a questo punto fai la piscina con l'acqua della Senna.
0: Scusami, purifichi anche il fatto di essere dentro la Senna. Se sei in una piscina non è la stessa cosa.
1: Hanno perso il senno.
0: Bella. Comunque tanti giovani continuano a infrangere la legge e fanno i bagni anche nelle zone dove non si dovrebbe fare.
1: Poi sono cavoli loro, cioè selezione naturale.
0: Sono cavoli loro.
1: Ma sì, ma scusa, ma ti dicono, se ti fai il bagno in quel posto potresti avere problemi e te lo fai, avrai i tuoi problemi.
0: Fa troppo caldo, ragazzi. Comunque se venite beccati, multa di 15 euro.
1: Ah, vabbè, che comunque costa sicuramente meno del dottore.

0: Dal 1996 Eros Ramazzotti, Più bella cosa, su Radio Latte Mille. Stiamo parlando di questa ondata di calore che sta investendo un po' tutta Europa. Parlavamo di Parigi con la Senna, che ha dei tratti balneabili dal 2024, altri un pochino meno, ma i giovani continuano a buttarsi, i turisti che hanno caldo, che sono coraggiosi.
1: Questi giovani,
0: i giovanotti,
1: che ascoltano pure musica brutta.
0: Perché?
1: Non lo so, è quella cosa classica che dicono i nonni.
0: Stereotipo brutto.
1: Sì, infatti, questo, non voglio di far nulla, non ti fiderei di chi ha meno di 30 anni. Quelle cose là, no? Una volta qui era tutto campagna, ma tu che ne sai che vivi in mezzo alla città?
0: Non può fare questo caldo per sempre.
1: No, no, non può durare per sempre.
0: Comunque i giovani continuano a sfidare le sanzioni, le multe, anche perché sono basse. Dicevamo
1: euro.
0: Multa di soli 15 euro se si viene beccati a fare il bagno nella Senna.
1: Però se fai tipo tre tuffi sono 45.
0: Cioè, non pensato... lo so se ti prendono 15 euro a tuffo.
1: Beh, sarebbe divertente. Magari ti metti dando il voto, tu pensi, oh cavolo, ho preso 15. No, no, 10 euro di multa. Prendi là, ma io ho fatto un triplo carpiato.
0: Doppio 15 perché non avevi la cuffia.
1: Doppio basso. No, questo non c'entra assolutamente nulla.
0: Ma perché è così bassa? Perché è una sanzione che è regolata da un decreto del 1923.
1: Ah, e quindi c'è ancora il vecchio, cioè i soldi di
0: vecchio dei tempi.
1: No, il vecchio conio, no. Però come si dice, con l'inflazione.
0: No, secondo me hanno fatto la conversione.
1: Sì, conversione
0: ai
1: in
0: tempi,
1: euro.
0: Cioè... Ai tempi costava 15 euro anche nel 1923.
1: E come quando nel 23 probabilmente in Italia ti facevano una multa da, che ne so, 10.000 lire, che ai tempi erano tantissimo, oggi sono 5 euro.
0: Sì.
1: Più o meno.
0: Chiaro. Dopo la Senna arriva anche Londra balneabile.
1: Ah, sì?
0: Ovviamente non tutta la città, ma il Tamigi.
1: Da maggio... detto giusto?
0: Sei stato bravissimo.
1: Grazie.
0: Stai migliorando tanto in geografia.
1: Grazie.
0: Da maggio a settembre è possibile farci il bagno gratuitamente. Non ovunque. Anche qui è stato creato, sono state create delle zone ad hoc per far sì che le persone londinesi, ma anche i tanti turisti che raggiungono Londra, diciamo che non è rinomata per le alte temperature, però per farsi una bella rinfrescata.
1: E Roma, visto che non sono da poco, hanno deciso di deviare il Tevere, e tu dirai, ma dove? In zone balneabili, ovvero le buche intorno alle strade.
0: Ci si butta dentro.
2: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Nelle prossime ore i fenomeni temporaleschi tenderanno ad esaurirsi praticamente ovunque, anche sulle zone montuose. Nella mattinata di domani avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte del paese, con presenza al massimo di poche nubi sparse, locali addensamenti e rovesci su Basso Piemonte, Liguria e Appennini centrali. Nel pomeriggio poi l'instabilità sarà in aumento, con temporali soprattutto sull'arco alpino, sul versante tirrenico e sulle due isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove io fa la differenza. Per tutti i dettagli sulle vostre località c'è la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
5: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto tranne te, perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
6: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour. Ogni giorno, ogni momento, segui Sardegna Notizie 24, l'informazione in tempo reale. Sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
7: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere e prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
8: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli, sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic, libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
9: Indovina un po', il ristorante Il Volo di Via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso.
10: E tante deliziose specialità di terra e mare, preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
9: Ristorante Il Volo, a Cagliari Pirri, in Via Montecassino. 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.
11: Nei momenti più difficili, ogni gesto merita rispetto, discrezione e cura. Dal 1965, l'Agenzia Funebre La Pace, ovunque nel mondo, accompagna le famiglie con professionalità, sensibilità e attenzione a ogni dettaglio, offrendo un servizio completo e qualificato. Una presenza affidabile, silenziosa, sempre al vostro servizio. Agenzia Funebre La Pace, a Cagliari. Info 070 66 35 80.
12: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park, a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.

0: Nessun grado di separazione, Francesca Michelin su Radio Latiniele. Stiamo parlando di questa ondata di calore in Europa che solo a parlare... Tanto fa caldo.
1: Ma fai silenzio che siamo dentro una specie di gabbia di Faraday con 18 gradi
0: no,
1: ora.
0: No, qua in radio sto benissimo, anzi immagino che tante persone abbiano un po'... preso bene la voglia di andare in ufficio, sì. Lavorare, no?
1: Smart
0: vuoi
1: working?
0: Fare smart? No, per favore, per favore fammi venire in ufficio.
1: Tu stesso l'altro giorno sei venuto in radio 3 ore prima perché ti sei detto, vabbè, che faccio? Vabbè.
0: Sono andato a giocare a tennis.
1: Hai sudato di tutto e di più e quindi mi sono detto, vabbè, era mercoledì.
0: Mercoledì.
1: Perché martedì cena aziendale, hai bevuto, hai sudato vino giocando a tennis e poi a svernare.
0: Ma non vogliamo parlare di me.
1: Ok.
0: Parliamo un po' di tutte quelle persone che soffrono il caldo, cerchiamo di tranquillizzarle perché come sempre c'è di peggio.
1: C'è di peggio, sì certo, se vai nel Centro Africa.
0: Cioè la città abitata più calda del mondo.
1: È in India.
0: No, è in Kuwait.
1: Ok, ricordiamo. Dov'è il Kuwait?
0: Sono andato a cercarlo prima.
1: Ok, dov'è?
0: È vicino all'Iraq.
1: Okay.
0: È sul Golfo Persico.
1: Diciamo che per arrivarci devi passare da una zona dove non puoi passare. Ma prego, andiamo avanti.
0: Sì, è difficile, diciamo. In questo momento raggiungerlo. E la capitale si chiama Kuwait City.
1: Kuwait City, ok, va bene. Cioè, come Reggio Emilia, cioè alla fine è la stessa cosa.
0: Vabbè, come si la chiami Italia City?
1: No.
0: Nel Kuwait, sì. Vabbè, adesso non vogliamo aprire casi
1: avanti.
0: Politici che già si è messi male dal punto di vista
1: tipo, la
0: globale.
1: Capitale del Brasile.
0: Brasilia.
1: Siamo là, cioè, mo non è che stiamo là a farci le punte,
0: vabbè,
1: dai.
0: Esatto. Scusate, amici del Kuwait. Scusate abitanti di Kuwait City che già soffrite per il caldo perché le temperature d'estate possono superare i 50 gradi.
1: Vabbè, ma 50 gradi cosa vuol dire?
0: È una città abitata, marciapiede, cioè non sei in
1: oggi
0: una foresta.
1: Oggi ho lasciato lo scooter in una zona dove c'era il sole che picchiava. Lo scooter era la sella nera di gomma.
0: Sì.
1: Sono salito sulla sella e mi sono sentito molto in Kuwait.
0: In Kuwait, esatto.
1: Mi ha fatto male il Kuwait.

0: 18:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari hanno deciso di fare un sacco pieno di scuse e lanciarlo.
1: Che poi chissà cosa avranno fatto. Cioè Zanotti avrà fatto qualcosa di sbagliato e ha chiesto scusa alla sua fidanzata.
0: Amici, che avete combinato?
1: Dai raga, ditecelo. La prossima canzone sarà "Abbiamo chiesto scusa perché ho fatto perché? Questo", infatti. Esatto. La canzone si chiamerà "Motivazione". Dai, non faccia così ridere,
0: cioè, fatto ridere. Vabbè, sto prendendo un po' il fiato perché mi sta mancando.
1: Bene.
0: State ascoltando fin qui tutto bene. Bravi. Ancora buon giovedì, è il 28 maggio. Oggi giornata mondiale del gioco. Ricorrenza nata nel 98.
1: Gioco.
0: Sì,
1: okay.
0: del gioco per sottolineare quanto sia importante giocare da bambini, ma anche da adulti. Infatti, noi abbiamo fatto l'animale misterioso.
1: Stasera mi farò una bella partita giocando ai videogiochi. Cioè...
0: Ma ancora la tua età.
1: Certo, ma non esiste l'età per smettere di fare il giovane.
0: Di fare il giovane.
1: Sì, tu vai a farti le birrette, io andrò a farmi due partite alla play.
0: Mi sa che fai meglio te.
1: Sì, sicuramente ho risparmiato.
0: 335-787-1910, ci fermiamo un attimo, ci sono le news.
2: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria nel terzo set. Ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1 il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
2: L'economia.
4: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere e dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
5: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi, ma non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
4: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico, è la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL, Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa. Piazza Affari guadagna a fine giornata 0,5 punto in calo lo spread, che si attesta a quota 72. Il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
6: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
7: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. ristorantezenit.com.
9: Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
10: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
11: Esami del sangue? Al Laboratorio Falconi eseguiamo tutte le analisi ematologiche, batteriologiche, infettivologia e dosaggi ormonali, test per intolleranze, allergie e breath test. Laboratorio di analisi Falconi, referti rapidi e disponibili online. Siamo convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. Per una diagnosi affidabile, scegli Laboratorio Analisi Falconi, Cagliari via Lanusei 69. Si accettano pagamenti in Sardex.
12: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
13: Latte e miele.
14: Una canzone d'amore per farmi ricordare.
13: Latte e miele.
15: Sai, le canzoni non vanno mai via.
16: Radio Latte e miele.
13: La tua musica italiana.

0: maledetto me.
1: Si chiama così l'ultima di Fulminacci, anche se noi potremmo dire maledetta settimana lunga.
2: Perché, scusami?
1: Perché potrebbero farla diventare un po' corta, no?
2: Ah, cioè, infatti... certo che tanti... Non so, tanti, oddio. Tante aziende, stavo dicendo tanti paesi, ma sì, in realtà sono più le aziende.
1: Sì.
2: Sfortunatamente si sono fatte avanti. Magari arriverà una legge nazionale in
1: Europea,
2: Italia.
1: Europea, magari in tutta Europa, certo. Perché molto spesso durante Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele abbiamo parlato di come aiuti la produttività nelle aziende, facendo anche costare per esempio di meno la manodopera.
2: La manodopera, certo, ma ti porta ad essere più produttivo perché non hai un sovraccarico di lavoro, ma anzi te lo gestisci durante
1: tranquillo,
2: la settimana.
1: Poi eviti magari delle cose inutili. E noi che sai che facciamo?
2: Cosa?
1: Aggiungiamo benzina sul fuoco, perché in Germania hanno testato per 6 mesi la settimana corta in 45 aziende. Dopo i test la quasi totalità delle aziende è rimasta ai 4 giorni settimanali.
2: Vedi?
1: Bisognerebbe farlo anche noi.
2: È un po' tutte quelle cose che ci diciamo dovremmo farlo.
1: Sì.
2: E poi procrastiniamo sempre. E invece qua con i risultati alla mano bisogna solo iniziare.
1: Sì.
2: Parlate con il capo, parlate con l'amministratore delegato.
1: Andiamo dal nostro editore, diciamo.
2: No, diciamolo. Ma a noi va bene.
1: No,
2: va bene,
1: ok, non parliamo con il nostro editore.
2: Stiamo parlando degli ascoltatori. Fatevi sotto, date una bussata, ragazzi. Noi abbiamo sentito Vaschi su Radio Latte Miele dire sta cosa.
1: Anche
2: io
1: perché,
2: mi dissocio.
1: No, tu sei un pussillanime. No, perché in realtà le aziende in questo, cioè in che modo hanno fatto diventare questi 4 giorni quasi più produttivi dei 5? Perché hanno eliminato cose un po' superflue, come per esempio
2: le riunioni.
1: Bravo. La prima voce sono le riunioni, poi c'è anche meno distrazione e il carico di lavoro è rimasto uguale.
2: Vedi.
1: Anche perché noi abbiamo spesso letto ricerche dove si va a leggere che lavorare troppo, quindi troppe ore, se tu sei 8 ore in ufficio, sei produttivo 3. Quindi magari se lavori 4 giorni, in quei 4 giorni ci sai che c'è, farò 3 giorni di vacanza. Quindi spingiamo.
2: Cioè, che cosa andiamo a fare al lavoro da lunedì a venerdì? Tanto siamo... C'ho 8 ore, ma 8 ore? Ma secondo te lavoro 8 ore? Ma tu sei pazzo.
1: Ma figurati, cioè sto 4 ore in pausa.
2: Stiamo denigrando il lavoro d'ufficio, ragazzi.
1: Sì, sì, esatto. Non stiamo parlando di pizzerie o ristoranti.
2: Vai dal meccanico.
1: Sì, anche il meccanico. Se sta un giorno a casa ovviamente guadagna un po' di meno.
2: La macchina quando la rivuoi indietro,
1: tra un
2: faccio
1: mese.
2: La settimana corta, anche la tua macchina diventa corta.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Però boh, meglio di no.
1: Però boh, dice così, Mr. Rain.
2: Però boh, meglio di no.
1: Meglio di no. Lunedì nero su Radio Latte e Miele, anche casca fagiolo, perché abbiamo parlato della settimana corta, dove si potrebbe magari evitare di andare al lavoro o il lunedì o il venerdì, così da avere una bella un bel weekend lungo.
2: Ecco, se la settimana è corta, allunghiamo il weekend.
1: Anche perché in realtà avere 3 giorni di fila il fine settimana potrebbe aumentare tante belle cose, come per esempio i consumi del 30%, ne ha parlato anche il ministro del
2: diminuire quindi i consumi.
1: Sì, aumenterebbero i consumi del 30%, perché dei consumi di chi va in vacanza.
2: Ah, ok.
1: E quindi per esempio
2: finisci la frase, i consumi, sto dicendo, boh, io pensavo l'energia elettrica.
1: No, in realtà quello sì, ovviamente, perché per esempio gli uffici rimarrebbero chiusi un giorno e quindi con l'aria condizionata che costa così. Ma là c'è anche una questione dello smart working, che in realtà dovrebbe essere implementata, ma le aziende stanno tendendo a diminuirla, cioè vanno un po' al contrario.
2: Che d'estate va bene, perché nel senso almeno stai al fresco.
1: Sì, vabbè, anche perché in inverno fischia che devi comunque mettere il riscaldamento, cioè
2: no,
1: comunque.
2: Però è più facile avere il riscaldamento forse che,
1: ma che dici? No.
2: Una casa più fresca.
1: Certo, dai fuoco alle.
2: Ma non è che dai fuoco, tutti abbiamo più o meno un riscaldamento a casa, ragazzi. Forse il condizionatore o tenere la casa un po' più rinfrescata diventa difficile con queste temperature da Kuwait City.
1: Comunque, tornando al discorso delle vacanze,
2: lo aspettiamo al ministro delle vacanze che ci rappresenti il prima possibile.
1: Non viene il nome, però il ministro
2: del turismo.
1: Oh, bravo! Ha parlato di come migliorerebbe la questione del turismo all'interno dell'Italia, perché faremmo la staycation, ovvero quelle vacanze dove magari tu prendi e vai per 3 giorni partendo il giovedì sera e vai in un posto.
2: Certo, se hai il weekend allungato, ogni settimana sei più invogliato a dire ce la facciamo un girettino a qualche parte.
1: Anche perché si parlerebbe di vacanza durante la bassa stagione. E anche perché,
2: top!
1: Ovviamente se tu vai ad

precedenza mi ero sempre abituato a girarmi e fuggire. Lo faccio con stile, come se avessi sempre avuto più paura di avere successo, quindi in casi come questo quasi preferissi fallire, o meglio morire.

0: Tour.
1: Il pesto tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente...

0: 1878 sa di felicità.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon!
3: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Spot.
5: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. Tre antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
6: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design.

0: design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Class.
1: Siete su Radio Latte e Miele, c'è Fin qui tutto bene, dove fino ad ora abbiamo parlato di lavoro e tra poco parleremo degli orari migliori per lavorare o studiare.
2: O per stare a casa, no, vabbè, non ci quelli... sono gli orari migliori.
1: Ma quello è sempre un momento buono per stare a casa, bello tranquillo.

0: struggente Fausto Leali dal 1988, ha perso qualcosa, gli manca, o qualcuno, e gli manca.
1: Poi?
0: Basta, così, basta. Era per dire. All'inizio dell'ora abbiamo parlato della settimana corta, cioè in Germania hanno ottimizzato i tempi in 4 giorni e la produttività non è diminuita, anzi in alcuni casi.
2: È aumentata. C'è l'assessore della settimana corta.
0: L'assessore della settimana scorsa. Continua a dire corta. È più forte di me. No, questo perché secondo me hanno capito quali sono gli orari migliori per lavorare, che sono anche migliori per studiare. Tu quando quei 6 giorni in cui hai studiato in tutta la tua vita, a che orari studiavi?
2: Pomeriggio
0: tipo?
2: Non mi ricordo, è passato così tanto tempo.
0: Quando ancora si pagava
2: in
0: lire.
2: Ma a me non manca per niente la scuola.
0: No,
2: stavo pensando, ci penso spesso e dico, ma che palle studiare.
0: Vabbè, poi dipende cosa studiavi.
2: Pomeriggio,
0: per esempio,
2: torni da scuola alle 2, alle mangi, poi alle 16 già ti
0: poi
2: metti
0: Dragon
2: sui
0: Ball
2: libri.
0: Simpson.
2: Già ti
0: poi...
2: metti sui libri, poi con la biocco post pranzo.
0: No,
2: mia madre da casa mi faceva primo, secondo, terzo e quarto. E quando studiavo?
0: No, ma in realtà è giusto quello che dici, perché dalle 14 alle 16 è l'orario peggiore secondo alcune ricerche per studiare o anche semplicemente per lavorare.
2: Migliore per ronfare quello.
0: Sì, a voglia. Vabbè, ronfare non penso ci siano orari controindicati per ronfare. No, ma in realtà ci sono degli orari in cui si è ben disposti per lavorare, anche per studiare. Per esempio, il momento d'oro si dice che sia dalle 10 alle 13, che è il periodo dove il cervello
2: certo.
0: è al massimo, l'attività
2: io
0: cognitiva.
2: Io farei anche 10-12, perché dalle 12 alle 13 io mangio intorno alle 13, mangiavo intorno alle 13 quando ero a casa dei miei, già sentivo il profumino.
0: E
2: il profumino non andava ad aiutare lo studio,
0: cioè il cervello
2: distraeva.
0: Andava in tilt, dicevo polpette, devo mangiare quelle polpette.
2: Mamma,
0: polpette.
2: Anzi, chiedevo, cioè più ero vicino all'obiettivo, al pranzo, e più il tempo non mi passava. Mamma, tra quanto si mangia?
0: Quest'ora è durata 6 ore. In realtà il secondo picco migliore è quando studiavi tu, probabilmente, che dalle 16.30 alle 19.
2: Giusto.
0: Perché il cervello si riattiva dopo l'abbiocco. Anche se posso dirti che io dalle 18 in poi non capisco più nulla. Infatti si vede in questi
2: momenti. Che fortuna
0: momenti.
2: Che andiamo in onda dalle 17 alle 20 noi. Ciao.
3: Davvero, sapevo solo a te.

0: Rewind di Vasco Rossi dal 1999 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando degli orari migliori per studiare e lavorare. Abbiamo scoperto l'acqua calda, più o meno.
1: No, vabbè, alcuni hanno, diciamo che in linea di massima ci hai dato gli orari, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dopo le 16.
0: Sì, dalle 16.30 fino alle 19, perché lì il cervello un po' si riattiva.
1: Perché al mattino 3 ore, al pomeriggio 2 ore e mezza, scusami?
0: È perché c'è stato l'abbiocco post pranzo, quindi ti devi
1: fa
0: un po'...
1: fa parte dello studio.
0: Sì, anche se in realtà c'è uno dei momenti dove molte persone che conosco, soprattutto quando andavo a scuola, all'università, mi dicevano no, perché io solitamente riesco a studiare molto bene dopo
1: la
0: cena.
1: La notte, ma sì, come... sì. Dopo cena o la notte?
0: Ma
1: c'era
0: realtà...
1: mica il caffè universitario?
0: Sì, c'era il caffè universitario, che era il questo caffè
1: super potente.
0: Guardate, prendevi la moca, facevi il primo caffè, poi prendevi il risultato, e quindi il caffè stesso, e lo mettevi
1: dentro la moca.
0: Dentro la moca, dove si mette solitamente l'acqua, e usciva il doppio caffè, anche se è una schifezza.
1: Da giovani, ragazzi, si poteva fare qualsiasi cosa.
0: Anche se ho visto un video da poco sui social, che io rabbrividisco, di questo che prende un energy drink di quelli pesanti, di quelli da Tori, per farci capire, e lo mette al posto dell'acqua nella moca.
1: Ma sei fuori?
0: Cioè, deve essere una cosa.
1: Ma poi anche il caffè che sa di quell'energy drink lì, ma si va a rovinare l'espresso. Un conto è fare un doppio o triplo espresso come il caffè universitario, ma l'energy drink, dai ragazzi, cioè proprio la M con la cioccolata.
0: Da M con... no, devi ora spiegala questa.
1: La M è la quella cacca, cosa.
0: Dai,
1: la cacca,
0: cacca.
1: Bravo,
0: ecco,
1: bravo.
0: Perché ormai siamo talmente abituati a essere volgari che non riusciamo più a usare i termini edulcorati.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Spot. La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
5: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenith. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenith ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenith, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenith.com.
6: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it. Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
7: Cerchi un'auto usata ma che sia davvero affidabile? Allora fermati, perché la risposta è una sola: AS Motor di Alessandro Sini. Da noi trovi un usato super garantito e selezionato con cura. Da AS Motor non scegli solo un'auto, scegli sicurezza, qualità e fiducia. E se non trovi subito quella giusta, tranquillo, ogni settimana nuovi arrivi, sempre pronti a sorprenderti. Vieni a trovarci a Selargius in via Daniele Manin 124 oppure cercaci su subito.it, Instagram e Facebook. AS Motor di Alessandro Sini, la tua prossima auto ti sta già aspettando.

0: E lo dico in Andromeda su Radio Latte Miele questo giovedì 28 maggio?
1: Non me lo di.
0: Abbiamo ancora tempo? Ah, c'ho lo sticker sul telefono, non me lo di.
1: Sì.
0: Dai che c'è, lo sapevate che... Nel Medioevo si viaggiava all'inglese.
1: Cioè?
0: Sul lato sinistro della strada.
1: Ah, pensavo bevendo tè. Prego.
0: Può essere, sì, può essere. Perché si viaggiava sul lato sinistro della strada? Permetteva ai cavalieri di tenere libera la mano destra.
1: Ah, per quello.
0: Pronta
1: sì,
0: perché... per...
1: Sì, quando c'erano i duelli a cavallo come su Shrek nel film, che c'è, credo che Ciuchino si metta a fare il duello.
0: Non lo so, non so benissimo Shrek, però...
1: Non so Shrek.
0: Non so, non l'ho visto.
1: Non lo so, ok.
0: Il colpevole poi del cambio a destra, colpevole tra virgolette, è stato Napoleone Bonaparte, okay, che era mancino.
1: Ah, no, perché mi fa molto ridere, c'è una scena dei Griffin dove c'è
0: tutti
1: Stewie...
0: Tutti fuori, allora, e Shrek, e i Griffin.
1: Sì,
0: tu parli per cartoni animati, ma
1: certo,
0: vuoi un attimo svegliarti che c'è 90 anni?
1: Io ce n'ho 33. Comunque, dicevo, c'è una dei Griffin di Stewie che fa finta di essere tipo un re inglese.
0: Ma magari la gente non conosce chi è Stewie.
1: Vabbè, personaggio che fa finta di essere un re inglese e fa: ok, ora voglio guidare da quest'altra parte, vediamo se va di moda.
0: E quindi è giusto.
1: E quindi guida la mancina. Cioè,
0: ah,
1: a sinistra.
0: Quindi la parte giusta nel Regno Unito era quella la battuta.
1: Sì, che poi anche in Giappone guidano da sinistra.
0: Non lo so, non sono mai stato, tu me lo confermi, essendoci andato qualche anno fa. Faceva preoccupare.
1: Fa riflettere.
0: Che in Italia c'era il caos ai primi del Novecento, perché fino agli anni 20 le città decidevano da sole se viaggiare a sinistra o a destra.
1: Ecco, ora non sappiamo dove guidare, ma comunque c'è sempre un caos. Cioè, non mi sembra che è tanto cambiata la situazione in 100 anni precisi.
2: Fin qui tutto bene su Radio Latte Miele. Fin qui tutto bene.

ci pensavo. Ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

Siamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo.

0: 20:01.
1: Siamo arrivati alla fine, ragazzi, per questo giovedì 28 maggio. Siamo contenti perché hanno indovinato l'animale misterioso.
2: Siete stati molto bravi. Domani però, mi raccomando, salvatevi il nostro numero che è il 335-787-1910, perché anche domani si gioca per i gadget.
1: Non so ancora che gioco fare. Se il vicino rumoroso, la canzone canticchiata.
2: Vabbè, comunque, a prescindere da tutto, sturatevi le orecchie perché domani dovrete usarle.
1: Vi lasciamo con Anna Patti al centro della musica, ma prima Paolo Fox.
2: Ciao!
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte, latte stelle.
3: Buona giornata a tutti, siamo al 29 di maggio, venerdì, e molti si organizzeranno per il weekend. Ad esempio l'Ariete non dovrebbe perdere colpi. È vero, in amore magari c'è stato qualche qui pro quo, oppure il lavoro ha preso il sopravvento. Però se guardo la giornata di domenica 31, poi ve lo spiegherò meglio, la passione c'è, bisogna ritrovarla. Tor, la luna in opposizione non è una gran cosa, quindi immagino che questa giornata sia piena di tensioni o magari semplicemente di cose da fare. Arrivare a sera esausti è facile, possibile, però guardiamo il cielo nel complesso, sta per arrivare un giugno di fortune. I gemelli dovrebbero risolvere qualsiasi tipo di contenzioso familiare, personale, amoroso subito, perché altrimenti tra sabato e domenica si rischia di amplificare qualche problema. In un quadro generale comunque favorito, è meglio risolvere tutto ciò che non va nell'immediato. Il segno del Cancro coglie al volo l'occasione per rivelare i propri sentimenti. Abbiamo una luna molto bella, Venere pazzesca, Giove ancora amico. Insomma, anche se hai detto no ad un progetto, ad un programma, non te ne penti. In realtà ora sei in qualche modo protetto, quindi arrivano davvero delle buone occasioni e tutto quello che non funziona potrebbe essere, diciamo così, allontanato dalla tua vita. Non dimenticare che l'amore è protagonista in questo weekend. Leone, fossi in te punterei sulle giornate di sabato e domenica, perché quelle saranno le migliori. Oggi ti trovo ancora un po' sottotono. Se poi per motivi di lavoro personali il tuo fisico è sottoposto a stress, è inevitabile che oggi si paghi pegno. Insomma, non strapazzarti troppo. Cari nati Vergini, questa è una giornata importante. Poi, da sabato pomeriggio a domenica, magari tornerà qualche piccolo conflitto. Io vorrei che chi ha delle dispute sentimentali o familiari non tornasse a vivere tensioni e discussioni. Mi chiedo che cosa sia capitato addirittura domenica 17, domenica 24. Ecco, se in queste giornate avete avuto qualche qui pro quo, sarà meglio farsi scivolare le cose addosso anche in vista di domenica 31. Per la Bilancia, questo cielo di rivoluzioni personali, ambientali, sentimentali è da giocare al meglio, anche perché molto presto ci sarà una sorta di liberazione. Quindi al cielo la vedo dalla seconda parte di giugno, poi da luglio ancora meglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente questo è un periodo in cui bisogna decidere con chi stare e dove stare. Comunque il weekend è a favore. Scorpione, l'unico neo di questo cielo è Marte in opposizione, che mette fretta soprattutto ai nati di fine ottobre. Probabile che ci siano delle piccole incomprensioni, però oggi la luna nel segno regala anche una grande capacità di ascolto. Devi capire se una persona è interessata a te oppure no. Qui mi riferisco ovviamente ai single. Sagittario, annuncio che da sabato 30 pomeriggio la luna sarà nel tuo segno. Domenica 31 è ancora una giornata baciata dalla fortuna. Quindi incontri, amori, emozioni sono favorite da qui a domenica. Quale migliore occasione per lasciarsi andare? Cari Capricorno, dopo due giorni pesanti, 26 e 27, mi sembra che questo cielo sia migliore. E oltretutto, proprio la giornata di oggi è più confortante. Attenzione però, in amore, se c'è una persona che non la pensa come te. L'Acquario, oggi è meglio che parli poco. Ci sono delle situazioni al limite della sopportazione. Giugno sarà il mese del dentro o fuori definitivo per tutto quello che non ti piace e non vuoi fare più. Pesci, quello che dici oggi sarà ascoltato. Inoltre potresti vivere delle intuizioni davvero speciali. Non dimenticare che sei sempre protagonista di questo oroscopo. Attenzione però con Vergine e Sagittario. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

0: Il nuovo singolo di Arisa si intitola Rugiada qui su Radio Latte e Miele. Tra poco cominciamo con una nuova puntata di Al Centro della Musica.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
3: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorantezenit.com.
4: In quello rosso ci prendiamo cura dei più piccoli. In quello arancio studiamo le soluzioni più adatte agli adulti. In quello blu offriamo servizi di implantologia, igiene e postura. In quello giallo ci dedichiamo all'ascolto del paziente. In quello viola applichiamo le tecnologie più avanzate. Adesso riesci a vederli. Sono i colori del tuo sorriso. Calabrese Dental Clinic. Libera il tuo sorriso. Per info e contatti, calabresedentalclinic.it.
5: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
6: All'Antica Osteria è iniziato il mese dell'astice. Per tutto il mese potrai pranzare o cenare con i nostri menù a base di astice a soli 50 euro. 3 antipasti di mare, bavette all'astice, astice alla catalana o astice olio e limone, acqua e dessert a soli 50 euro. Ma importante, l'astice è fresco. Scopri il mese dell'astice all'Antica Osteria, Cagliari, via Cavour.
7: Sarà bello soffia, soffia, soffia.
8: Latte e miele.
9: Sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
8: Latte e miele.
10: Sognami se nevica.
8: Latte e miele, la tua musica italiana.
11: Ed è un po' di

0: Buon vento!
1: Giovanotti Alfa tra le novità qui su Radio Latte Miele con Buon Vento e noi cominciamo sigla.
2: Al centro della musica, al centro della musica.
3: Al centro esatto della musica.
2: Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buonasera a tutti voi, buon giovedì sera da parte di Anna Patti, ben ritrovati qui su Radio Latte Miele per un nuovo appuntamento con Al Centro della Musica, ultima puntata della settimana. Do il benvenuto al Centro della Musica in regia Baschi, grazie mille di esserci. Due ore da passare insieme come sempre con tantissima musica, i nostri viaggi nel tempo, il primo, quello nella prima ora dedicato ad un artista italiano e poi nella seconda ora il nostro viaggio tematico, la fine del racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana, tutte le nostre novità, ma come sempre tutto qui al centro della musica parte dalla nostra citazione.
4: Senza la musica, per me la vita sarebbe vuota. Jane Austen.

con i tasti che ci abbiamo, con quelli comporremo, con i sogni che sogniamo, con quelli sogneremo, con il fiato che ci abbiamo, con quello correremo, con il cuore che ho, con quello ti amerò. Con la vita che ci abbiamo.

Vinicio Capossela con I tasti che ci abbiamo, canzone che ci sembrava perfetta per la citazione dalla quale siamo partiti questa sera di Jane Austen, che dice che senza la musica la vita sarebbe vuota. E infatti con questo pezzo estremamente poetico Capossela dimostra come la musica possa riempire i limiti, i vuoti della nostra esistenza umana. È molto particolare davvero questa canzone, che ha una melodia molto semplice ma un testo molto poetico, molto forte. Tra l'altro lo stesso Capossela ha detto che gli era accaduto, l'ispirazione era venuta da un fatto che realmente aveva vissuto, cioè un pianoforte a cui davvero mancavano dei tasti, erano stati rovinati dai suoi nipoti mentre giocavano, e però quella cosa le ha fatto venire in mente che anche con i tasti rimasti si poteva comunque creare una melodia. E da lì il messaggio che deriva da questa canzone, che si possono usare anche le cose che si hanno per essere felici nella vita, anzi si può superare il limite trasformandolo in un'opportunità.

0: al centro della musica.
1: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo, e nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

santa. Ma pur avendoti qui ti sentirei distante. Cosa può significare sentirsi piccolo quando sei più

0: mai ferire. E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Spot.
3: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Un incendio doloso ha distrutto nella notte circa 50 auto nuove parcheggiate nell'area di una società di autonoleggio lungo la provinciale 44 di fronte al terminal dell'aeroporto Riviera del Corallo di Alghero. Le vetture appartenenti alla società Galtieri Rent erano pronte per entrare in servizio in vista della stagione turistica. Un testimone ha raccontato di aver sentito forti scoppi e visto alzarsi una grande fiammata all'alba. Sull'episodio è intervenuto anche Marco Tedde, consigliere nazionale di Forza Italia, che ha parlato di un fatto gravissimo, capace di colpire la sicurezza e il tessuto economico della città, esprimendo solidarietà all'imprenditore Stefano Ledda e ai lavoratori coinvolti. Il Tribunale ha condannato l'avvocato penalista cagliaritano Massimiliano Ravenna a 6 anni e 8 mesi per maltrattamenti e violenza sessuale nei confronti di una collega. Il giudice Pintori ha riconosciuto parte delle accuse della procura, assolvendo l'imputato da alcuni reati e dichiarandone altri prescritti. La difesa ha annunciato ricorso in appello, mentre la parte civile ha espresso soddisfazione per una sentenza che, secondo i legali del denunciante, restituisce dignità alla persona offesa. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni. Secondo il report Italia Rinnovabile di Legambiente, la Sardegna è in forte ritardo sulla transizione energetica e ai ritmi attuali impiegherebbe circa 25 anni per raggiungere gli obiettivi fissati dal decreto aree idonee. L'associazione attribuisce la difficoltà soprattutto alla legge regionale 20, che limita la realizzazione di nuovi impianti industriali. Nonostante questo, i progetti in fase avanzata potrebbero creare quasi 13.000 posti di lavoro. Legambiente chiede alla Regione un cambio di rotta per accelerare lo sviluppo delle rinnovabili e ridurre la dipendenza da carbone e metano. Nella relazione annuale presentata al Consiglio regionale, la garante dei detenuti, Irene Testa, descrive un sistema penitenziario sardo al limite, segnato da forte sovraffollamento e gravi criticità sanitarie. Gli istituti, oltre il 100% di capienza, sono triplicati nel 2025, con situazioni particolarmente critiche a Uta e Bancali. Preoccupante anche il quadro sanitario. Nel carcere di Uta, il 92% dei detenuti segue terapie continuative, mentre quasi la metà assume farmaci psichiatrici. Criticità emergono inoltre nelle camere di sicurezza delle forze dell'ordine, in gran parte inagibili, e nella gestione dei trattamenti sanitari obbligatori. È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
5: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
6: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno, il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni.

0: e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
1: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
2: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
3: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
4: Primo viaggio di questa sera qui al Centro della Musica, dedicato agli Zero Assoluto. Matteo Maffucci quest'oggi compie gli anni, lo festeggiamo riascoltando proprio alcuni dei grandi successi degli Zero Assoluto, partendo da Semplicemente.

pensiero assoluto con Semplicemente qui su Radio Latte e Miele. Proprio oggi questo viaggio lo dedichiamo agli Zero Assoluto perché Matteo Maffucci, che è uno dei due degli Zero Assoluto, compie gli anni, gli facciamo molti auguri. Matteo Maffucci appunto e Thomas De Gasperi compongono gli Zero Assoluto da ragazzini, si conoscono sui banchi di scuola al liceo Giulio Cesare di Roma e iniziano a capire che c'è una grande passione in comune per la musica e quindi da lì cominciano a fare le loro primissime prove, scrivono i primi pezzi proprio mentre sono a scuola. Successivamente vogliono fare sul serio e quindi approfittano anche di alcune amicizie per presentarsi e per ottenere il primo contratto con una casa discografica. Cominciano con l'hip hop, poi piano piano trovano la loro strada. Questo pezzo che abbiamo ascoltato, Semplicemente, del 2005, era stato presentato da loro al Festival di Sanremo, però erano stati esclusi perché succede, a volte poi Sanremo non è così capace di capire le nuove tendenze della musica italiana. Pezzo che però per loro ha un grandissimo successo, rimane in classifica per 30 settimane consecutive, raggiungendo il secondo posto di quella classifica italiana. Ma è solo l'inizio, perché invece l'anno successivo a Sanremo questa volta ci vanno e con un altro pezzo che per loro è uno dei loro pezzi simbolo, il pezzo simbolo della loro carriera. Lo riascoltiamo insieme, Svegliarsi la mattina.

0: L'Izzaro Assoluto con Svegliarsi la mattina dal Sanremo del 2006 si prendono una bella soddisfazione con il loro Sanremo. Quel Sanremo nel 2006 era diviso in varie categorie, categoria uomini, categoria donne, categoria gruppi, e loro arrivano secondi nella categoria gruppi, poi nella classifica finale arriveranno comunque tra i primi 10. Ma al di là del successo che la canzone ha avuto anche al Festival di Sanremo, la canzone poi ha avuto successo dopo, è diventato una sorta di tormento. In prima posizione in classifica in Italia per 8 settimane consecutive, e come dicevo rimane ancora oggi uno dei più grandi successi nella carriera degli Zero Assoluto, anche a livello di vendite ovviamente, perché insomma tanto gli ha fatto guadagnare questo pezzo, ma soprattutto tanto apprezzato dai fan, non può mai mancare ovviamente nelle scalette dei concerti degli Zero Assoluto. Facciamo ancora un passetto avanti nella loro carriera, arriviamo nel 2009 per un'altra canzone che in effetti ha rappresentato qualcosa di molto importante per loro, altro singolo comunque di grande successo che nasce da un fatto autobiografico, Per dimenticare.
1: Allora

0: d'été.
1: Litero assoluto con Per dimenticare, questo Radio Latte e Miele al centro della musica nel viaggio dedicato a loro. Altro grande successo, questo è stato un tormentone estivo, anche questo primo in classifica per tante settimane. È anche vero che Litero assoluto nella loro carriera hanno saputo mischiare varie cose, la musica da una parte e tante altre attività dall'altra, perché poi sono anche nostri colleghi, perché hanno fatto tanta radio, fanno ancora tantissima radio, tante attività collaterali. E insomma hanno dimostrato di essere veramente molto capaci nel mondo della comunicazione e sono molto molto amati da qualcuno. Soprattutto nei primi anni 2000 sono stati descritti come una di quelle band generazionali, e ci sta, perché comunque hanno segnato una generazione. Io ho visto intere piazze gremite per vedere Litero assoluto, tra l'altro con varie età, cioè con genitori, figli, sono cose che succedono a volte, giustamente, soprattutto se i fan di una band sono anche abbastanza giovani. È chiaro che ci sono i genitori ad accompagnarli. Tra poco il nostro viaggio dedicato agli Litero assoluto si conclude con un altro tormentone estivo un po' più recente, risale al 2022, Psicologia sociale.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Spot. Nei piccoli segni che scopri allo specchio, nelle foto in cui ti sembra di essere cambiata, nelle corse al lavoro che ti lasciano senza respiro, nei giorni in cui sarà più facile mettere al primo posto tutto, tranne te. Perché la bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei.
6: Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
7: In Sardegna c'è un nuovo quotidiano online, Sardegna Notizie 24, sardegnanotizie24.it, il quotidiano di informazioni online della Sardegna.
8: Se ami il mare e i suoi sapori, amerai lo Zenit. A Cagliari, sul lungomare Giorgino, lo Zenit ti invita a trascorrere momenti indimenticabili, assaporando vere prelibatezze di pesce e le migliori ricette della cucina mediterranea. La straordinaria veranda sulla spiaggia sarà la cornice perfetta a pranzo, a cena o per banchetti da sogno. Zenit, lungomare Giorgino, Cagliari. Info 070 25 00 09. Ristorante Zenit.com.

Zero Assoluto con Psicologia Sociale. Con questo pezzo concludiamo il viaggio che oggi abbiamo voluto dedicare agli Zero Assoluto per fare tanti auguri di buon compleanno a Matteo Maffucci, che compie gli anni proprio oggi. Anche questo era stato un singolo estivo di grande successo. Beh sì, è stato comunque di successo per gli Zero Assoluto. Raccontava proprio quel momento particolare della fine dell'estate in cui si rivive anche con la mente tutto quello che è successo durante la stagione estiva, e c'è anche un po' di malinconia per quello che abbiamo vissuto e per quello che insomma stiamo anche lasciando lì, perché ormai l'estate sta per finire. Siamo pronti per tornare al 2026 con le nostre novità. È tornata anche lei, Paola Turci, con un singolo che anticipa l'uscita del suo nuovo album che uscirà in autunno. Siamo molto curiosi di scoprire tutte le novità che ci saranno dentro quell'album. Intanto ci godiamo proprio questo singolo che si intitola Vita Mia. È una

0: Siamo quasi alla fine della prima ora di Al Centro della Musica ed io vi ricordo che oltre ad ascoltarci tutte le sere live dalle 20 alle 22, dal lunedì al giovedì, ci trovate anche in forma podcast sul nostro sito lattemiele.com.
1: Al Centro della Musica.
2: Venti e 58
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.

0: Serena Brancale con Levante e Delia al mio paese per aprire la seconda ora di Al centro della musica.
1: Al centro della musica.
0: Rieccoci qui al centro della musica, ancora buonasera e buon giovedì da parte di Anna Patti, grazie per aver scelto noi anche questa sera, seconda ora insieme, anche questa seconda ora molto ricca. Tra poco torniamo sul racconto dell'album che ci ha accompagnato questa settimana, grande successo commerciale di Alan Sorrenti, Figli delle Stelle. Concludiamo questo racconto e abbiamo modo di ascoltare ovviamente anche questa sera una canzone tratta da questo album. E poi come sempre abbiamo un viaggio tematico che ci accompagna, viaggio che ci fa conoscere diverse città, perché sarà proprio questa la parola a guidarci. Come sempre ci sono anche le nostre novità, rimanete con noi.

0: Dal 1878 sa di felicità.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza. Vuoi portare la tua azienda al livello successivo? Con Rosso Digitale sei al posto giusto. Siamo esperti nel marketing sportivo, specialisti del digital marketing, maestri nel creare siti web,
3: social media, campagne personalizzate e strategie vincenti. Con Rosso Digitale il tuo successo è garantito. Non lasciare il futuro del tuo brand al caso. Scegli il colore della passione, dell'innovazione. Scegli Rosso Digitale. Visita il nostro sito rossodigitale.it per iniziare oggi il tuo viaggio verso il successo. Con Rosso Digitale accendi il tuo business.
4: Erba di casa mia.
5: Latte e miele.
6: Ed una casa bianca in mezzo al blu.
5: Latte e miele.
7: Voglio andare a casa.
8: La casa dov'è?
7: La casa dove posso stare in pace. Io voglio andare a casa.
9: Radio Latte e Miele.
5: La tua musica italiana.
10: Disco.

0: Gaia con Bossa Nostra, questo è il disco Latte Miele di questa settimana, ma noi torniamo sul disco che invece ci ha accompagnato qui al centro della musica, Figli delle Stelle di Alan Sorrenti. Ve l'abbiamo un po' raccontato proprio nelle scorse sere. Come sempre diamo anche uno sguardo alla copertina di questo disco, molto particolare davvero, molto anni 70, ovviamente sottolineava il concept dell'album. C'è una ripresa dall'alto, diciamo che è una foto tutta scura che ha in primo piano invece è proprio il, diciamo, il Alan Sorrenti, che è accovacciato su una sorta di specchio ovoidale, come se fosse davvero nello spazio, e vedesse la città che invece c'è sotto di lui, che è una tipica città americana, dall'alto. E quindi è come se fosse lì in mezzo alle stelle, davvero molto particolare, ovviamente come copertina, realizzata da un art director che aveva realizzato anche diverse altre copertine per Alan Sorrenti, Cesare Zucca, molto particolare, anche molto anni 70. Questa sera andiamo a farvi ascoltare una delle canzoni contenute in questo album, che non ha avuto molto successo, ma per darvi l'idea di come in questo album ci fossero pezzi tra di loro veramente completamente diversi, non solo come mood a livello musicale, questa rientra perfettamente nel funky, nel soul tipico, con i suoni proprio della West Coast di cui vi abbiamo parlato anche nei giorni scorsi, ma è una canzone particolare a livello di testo. Ascoltatela insieme, poi ne parliamo. Un incontro in ascensore.
1: Che ore

Alan Sorrenti, un incontro in ascensore tra le canzoni poco note del suo album Figli delle Stelle, ma l'abbiamo scelta per un motivo particolare, perché molti critici hanno sottolineato come con questa canzone Alan Sorrenti avesse un po' preso l'insegnamento di Lucio Battisti, perché in qualche modo la scrittura di questa canzone, questo incontro in ascensore che viene narrato in questo pezzo, ci ricorda un pezzo anche abbastanza famoso di Lucio Battisti, Neanche un minuto di non amore. Se ci pensate, no, le due situazioni un po' si somigliano, e in questo senso Alan Sorrenti ha sperimentato dentro un album dove appunto c'era musica che veniva dalla West Coast, album che, come abbiamo detto nelle scorse sere, era stato registrato tra l'Italia e la California, album che sicuramente ha fatto da spartiacque nella carriera di Alan Sorrenti tra quello che c'è stato prima e quello che poi arriverà dopo, perché dopo arriveranno anche altre grandi canzoni di successo sempre di Alan Sorrenti. È stato un piacere riassaporare questo album insieme a voi in questa settimana. Noi adesso siamo pronti per tornare alle nostre novità. È tornato anche lui, anche Max Gazzè, con un nuovo album, L'ornamento delle cose secondarie, si intitola così. È pronto anche per partire con una nuova tournée per presentare ovviamente live questo suo nuovo album, che viene anticipato da questo pezzo che si intitola Intermezzo Bianco.

0: centro della musica.
1: Radio Latte Miele.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Spot. Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17, il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
4: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
5: Cerchi il posto perfetto per il tuo evento speciale? Equity Park, al centro di Cagliari, è la location che fa per te. Immerso nel verde, con un incantevole giardino e una piscina da sogno. Il nostro è il posto ideale per matrimoni, cresime, comunioni e feste di compleanno. Equity Park. Lasciati conquistare dalla nostra accoglienza, dai servizi esclusivi del ristorante pensati per offrire una cucina prelibata e un'atmosfera unica. E dopo, un digestivo o un cocktail nel nostro lounge bar bordo piscina. Equity Park a Cagliari Generugi, via Galvani. Ogni evento sarà un'esperienza indimenticabile.
6: Il secondo viaggio di questa sera al centro della musica ci porta alla scoperta della città. 4 canzoni dedicate proprio a questa parola, 4 atmosfere completamente diverse che cominciano con Mango nella mia città.

Mango nella mia città dal 1990, canzone scritta da Mango insieme a Mogol, canzone che unisce la delicatezza poetica delle immagini anche quotidiane di città a un insieme di ricordi. Diciamo che la città si trasforma in questo caso non tanto in un luogo concreto, preciso, ma più in un simbolo di appartenenza. Infatti il testo è proprio un viaggio affettivo che mescola i paesaggi urbani e i ricordi, la memoria personale. Ci sono tutta una serie di immagini che rappresentano proprio non tanto il posto fisico, ma come dicevamo prima, lo spazio interiore in cui si uniscono passato e presente, rivelando proprio il legame indissolubile di Mango con la sua città. E quindi testo veramente molto bello, scritto appunto come dicevamo prima da Mogol, e musica scritta da Mango, e poi insomma la sua voce straordinaria che come sempre impreziosisce i suoi pezzi. Il nostro viaggio nelle città continua e adesso arriva Emma, la mia città. Anche lei ci racconta in realtà un mondo più che un luogo fisico. Ascoltiamola insieme.

Ma con la mia città, e anche qui come dicevamo, la città è più un mondo, uno stato mentale, più il simbolo di qualcosa di ideale. In realtà in questa canzone ci finisce un po' l'espressione della libertà, la libertà vera, il desiderio proprio di liberarsi dalle oppressioni, anche dalle aspettative degli altri, affermando la propria identità senza scendere a compromessi. Quindi la città diventa anche proprio quel luogo in cui è possibile davvero essere se stessi, è possibile dare sfogo alla propria identità e anche alla propria libertà. Quindi anche in questo caso la città di cui si parlava in questa canzone non è un luogo fisico ma più un luogo metaforico. La metafora continua, la ritroviamo anche nella prossima canzone. In questo caso la città di cui ci parlano i Negramaro è molto più romantica, è espressione di un grande amore, dell'unico posto in cui si può trovare rifugio. Sei tu la mia città.

0: se torni in città.
1: Negramaro, sei tu la mia città, da un loro album molto importante La rivoluzione sta arrivando del 2015. Questa è proprio una dichiarazione d'amore dove la persona amata diventa il centro del proprio universo e lei la sua città, quindi anche in questo caso la città non intesa come un luogo fisico ma come dicevo prima il luogo in cui si può trovare rifugio, perché solo lì ci si sente perfettamente bene, solo lì ci si sente corrisposti ed amati e solo lì si trova quella sorta di porto sicuro in mezzo al disordine del mondo. È proprio questa la città che ci racconta Nina Gramaro in questa canzone. È forse l'unica canzone di questo viaggio che stiamo per fare in cui la città torna anche come luogo fisico e non solo come metafora, e quella con cui tra poco concluderemo il viaggio, ovvero Coez, Le luci della città.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Spot.
4: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.
5: Indovina un po', il ristorante Il Volo di Via Montecassino ha riaperto e ti aspetta con il sorriso
6: e tante deliziose specialità di terra e mare preparate con passione e ingredienti genuini. Il Volo, per la tua pausa pranzo, cene e per festeggiare un evento.
5: Ristorante Il Volo a Cagliari Pirri in Via Montecassino, 070 53 30 90. Il gusto che ti fa volare.

Coez, le luci della città qui su Radio Latte e Miele dal 2018, come vi dicevo prima, questo forse è l'unico pezzo all'interno del nostro viaggio dove la città torna come un simbolo metaforico, ma torna anche come luogo fisico, sottolineato anche dal video molto bello di questa canzone. Se non l'avete visto andate a guardarlo, perché c'è Coez che canta sul tetto di un palazzo, quindi guarda la città dall'alto ed ha questo forte senso di spaesamento, sottolineando ovviamente il testo, il significato della canzone, e lui stesso, insomma, guardando le luci della città dall'alto, cerca casa sua ma non la ritrova. E questo senso di spaesamento anche nel testo, no, è veramente molto forte. In realtà poi questa è una canzone d'amore, quindi la città di cui si parla è quella in cui si vorrebbe vivere pienamente questa storia d'amore. All'inizio della canzone dice che il mondo è fatto per due, è fatto per le coppie, usa la metafora delle confezioni dello yogurt che sono da due, ma utilizza proprio lo yogurt perché è simbolo sia della dolcezza che può esserci in amore, sia di quella punta di acidità, diciamo di odio, che può essere contenuto nelle relazioni. Come sempre molto stratificate le canzoni di Coez, sembrano sempre leggere, ma poi se si va dentro il testo si notano che ci sono tanti altri significati. Il nostro viaggio dedicato alla città si chiude qui, noi torniamo al 2026 con le nostre novità, c'è Senza Cri con La Mia Natura.

0: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.
2: Io vivrò con te. Ogni giorno comincia dove i baci finiscono.

Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica. Tra poco ci saluteremo e anche stasera scopriremo quale canzone per chiudere abbiamo scelto per voi.

0: centro della musica.
1: Basta poco a fare impressione.

basta poco a fare bella figura, basta poco.

0: 22 in punto.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica, anche alla fine di questa settimana. Domani a quest'ora a tenervi compagnia ci sarà Edo con Giovane Fuori Classe, quindi non perdetevelo. Grazie a tutti voi per essere stati con noi e rimanete qui. Dopo di noi, come sempre, partono i viaggi di Rewind, quindi continua l'ottima musica su Radio Latte Miele. Grazie a Vaschi che è stato in regia con me, grazie mille, è stato un piacere ritrovarlo dopo tanto tempo. Esatto. E noi torniamo lunedì, come sempre, dalle 20 alle 22, siamo pronti per chiudere. Anche stasera siamo andati a cercare tra gli album degli artisti italiani la canzone che chiude un album. Il protagonista stasera è Ivan Graziani, dal suo album Agnese, Dolce Agnese del 1979, canzone per Susi. Buonanotte.

0: latte e miele, Rewind, Rewind,
1: Rewind.
0: I nastri del tempo tornano indietro su latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica.

0: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Spot.
2: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano l'Imbaschi Current, il festival del rap in lingua sarda. Sabato 20 giugno a Sassari dalle 18 in Piazza Università si esibiranno Sarazza, Valentia, Menir, Futta, Randaggio Sardu, Giocca, Sudotori, Malam, RD Stranos Elementos, Lord J. La lingua sarda vive, corre e suona. L'Imbaschi Current, sabato 20 giugno dalle 18 in Piazza Università. Nessun biglietto, solo la tua presenza.

0: Sport.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a

0: 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
1: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte Miele.

0: spot.
1: La bellezza vera non è nello stravolgere, ma nel custodire ogni giorno chi sei. Solo così un giorno ti guarderai indietro e riconoscerai la donna che sei diventata. Ricordati unica, perché prendersi cura di te è l'unica cosa che conta. Clinica Dea Salus, a Cagliari, in via Peretti 1.
2: Resta informato su Sardegna Notizie 24, l'informazione online della Sardegna. sardegnanotizie24.it, l'informazione in tempo reale.
3: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
4: I nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: 22 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Buona giornata a tutti, siamo al 29 di maggio, venerdì, e molti si organizzeranno per il weekend. Ad esempio l'Ariete non dovrebbe perdere colpi. È vero, in amore magari c'è stato qualche qui pro quo, oppure il lavoro ha preso il sopravvento. Però se guardo la giornata di domenica 31, poi ve lo spiegherò meglio, la passione c'è, bisogna ritrovarla. Toro, la luna in opposizione non è una gran cosa, quindi immagino che questa giornata sia piena di tensioni o magari semplicemente di cose da fare. Arrivare a sera esausti è facile, è possibile, però guardiamo il cielo nel complesso, sta per arrivare un giugno di fortune. I gemelli dovrebbero risolvere qualsiasi tipo di contenzioso familiare, personale, amoroso subito, perché altrimenti tra sabato e domenica si rischia di amplificare qualche problema. In un quadro generale comunque favorito, è meglio risolvere tutto ciò che non va nell'immediato. Il segno del Cancro coglie al volo l'occasione per rivelare i propri sentimenti. Abbiamo una luna molto bella, Venere pazzesca, Giove ancora amico. Insomma, anche se hai detto no ad un progetto, ad un programma, non te ne penti. In realtà ora sei in qualche modo protetto, quindi arrivano davvero delle buone occasioni e tutto quello che non funziona potrebbe essere, diciamo così, allontanato dalla tua vita. Non dimenticare che l'amore è protagonista in questo weekend. Leone, fossi in te punterei sulle giornate di sabato e domenica, perché quelle saranno le migliori. Oggi ti trovo ancora un po' sottotono. Se poi per motivi di lavoro personali il tuo fisico è sottoposto a stress, è inevitabile che oggi si paghi pegno. Insomma, non strapazzarti troppo. Cari nati Vergini, questa è una giornata importante. Poi, da sabato pomeriggio a domenica, magari tornerà qualche piccolo conflitto. Io vorrei che chi ha delle dispute sentimentali o familiari non tornasse a vivere tensioni e discussioni. Mi chiedo che cosa sia capitato addirittura domenica 17, domenica 24. Ecco, se in queste giornate avete avuto qualche qui pro quo, sarà meglio farsi scivolare le cose addosso anche in vista di domenica 31. Per la Bilancia, questo cielo di rivoluzioni personali, ambientali, sentimentali è da giocare al meglio, anche perché molto presto ci sarà una sorta di liberazione. Quindi al cielo la vedo dalla seconda parte di giugno, poi da luglio ancora meglio, quando Giove non sarà più contrario. Evidentemente questo è un periodo in cui bisogna decidere con chi stare e dove stare. Comunque il weekend è a favore. Scorpione, l'unico neo di questo cielo è Marte in opposizione, che mette fretta soprattutto ai nati di fine ottobre. Probabile che ci siano delle piccole incomprensioni, però oggi la luna nel segno regala anche una grande capacità di ascolto. Devi capire se una persona è interessata a te oppure no. Qui mi riferisco ovviamente ai single. Sagittario, annuncio che da sabato 30 pomeriggio la luna sarà nel tuo segno. Domenica 31 è ancora una giornata baciata dalla fortuna. Quindi incontri, amori, emozioni sono favorite da qui a domenica. Quale migliore occasione per lasciarsi andare? Cari Capricorno, dopo due giorni pesanti, 26 e 27, mi sembra che questo cielo sia migliore. E oltretutto, proprio la giornata di oggi è più confortante. Attenzione però, in amore, se c'è una persona che non la pensa come te. L'Acquario, oggi è meglio che parli poco. Ci sono delle situazioni al limite della sopportazione. Giugno sarà il mese del dentro o fuori definitivo per tutto quello che non ti piace e non vuoi fare più. Pesci, quello che dici oggi sarà ascoltato. Inoltre potresti vivere delle intuizioni davvero speciali. Non dimenticare che sei sempre protagonista di questo oroscopo. Attenzione però con Vergine e Sagittario. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. Latte e miele, Rewind, Rewind, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele.
0: Rewind, Rewind. La musica che non si dimentica.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Spot.
4: Walter D'Urso. Da 40 anni costruire significa molto più che realizzare edifici. Significa dare forma ai progetti, trasformare le idee in spazi da vivere, creare valore che dura nel tempo. Dalla grande esperienza di Walter D'Urso nasce Edil Primus, con l'affidabilità di sempre. Walter D'Urso e Edil Primus. Da 40 anni costruiamo per il futuro.
5: Lui è

0: palla.
1: Latte miele.
0: In America lo sai che i coccodrilli vengono fuori dalla doccia.
1: Latte miele, la tua musica italiana.
2: Latte miele, Rewind.
1: Dagli anni 60 ad oggi.
2: La musica che non si dimentica.

0: www.radiocarta.it.
1: Il Comune di Sassari e la Fondazione Maria Carta presentano la Cavalcata Sarda dei Bambini. Giovedì 11 giugno dalle ore 17 il centro storico di Sassari sarà invaso dai sorrisi, dai colori e dalla magia delle bambine e dei bambini con gli abiti tradizionali della Sardegna e le maschere dei loro paesi. Suoni della tradizione, danze e un grande ballo finale in Piazza Tola. Un pomeriggio speciale per vivere insieme la bellezza della Sardegna attraverso gli occhi dei più piccoli.
2: Vi aspettiamo, perché le nostre tradizioni con noi hanno un futuro.
3: No, lo sapevo! Alla fine si è bloccata! E adesso come faccio ad aprire il negozio? Una giornata di lavoro buttata!
4: Non disperare, c'è Giorgetti Serrande. Ti basta una telefonata. Giorgetti arriva, ripara la serranda e tu puoi riaprire il negozio. Giorgetti Serrande, Cagliari, via Donizetti 80. Giorgetti Serrande, e apri di sicuro!
5: Rewind, il nastro del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
1: Latte e miele. Rewind, i nastri del tempo di Radio Latte e Miele.

0: Mezzanotte in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il viaggio nel tempo fa tappa negli anni 90. 1990.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce.

E a me piace la notte e gli voglio bene, che vedo tante albe e pochissime mattine. La notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io l'adoro. Mi chiamo Giovanotti e faccio il DJ. Non vado mai a dormire prima del 6.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000. 2008.

muro, mi viene incontro il tuo profumo, è un mare calmo l'incoscienza, e ho bisogno di te, pazienza.

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

0: Le ragazze fanno grandi sogni, forse peccano di
1: latte
0: genitori.
1: Miele.
2: Abbassala i miei sogni con la mia musica.
1: Latte Miele.
3: Se mi sognerai.
4: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende. Ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, e quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: 1:58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: credere d'amore.
1: Latte e miele.
2: Lungo il viaggio mi farà un po' compagnia.
1: Latte e miele.
3: Ed è malinconia a farti compagnia.
4: Radio Latte e Miele.
1: La tua musica italiana.